0: Fermati voi all'ombra di questi alberoni, belli, riparati da questo caldazzo qua al mare. È una roba veramente insopportabile, no. Appiccicosa. Ma torno subito a Milano. Com'è la mia Milano? Buongiorno capore dottore, buongiorno.
1: Buongiorno Fernando, una Milano sempre torrida, anche se si aspettano, sono attesi i primi temporali in settimana.
0: Ma quali primi temporali? Il picco doveva essere l'altro giorno, il picco è oggi, poi lo domani è, sapete, parlano di un luglio torrido. Abituatevi, basta, esagerazione.
2: Fernando, siamo in un... a te piace, amore, il caldo?
0: Che sto in questa maniera? Sì, dai, cosa vuoi fare? Ormai siamo un paese tropicale. Tra l'altro, oggi è la giornata mondiale dei tropici. Se vi interessa, va bene, figliolo?
3: Ma ci interessa.
0: È tornata. Parla, fai una prova. Uno,
3: buongiorno,
0: due, tre, Sabrina,
3: buongiorno,
0: sentiamo...
3: a tutti, buon lunedì.
0: Stai bene, piccola.
3: Meglio,
0: finalmente,
3: non bene, ma meglio.
0: La mia selvaggia è in forma, per non parlare di quell'altra colonna esagerata di Regina. Vuoi dare la botticella ai bamboloni?

0: È andata bene? Hai portato un po' di croccante a casa?
1: Sì, un bacio a tutti gli amici di Alessandria. Serata imparagonabile, grazie. Anche a Scialpi.
0: Tutto ciao, croccante? Scialpi. Croccante?
1: No, metà croccante. Bonifico e altra metà bonifico.
0: Ma hai fatto tutti così? Metà croccante e metà in fattura. Hai capito? Come la vuoi? Metà croccante e metà... Vabbè. Apriamo la borsa, va, vediamo com'è, caporello.
2: La borsa è dovrebbe essere buona. Leggero rialzo, più 0,26.
0: Perché insomma si è parlato durante il weekend ancora di contrasti, no? Di come poi è rientrato tutto,
2: tra
0: accordi
2: Stati Uniti
0: tra
2: e
0: Israele.
2: Sì, la tregua ha vacillato nel weekend, adesso la situazione sembra più tranquilla, anche se gli iraniani minacciano sempre di tenere chiuso lo stretto di Hormuz.
0: Allora, ti vedo un po' smunto e so perché, perché scorsa settimana, soprattutto venerdì, ti eri impegnato tantissimo per realizzare questo chi è costola del nostro test psicoattitudinale e sei stato, diciamo, tra virgolette, umiliato. Non ti preoccupare, perché ce ne sono alcuni, abbiamo bonificato, non ci sono cimici, non ci sono talpe.
2: Bene.
0: Cioè, capito, non sentirti abbacchiato, come si dice, ma bello, ti aspettiamo con altri chi è. Vado un attimo a Roma per fare gli auguri a tutti i romani, perché oggi Sabrina
3: è San Pietro e Paolo
0: e quindi
3: è festa a Roma.
0: Cioè
3: sono i patroni della città.
0: Poi te l'ho da capitale. Tanto saluto Marcello Zora che dirige l'orchestra. Marcello, ti prego, da questo momento fino a tutta l'estate mettiamo un pochino di effetti, se dura questa temperatura, pioggia, tuoni, capito? Un po' d'acqua, che ne so, onde. Cerchiamo almeno così di trovare di trovare un pochino di freschetto lì. Ora diamo un'occhiata alla scaletta, alla puntata di oggi. Oggi non facciamo esattamente un cazzo.
3: Bene.
0: No, abbiamo tantissimo da fare. Le solite robe lì, la canzone che ti fa stare bene, già su quella state lavorando. Poi c'è il cos'è di regina. Ma ho delle novità importanti. Ulla. Perché questa è la settimana in cui verrà fuori qualcosa. Non so come dirvelo, soltanto vi metto una canzone, vi lancio il codice, vi metto una canzone e poi cercherò le parole per farvi capire cosa accadrà questa settimana.
3: Ok.
0: Niente.
4: Anche d'estate, noi.
5: Bravo!

0: gonna scatz away.
1: Sì, buongiorno a tutti, Fernando Gacci, oggi una bella giornata rinfrescata e congelante.
2: Congelante, puntata congelante, quanta gente, cosa scrivete? Buongiorno. E vabbè, l'oroscopo non lo chiedono, dell'oroscopo non lo facciamo d'estate, tanto d'estate so due cose, il Giove è in Leone, Aldo, per cui vai bene tu.
3: Bene.
2: E va male le altre, e va male gli altri, insomma.
4: No,
2: questo.
4: Dai.
5: Ah, cioè un oroscopo solo positivo, sì. Per Aldo.
2: No, che sintesi. No, lo so, buono il Leone. Buono il certo, non stare lì a farla lunga. Buono il Leone
4: e il Sagittario,
2: mi
4: ciao.
2: E il Cancro, la Vergine,
5: cioè,
2: in altro. Che ti devo fare? Con chi te la vuoi prendere? Va bene, parliamo di cose importanti. Il live della signora può farlo in esterna con questa temperatura?
3: Può farlo, possiamo fare le riprese dall'interno, come
2: dall'interno.
3: Abbiamo fatto.
2: Cioè l'operatore dall'interno,
4: esatto,
2: a riparlo,
4: l'operatore
2: è caldo. Fresco, cioè dall'interno. La schiava, la trattate come una schiava, eh? Cioè no, leghiamola, lei... facciamola uscire con una catena anche ed è completa. Non lo so, mettetela una catena alla caviglia. La signora può scegliere tra due hit stamattina per fare il live. Tra
5: ovvero?
2: Vamos alla playa di Miranda, te la ricordi? Vamos alla playa di Miranda?
4: Sì, sì, mi ricordo.
2: Oppure Raggio di Sole di Jovanotti, che erano prime in classifica in questi giorni nel 1999. Quale vuole?
4: No, io vorrei fare Famosa alla playa di Miranda, è una mia collega.
5: Quindi faremo Jovanotti.
2: Non ha, come non hai la base di Miranda, dai, ero prima in classifica. Bene, bene, raggiunga pure i musicisti, iniziate a provarla. Verso 10:30 ci vediamo, rimanga pure fuori, grazie regina. Vamos alla playa, come faceva Sabrina?
6: Vamos me gusta alla com'era? Playa, vamos... a me me gusta baila, me il gusta... ritmo della noce.
5: Basta.
2: Mamma mia.
3: Potrebbe farla Sabrina. Beh,
5: no, grazie.
2: Vabbè, ragazzi, non cominciamo così. Piuttosto, Marcello, ogni tanto buttami qualche tuono, qualche lampo, qualcosa che ti ricorda, insomma, che ti allontani dall'estate. Allora, Aldo, hai seguito i mondiali?
3: Certo.
2: Stai seguendo i mondiali?
3: Come ogni giorno.
2: Com'è?
3: Ieri si è giocata la prima partita dei sedicesimi e il Canada è la prima squadra... La prima squadra
2: qualificata. Non riesce a parlare,
5: è la prima squadra qualificata.
3: Mi spavento.
2: Mamma mia.
3: Comunque il Canada si è qualificato agli
2: ottavi.
3: Ha battuto il Sudafrica 1-0 e si è qualificato agli ottavi. Oggi altre due partite molto importanti. Il Brasile di Regina contro il Giappone alle 19 ore italiana. Vedi, è rientrata sulla parola.
2: È tornato,
3: Brasile.
2: Mamma.
3: Cosa e c'è? La Germania contro il Paraguay.
2: Bene, quindi siamo in una fase diversa, no? Per far capire a chi non mastica tanto
3: diretta.
2: Pallone.
3: È finita la fase a gironi, inizia la fase a eliminazione diretta.
2: E quindi come giocano le prime terze? Cioè, come funziona?
3: No, ci sono stati degli accoppiamenti, si è completato il tabellone dei sedicesimi di finale, adesso iniziano le gare verso la finale.
2: E chi fuori?
3: Esatto, chi vince
2: che
3: passa,
2: partite. Bene,
3: chi perde viene eliminato.
2: Diventa più avvincente. Allora, non vi ho dato il codice nuovo perché arriva la canzone che ti fa stare bene, se avete voglia di condividerla con noi. Il codice nuovo è questo e vale solo per la giornata di oggi. Prego!
7: 331-8090-101.
8: Procediamo!
9: Procediamo!
10: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: se mi avessero chiesto che canzone vuoi ascoltare in questo lunedì mattina, avrei detto, giuro, avrei detto You Give Me Something, wow, di James Morrison, che se non sentivo da tempo. E cosa vuoi, c'è proprio un collegamento. Ma prima pensavo, con tutti questi blackout non succede nulla nel nostro collegamento tra il Salento e Milano,
1: male,
0: perché sapete questo...
2: ecco.
0: No, appena ci ho pensato c'è stato un blackout. No, carino.
1: Pensa
0: non
1: ad
0: lo
1: altro.
0: So che cosa. Va bene, comunque anche stamattina, come in questi giorni, pronti ad unire gli uni con gli altri e gli altri
3: con gli uni,
0: collegati quindi tra il Salento e Milano. Inutile dire le temperature, una roba all'altra, siamo tutti quanti sulla stessa barca. Comunque la soluzione c'è, senza lamentarsi. Ci si alza la mattina, siamo in un posto dove c'è una piscina, sta in acqua, si lavora dall'acqua tranquillamente con un computer, chi può, chi non può, cerca di adoperarsi. Io ve l'ho detto, vi ho invitato, ho anche dei posti liberi, non venite, non vi faccio pagare.
1: Davvero?
0: Che miseria.
1: Davvero, davvero?
0: Dico a voi, dico agli ascoltatori.
1: Ah, okay.
0: Non a voi.
2: Noi
0: paghiamo. Voi pagate. Voglio dire, è un'emergenza, perché adesso seriamente di questo si parla, perché c'è una cifra che fa paura, Aldo, no?
2: Sì, è stato calcolato che dal 21 giugno scorso, quando è iniziata questa ondata di calore torrido, le vittime legate in qualche modo al caldo sono state 1300 in tutta Europa. E ora questa bolla di aria calda proveniente dall'Africa si sta spostando lentamente verso l'est, e la prossima emergenza riguarderà l'est dell'Europa, non più la Francia, la Gran Bretagna e in parte l'Italia e la Spagna.
0: Beh, io sono... nel Salento siamo al punto più est d'Italia, insomma, qui saremo coinvolti, ma ragazzi, cioè l'estate sarà così. Questa è particolarmente pesante. Parliamo d'altro. Ah, a proposito dell'estate... Un paio di giorni e uscirà una roba che riguarda tutti noi, perché abbiamo realizzato... Vi ricordate la canzone di Natale?
1: Sì, esatto. Cioè quella estiva.
0: Non parlo con voi, con gli sto parlando con gli ascoltatori.
1: Ok.
0: Lasciate stare stamattina. Allora, vi ricordate la canzone dell'estate? Beh, di Natale. Quella dell'estate è peggio. Cioè, nel senso buono, con i vostri vocali, con chi caratterizza insomma la nostra trasmissione, sai, i nostri ascoltatori professionisti, con Aldo viene fuori in una roba imbarazzantemente bella. Quindi la proporremo, visto che una delle protagoniste del video e della canzone è Cristina D'Avena, mercoledì sera. Però io un
1: mercoledì sera sicuramente.
2: Mattina magari, forse è meglio mercoledì mattina.
1: Beh, meglio che pensiamo ad altro. Sintonizzatevi, mandate un vocale al 331 80 90 101, perché tra poco arriva la canzone che vi fa stare bene.
4: Dona un euro anche tu con un sms al 331 80 90 101 con la scritta SOS Racale, per ripristinare il collegamento con il nostro Fernando Proce.

0: Mac & Co con La più bella, ed ora è il momento di lanciarvi un disco nuovo. Alle 9.37 su Procediamo la nostra star regina annuncia
1: Katy Perry con una canzone meravigliosa, Watch It Burn.
2: Procediamo.
3: Via!

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Ma perché me la son tirata, Aldo? Perché
1: Lo sappiamo perché hai parlato.
0: Ma perché non sto zitto? Ho detto, ma con tutti questi blackout regge la linea tra Sorrento e Milano. A lei, detto fatto. Vabbè, vogliamo sentire cosa hanno scelto gli imparagonabili?
2: Sì!
3: Canzone allora verde!
4: Via. La canzone che mi fa stare bene oggi è Aisha di Khaled. Ciao, Vittoria da Canosa di Puglia.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno, sono Federico da Roma. Per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare Lucio Battisti in Prendila Così.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno a tutti, Giulia. Per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Holiday Rap di MC Michael G e DJ Sven.
2: Canzone azzurra.
9: Buongiorno Recente 1, buongiorno Procediamo, Pantaleo, la canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è Reggae Night di Jimmy Cliff.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno, buongiorno, Massimo da Napoli, la canzone che mi fa star bene oggi è Ti pretendo di Raff.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma, per la canzone che ci fa star bene questa mattina proporrei Tribute dei Pasadinas.
0: Voilà.
7: Canzone gialla.
14: Buongiorno e buongiornissimo Proce. Ciao Regina bella.
2: Ciao.
14: Questa mattina la canzone che mi farebbe star bene è Bella d'estate di Mango.
0: Vabbè, vabbè, sono tutte belle, tanto per cambiare, però io direi Prendila Così, non possiamo farne un dramma, è la mia, quella è la mia almeno, io non so voi, però quella ci sta.
1: La mia è Holiday Rap.
2: La mia è Raff.
0: Vabbè, siamo tutti d'accordo, allora gira Regina, gira amore!
1: Rossa!
2: Rossa!
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno, buongiorno Massimo da Napoli, la canzone che mi fa star bene oggi è Ti pretendo di Raff.
2: Giusto così.
0: Bene, accontentato nessuno. Ma io devo stare come un deficiente così al telefono? Ma roba
2: da fare. Dai, ascolta Raff, ci sentiamo dopo. Grazie per aver scelto la canzone che vi fa stare bene. Tornerà tra un paio d'ore perché poi tra poco c'è il momento dedicato all'amore. Con tanto amore.

0: Buongiorno Fernando, ma quanto mi piace questa trasmissione.
1: Non te la sei tirata, proce del blackout. Non hai pagato le bollette, dillo,
2: ma
1: non
2: cosa?
1: Hai pagato le bollette.
3: Cioè Fernando, poi... stai qua a pomparla. Gli studi qua in Salento, abbiamo speso di qua, abbiamo speso di là, abbiamo l'aria condizionata, non ci avete manco la linea telefonica, sei lì ancora col telefono a gettoni, dai Fernando.
4: Smettila, maleducato. Abbiamo linee di protezione che consentono in qualunque situazione disagevole di essere comunque in live. Cioè, ma state scherzando, uno scherzetto. Allora, tanto saluto Angelo e Diletta. Vi siamo vicini in questo momento di calore. Cioè, una volta si diceva vi siamo vicini in questo momento di dolore. Vi siamo vicini in questo momento di calore dalle isole Lofoten. Può essere o Lofoten?
5: Lofoten,
4: 12, Lofoten, 12
6: grazie,
4: gradi, non so dove sia. Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Raff, ti pretendo tra un'ora. C'è ancora la canzone che ti fa stare bene, ma assume, diciamo, un'importanza.
7: Una importanza meravigliosa. Sì, ragazzi.
6: Perché avrà tutta importanza la.
4: Meraviglioso. Hai sentito dire che importa meraviglioso. Vabbè, si parla d'amore, la canzone ti fa stare bene, legata. Allora, quindi si sceglie una canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Quindi tutto quello che vi viene fuori, se ne avete voglia, è una cosa bella. Chi la riceve fa sempre piacere, un pensiero, una dedica, qualcosina, delle cose insomma di gratitudine, quello che vi pare. Quindi scegliete una canzone d'amore che vi piace e mandate un vocale a questo numero
8: 331 80 90 101.
4: Virgola.
7: Oh,
4: allora ormai faccio, devo fare tutto io, almeno in quei pochi minuti di collegamento. Prima parlando di
7: ecco. Mondiali, sono state importantissime.
3: Comunque DR101 è l'unica trasmissione disturbata la vostra.

0: Ciao Fernando, le isole Lofoten sono isole della Norvegia e sicuramente stanno al fresco, per cui due ascoltatori che hanno scritto che ci sono vicini nel calore, perché loro stanno al fresco, ci stanno un po' prendendo in giro, ma vabbè, prendiamola così. E questa era l'ultima puntata di Super Quark.
1: Grazie mille.
2: Lofoten si chiamano. Va bene, va bene. Allora, c'è qualche temporale in atto, ce n'è uno insomma che crea qualche preoccupazione. Aldo, veniamo subito da te, dai.
3: Sì, giornata di massima allerta in Alto Adige, che è diviso tra un'ondata di calore estremo e le conseguenze di una violenta ondata di maltempo che ha provocato una colata di fango che ha interessato alcune case, con un bilancio di 5 persone ferite e una settantina di persone evacuate tra Merano e Avelengo. Sempre tra questi due comuni si è verificato un grave smottamento sulla strada provinciale. La situazione in quella zona resta critica perché dal versante continua a scivolare materiale e per le prossime ore si temono nuovi temporali. Per oggi il centro funzionale provinciale dell'Alto Adige ha emesso un'allerta rossa per le alte temperature, con una massima prevista di 36 gradi, associata a un'allerta gialla per forti temporali e rischio incendi. E questa potrebbe essere la situazione nei prossimi giorni un po' per tutto il nord, diviso tra l'ondata di calore e i primi violenti temporali che stanno arrivando. A Rapallo, in Liguria, è stata invece una notte di blackout, anche in altri comuni del Levante Ligure, per il sovraccarico di energia per l'uso di condizionatori accesi tutta notte contro la canicola di questi giorni. Questi disagi hanno spinto la sindaca di Rapallo a consigliare agli abitanti di non usare l'ascensore e di limitare l'uso degli apparati elettrici.
2: E comunque i temporali, insomma, già ampiamente annunciati, si prevedono dai primi giorni di luglio. Sono le 10:01, le 3:01 per chi ci ascolta in replica. Chiudiamo l'intervento di Aldo in maniera classica, che ne ho veramente nostalgia, ragazze. Grazie, prego. Grazie.

0: R101 rompe la nicchia.
1: No, vabbè. Evviva l'estate! Vabbè.
2: Allora, superate le 10 da 7 minuti con il 101 in radio e in televisione sul canale 67, collegati un po' così e così dal Salento, ma stiamo mettendo a posto le robe, ragazzi.
0: Nando,
2: stiamo
0: mettendo a posto il collegamento. Le spese, ma le paghi a fine mese. Ciao da Dani.
2: Maleducate, siete veramente caustici.
3: Fernando,
2: stamattina,
3: siccome no, il pollo no, è cotto, ripeto, il pollo cotto, è cotto, spegni il microonde, sennò continua a saltare la corrente.
4: È vero,
5: giusto, ottimo
2: vabbè,
5: consiglio.
2: Vabbè, basta, se non ce la tiriamo. Allora, invece, facciamo subito un test psicoattitudinale per capire come inizia questa settimana, nonostante picchi e tutto il resto. Attenzione, sia abbastanza, come dire, light, leggera, regina, non cose molto difficili,
4: certo,
2: capito? È difficile stamattina. Cos'è?

0: Edoardo, si è sentito che hai detto il testicolo
1: no,
0: attitudinale?
1: Non ero io.
0: Ti piace?
1: No, non ero io. Non ero
2: si
1: io.
2: Vede che gli erode.
1: È il jingle registrato.
0: È il jingle registrato. Allora, test psiche attitudinale per capire la nostra velocità in fatto di logica, insomma, in fatto se siamo centrati. La prego, signora.
3: Cos'è? 20 e 26, ai ai che
0: picco.
3: Caldo.
0: No, è picco.
3: Ok, cos'è? 20 e 26, picco. Più ne aggiungi, più diventa pesante.
0: Attenzione, no, dai, non ridete. Invece concentratevi sul quesito.
1: Sembrano
0: dai.
1: Semplicissimi, poi non è così.
2: No, ma manca un soggetto. Più non aggiunge cosa che diventa pesante.
1: E qualsiasi
0: senti,
1: cosa,
0: per favore,
1: qualsiasi
0: non
1: cosa.
0: Essere Sabrina, sempre polemica. Manca il soggetto,
2: ma giusta.
3: Vai, Aldino.
0: È un test.
1: È la bilancia.
0: Prego, Aldo.
3: No, caro.
1: Vedi, sembrava semplice, invece non è.
0: Ma può essere qualunque cosa, perché più ne aggiungi più è pesante. Può essere la bottiglia dell'acqua, può essere il carico, può essere. Però quello che ha in mente la signora. Non ridere. Quello che ha in mente la signora è frutto di uno studio, è un test psicattitudinale.
3: No, caro.
0: No, 331-80-90-101, pensateci bene, riflettete prima di riaggomitolarvi. 331-80-90.
3: No,
2: ragazzi, no. Manca una 331. Parte del test.
0: Ma quale puoi parte ti manca? Tu. Mi spieghi?
2: Cioè, più se ne aggiunge, più diventa pesante. Ma la cosa da indovinare è quello che diventa pesante o quello che si aggiunge?
1: Non
0: te lo può dire, non te lo può dire, signora.
2: Ok.
4: L'alcol.
3: Non tesoro.
0: 331-80-90-101. Più ne aggiungi, più diventa pesante.
5: Può essere anche le siepi.
2: No, amore, era quello vecchio.
0: Può essere una questione di stress anche. Iniziate a pensare in maniera un po' più allargata, no? Invece di
5: riagomito la melò, la borsa della dica. Spesa.
3: No, caro.
0: No.
3: È facile, amore mio.
0: Può essere un carico di preoccupazioni, capito?
3: No.
0: Tu dici quello lì sta diventando un po' pesante. No, faccio per dire, capito?
5: Riagomito la melò, i rompivalle.
3: No.
0: No. Perché anche tu puoi dire anche quello, quella persona sta diventando.
2: Riagomitolamelo.
3: Vai,
2: io dico l'urina, così la vescica diventa più pesante.
3: No.
4: Riagomitolamelo. No. I gradi del termometro.
3: No.
0: Può
1: riagomitolamelo.
0: Essere anche il caldo, attenzione.
1: I chili, più ne aggiungi, più diventa pesante qualsiasi cosa.
5: Gli anni.
0: Però, Aldo. Non...
3: No.
2: E tu pure non dai risposte così lucide e logiche,
1: no,
2: Aldo.
1: Perché...
5: Allora, facciamo questa. Può essere il cibo, diventa pesante.
3: No, caro.
0: No. Allora facciamo in questa maniera. Capisco, avvio di settimana, qualche piccola difficoltà, pensieri che si accavallano, caldo. Quindi concentratevi, rilassatevi.
5: L'olio?
3: Non caro.
1: L'olio?
0: No. Allora, concentratevi anche sulla respirazione, cercate di stare bene e pensate, più ne aggiungi e più diventa pesante. Test psicoattitudinale. Un vocale a questo numero.
6: 331 80 90 101.

0: mattina, avvio di settimana da...
1: da urla!
0: Nonostante tutto, nonostante picchi di caldo, nonostante problemi tecnici di collegamento, perché saltano un po' qua e là le centrali elettriche, la rete, insomma, ha dei problemi. Devo farvi una confidenza, Aldo. Ora stiamo trasmettendo dagli studi del Salento con una linea d'emergenza, capisci che, insomma, non ci garantisce. Stiamo aspettando le teste di cuoio, arrivano in soccorso. Però nel caso in cui non dovessero arrivare, io proverei a mettere la sigla finale.
2: Dubbio.
0: Così, capito? No. Ci mettiamo sul sicuro. Torniamo domani. No. Andiamo che arriva la canzone che ti fa stare bene e poi vediamo cosa sta accadendo nel mondo in questo, in queste ore. Torniamo subito in radio e in televisione collegati tra nord e sud.
3: Croce, sei in formissima stamattina, eh?
4: Croce, la tua voce così sexy.
5: Mi piace il ca, mi piace il ca, mi piace il ca.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: cazzone che scaldano il cuore. Canale 67
1: Tancredi ci preoccupa perché da un paio di giorni non lo sentiamo, uno dei nostri ascoltatori professionisti. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Le 10:26 avevo chiesto a Regina, autrice insieme

0: parliamo dopo. Io adesso vorrei andare da Aldo Preda per tutt'altro, perché cominciata la stagione estiva, purtroppo con queste batoste, con questo aumento di consumi, soprattutto non è che sia aumentato il servizio, sono aumentati i consumi, quanto consumiamo noi con i condizionatori, con l'energia elettrica, tutta una serie di cose, quindi anche gli esercenti, i posti dove andare. A questo si aggiungono tutta una serie di altri aumenti dell'anno, più questa tassa di soggiorno che prima apparteneva solo ad alcuni paesi, ad alcune città, ora pare sempre più diffusa, Aldo, no?
1: Esatto, è una tendenza quella della tassa di soggiorno, quella di tassare i turisti in generale, che è in continua crescita non solo in Italia ma anche in tutta Europa e nel resto del mondo. Era un fenomeno iniziato una decina di anni fa. Nel 2014 un'indagine in una quarantina di paesi aveva censito 6 diversi tipi di tasse sui turisti, dai viaggi aerei, dagli alloggi, le tasse di soggiorno. Poi l'accelerazione è arrivata con il boom dei voli low cost e con il fenomeno degli affitti brevi, che hanno portato all'overtourism, ai turisti in eccesso, e i comuni iniziano a difendersi da questo overtourism. Ecco allora che Amsterdam, ad esempio, ha la tassa di soggiorno più alta d'Europa, il 12,5% sul prezzo dell'alloggio per l'intera vacanza. A Barcellona la tassa di soggiorno negli hotel è aumentata fino a 13 euro a persona a notte. Le isole greche di Mykonos e di Santorini applicano una tassa di sbarco di 20 euro. In Italia, venendo al nostro paese, nel primo anno in cui fu introdotta la tassa di soggiorno la applicavano soltanto 13 comuni. Oggi è in vigore in 1411 comuni. Entrate che servono a sanare i debiti dei comuni, che dovrebbero essere investite nel settore del turismo, però in realtà nessuno riesce bene a controllare dove vengano, certo, come certo vengano utilizzati questi introiti dalla tassa di soggiorno.
0: E a discrezione dell'amministrazione, comunque Venezia è una di quelle più alte, che supera attorno insomma ai 10 euro. Considerate che anche posticini piccoli, località di mare, che comunque durante l'estate registrano, che so, 40, 50 mila, 80 mila presenze in più, se anche ci metti una roba simbolica di 3-4 euro, quanto fa? Se metti una regina, tu che sei velocissima a fare i calcoli, 3 euro e mezzo di tassa di soggiorno
1: anche
0: per 75
1: euro, 3 euro e mezzo gli metti anche, fai no, scusa, 1 euro e 75 di tassa di soggiorno.
0: Lei i test li può fare difficili, io due calcoli un po'. Allora facciamo 3 euro per 70.000 persone,
1: 1 euro per 70.000 persone,
0: 1 euro per 70.000 persone.
2: Quanto sono fa? 70.000 euro,
1: bravo,
3: giustissimo,
0: vedi. Però ci sono dei miglioramenti. E un euro e mezzo?
2: Allora, è
0: un
2: semplice.
0: Euro e mezzo per 70.
2: Contiamo i piccoli: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30,

0: non si nega, dai, siate generose. Nanna nanna nanna.
1: Ma non ci stava bene nanna nanna, l'avremmo rovinato.
0: Ma
1: Cristiano,
0: ma come, tutto un nanna nanna il pezzo. Tra l'altro avevo invitato qui negli studi del Salento perché c'era una tappa di Battiti, di Team Battiti Live l'altro giorno. Mi ha detto: il programma è troppo presto, devo preparare.
1: Deve riposare con la gola.
0: Allora salutiamo qua. Salutiamo Cristiano. Attenzione, stiamo un secondino su sta roba delle tasse di soggiorno che diceva Aldo, che è partita da 10 città, adesso sono più di 1000 in Italia, e tendono, anche perché quei soldi, Regina, a cosa serve il comune? Cosa fa il comune con quei soldi?
2: Per migliorare la città, ragazzi, migliorare la città.
0: No, per pagarvi a voi.
2: Davvero?
0: Che andate nelle piazze.
2: Ah, non
0: certo,
2: sapevo.
0: Chi vi paga? Vedi?
3: No, forse dico, l'avete già detto. Ma perché la vogliono in contanti la tassa di soggiorno? Sono da Riccione 12 euro in contanti, io non voglio mio figlio 4 giorni.
0: Questo
1: bel quesito.
0: Non si capisce perché dovrebbe essere comunque inserita nella fattura del posto.
4: Per una semplificazione fiscale, i gestori delle strutture la vogliono in contanti per tenere la tassa separata dalla fattura, per poi, visto che la devono versare direttamente ai comuni, per semplificare la questione fiscale. Comunque non è obbligatorio pagarla in contanti, si può pagare anche con carta di credito o bancomat.
0: E comunque ciò che si racimola serve comunque per incentivare il turismo, quindi per fare anche spendere, anche per insomma situazioni di intrattenimento. Arriva la canzone d'amore che ti fa stare bene, se ne senti l'esigenza puoi mandare un vocale al 331 8090 101.
5: Procediamo sempre una garanzia.

0: Allora, è uno dei momenti, insomma, che abbiamo sperimentato qualche mese fa, qualche settimana fa, insomma, abbastanza recentemente, così con qualche dubbio, ma sai, la gente poi magari, insomma, qualche remora ad aprirsi così tanto, raccontare le proprie storie. Invece, con nostra sorpresa, devo dire che è esattamente il contrario, che abbiamo così tante note vocali che raccontano di proprie storie, insomma, di sentimenti, che facciamo, insomma, fatica a inserirle tutte. Sentiamo quelle di oggi.
1: Ciao alle 101, sono Giulia e provengo da Vicenza. Vorrei ascoltare Quando una stella muore di Giorgia, perché ho avuto un periodo molto difficile e quindi da superare, perché mi è morto il nonno il 7 gennaio di quest'anno, proprio come iniziare l'anno nuovo, e quindi mi fa molto pensare a lui e vorrei ascoltare questa canzone in radio. Ciao alle 101, un bacione.
2: Ciao, procediamo, buongiorno. Vorrei dedicare per la canzone d'amore, Ci sei sempre stata, di Ligabue. La vorrei dedicare a mio marito, anche se lui l'ha dedicata a me, e dicendo che nonostante tutto, nonostante le mille discussioni, mille problemi, le mille cose, lo amo e lo amerò sempre. E adesso sta lavorando sotto il sole, poverino, quindi gli mando un abbraccio forte e lo amo fortissimissimo.
3: Ciao amici di Procediamo, sono Augusto da Bergamo. Per la canzone che mi fa stare bene con tanto amore è per Barbara e per il nostro 30° anniversario di matrimonio, e vorrei dedicarle Mentre dormi di Max Gazzè. Ciao, grazie a tutti.
4: Buongiorno R101. Allora, per la canzone che ti fa stare bene con tanto amore ho scelto Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, che dedico a me stessa, perché nonostante le batoste continuo a credere nell'amore. Ciao!
5: Allora, la canzone che parla d'amore e che vorrei dedicare anche con un pensiero soprattutto in questo momento al Venezuela, che in questa situazione disastrosa mi viene il nodo alla gola pensando a quante persone possono essere ancora sotto le macerie, quanti bambini, e sperando che veramente riescano a trovare tutte le persone ancora vive, grazie a tutte quelle persone che veramente si sono date da fare, e pensando che ci sia ancora, cioè, nonostante ci sia questa situazione, le guerre continuano a esserci, veramente è qualcosa di devastante. E vorrei dedicare Deal with a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars a tutto il mondo, perché è proprio vero, la vita è un soffio, e sprecarlo, purtroppo uso questa brutta frase, sprecarlo, il tempo nelle guerre, è la cosa più brutta. Bisogna invece utilizzarlo per amare tutte le persone. Ciao, ciao, ciao.

0: Hai sentito quante parole d'amore, quanto sì. amore c'è nel nostro appuntamento, una canzone di fa stare bene con tanto amore. Ogni ora all'interno del Procediamo, la canzone scelta stamattina è questa di Lady Gaga e Bruno Mars. Domani a quest'ora lo stesso, se avete voglia di, insomma, di lasciare qualche vostro pensiero, una vostra dedica a qualche persona cara, insomma fate, liberatevi, sentitevi a casa tranquilli.
1: Mi avete
0: mandate
1: fatto
0: un
1: regalo meraviglioso, vi ringrazio per la canzone che avete deciso di mettere. Vi ringrazio, grazie mille, vi voglio tanto bene.
2: Grazie a te di questa dedica solidale.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Se volete anche di mandare dei messaggi d'amore anche a Regina, insomma, che è una ragazza che insomma è vero, gradisci.
3: Ma certo che gradisco.
0: Anche ad
3: ragazzi.
0: Aldo Preda, insomma, non mi piace, quel è una bravissima persona, meritevole. No, anche
2: perché
0: a
2: Benetti, no?
0: Insomma, fate quello che vi pare, scherzi a parte. 331 80 90 101, arrivo a individuare un termine per la prossima canzone Ti fa stare bene, non prima di aver salutato dei polacchi che scrivono: buongiorno, siamo in vacanza in Sardegna, siamo polacchi, ascoltiamo la vostra stazione da un anno, anche dopo essere tornati in Polonia tramite internet, perché qui è pericoloso ascoltare la prima volta, e dopo la prima volta non ne fai più a meno. Ieri mia cognata Magdalena ha compiuto gli anni, potreste oggi fare gli auguri in onda a nome del nostro gruppo di 8 persone dalla Polonia, compie 40 anni, auguri Magdalena.
2: Auguri a Magdalena,
3: Magdalena.
2: E benvenuti a tutti voi.
0: Vado
2: con la traduzione
0: di questa canzone.
2: Io mi sono appena svegliato da un sogno dove tu ed io dovevamo dirci addio, e non so cosa significhi tutto ciò, ma da quando sono sopravvissuto ho realizzato che dovunque tu vada, lì ti seguirò. Nessuno ha promesso un domani, quindi ti amerò ogni notte come fosse l'ultima, come fosse l'ultima notte.
3: Wow.
0: Allora, sono indeciso tra notte, domani o seguirò. Sai che seguirò mi incuriosisce. Seguirò.
4: Ci sono canzoni, vengono canzoni in mente. È un po' difficile.
0: No, basta che ci pensi un attimo. Prova a pensarci, bambolotto, e vedrai che ti viene. Anche,
4: pensando. Va.
0: Anche in inglese. Velletri, te ne viene qualcuno?
2: Allora, a me
0: seguirò,
2: viene in mente You Follow Me Down, Skanka Nancy.
3: Brava, brava.
2: Ovunque andrai, delle vibrazioni.
0: Allora,
4: seguire in generale, seguire
0: in generale, esatto.
2: Emozioni di Battisti, seguire con il dito.
0: Ma ce ne sono tantissime, c'è anche Io ti seguirò di Renato Zero. Insomma, stiamo sul difficile, dai, okay. Ci impegniamo un po', dobbiamo tirare fuori almeno 7 super bombe con il termine seguirò in italiano o in inglese con un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo! Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: superabile, Henry, eh?
1: Oh, sì.
0: Superabilissima. Vi ho messo in difficoltà stamattina, eh? Ma voi siete imparagonabili. È lì che viene fuori il carattere, la conoscenza. Allora, parlo della canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine seguire, seguo o follow. È insomma abbastanza difficile, però ce ne sono molti, sono follow you, follow me dei Genesis, ma ce ne sono tante altre. Italiano cosa hanno tirato fuori? Io camminerò di Tozzi, altra roba. Impegnati.
2: Cioè tu di Baglioni.
0: Dobbiamo tirare fuori. Baglioni, nuovo cantante emergente, Baglioni, Tony Baglioni. E quale c'è di Baglioni?
2: E tu?
0: Con seguire, seguirò.
2: Seguire il tuo profilo con un dito.
0: Brava, Baglioni. Comunque dai, mandate un vocale, dobbiamo trovarne sette fortissime. 331 80 90
3: 101 virgola.
0: Allora, le 11:03, in replica che ore sono, Regina? Facile.
3: Ah, ma è semplice. Allora, 2, 3, 4, per 11, aspetta, 9, 10, 11. Ragazzi, oggi non ci sono con la testa. Fa caldo.
0: Vabbè, perché gli altri giorni era veramente
3: era peggio.
0: Ma è semplice, se abbiamo cominciato da 2 ore, cominciamo le 2, la replica, sono le
3: 4, amori miei, 4 e 3 minuti.
2: Bravissima.
0: Ok, semplice. Da Aldo Preda, Aldo a te.
4: Abbiamo parlato del Venezuela, da quello stato colpito da questo devastante terremoto continuano ad arrivare notizie per lo più negative, ma arriva anche qualche notizia positiva, perché si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio che è collassato per il sisma. La donna continua a rispondere ai segnali inviati dai vigili del fuoco e, secondo quanto riferito dalla donna stessa, i piccoli sarebbero con lei e in buone condizioni di salute. Arriva da Caracas invece una notizia purtroppo negativa: è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie Trini Adrian, 53 anni, e alla figlia Isabella di 22 anni al momento del sisma, e per questo si presume che anche loro purtroppo abbiano perso la vita. Riepiloghiamo il bilancio, l'ultimo bilancio di questo devastante terremoto in Venezuela: quasi 1500 le vittime accertate, 3400 i feriti, ma i dispersi purtroppo potrebbero ammontare a 50.000.
0: Che brutta storia. Grazie Aldo, a tra poco.
5: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: Nando, mi sono svegliata tardi e ho fatto tardissimo, ma sto qui.
1: Brava, immancabile.
2: E allora siamo a posto. Ci siamo tutti e io non mi stancherò mai di dire che abbiamo gli ascoltatori migliori in assoluto della radiofonia mondiale, perché anche su termini difficili, e parlo della canzone che ti fa stare bene, tipo seguire, seguirò eccetera, hanno tirato fuori di quelle canzoni veramente belle, ricercate, insomma altre molto popolari, molto conosciute. Se pensate di averne una con il termine seguo, segui, seguire in italiano, in inglese, 331 80 90 101, è un modo per mettere in moto il nostro cervello un pochino, perché se la nostra potenzialità è 100 oggi con l'intelligenza artificiale, le chat, tutta la Google eccetera, ne consumiamo almeno la metà, capito?
1: Sì.
2: E il resto si atrofizza, cioè ti abitui e non funziona, non mette a frutto tutto quello che puoi fare. Non sto scherzando. 331 80 90 101 torna prepotente il test.

0: anche questo serve a mettere in moto, a tenere in allenamento la nostra psiche, un po' come le parole crociate. Perché agli anziani consigliano le parole crociate, Regina?
1: Per tenere la memoria sveglia, sempre sveglia.
0: Ha capito,
1: amici.
0: In allenamento, sì. Perché altrimenti con questi telefoni. Tra l'altro è partita in questi giorni la campagna di Mediaset per il futuro, proprio che fa riferimento sia a, insomma, in particolare i social, no Aldo?
2: Sì, sicuramente.
0: E quindi allora cerchiamo di essere noi stessi, di utilizzare le nostre capacità. Mi è piaciuta la risposta di Aldo.
3: Sì, stata lapidaria, però giusta.
0: No, sai cosa?
2: Non c'era
0: perché,
2: nulla da aggiungere.
0: No, perché adesso lui si sta impuntando con il test, perché non riesce a risolvere il test, a dare la risposta esatta del test, come molti altri ascoltatori. Ripeta, signora, per favore, sentite.
1: Cos'è 20 e 26? L'apice.
3: No, era il picco.
1: Ah, scusa.
3: Però è un sinonimo. Brava, bravissima.
0: Brava, Regina. Brava.
1: Cos'è 20 e 26? Optico. Va bene, dai. Allora. E cosa ho detto? L'apice.
0: Regina. Lascia stare. Vai sul test.
3: Comunque era il picco.
1: E il picco.
4: Regina, l'hai preso beta bloccante?
1: Sì, tesoro, grazie. Allora, più
0: dai,
1: ne aggiungi, più diventa pesante.
0: Allora, più ne aggiungi, più diventa pesante. Se ovviamente siete andati sulle cose un po' che vengono distinto, no? Un po' banalotte anche. Però qua bisogna mettere in moto tutto l'apparato cerebrale.
5: Riaggomitamela. Più ne aggiungi di elettrodomestici, più diventa pesante la bolletta della luce.
1: No, amore.
0: Potrebbe essere. Devi lavorare su. Aspetta, l'ascoltatrice deve lavorare tanto sul riaggomitolo, a meno che ricordiamo è la prova pulsante per una radio. Siccome non si vede il pulsante, c'è il termine riaggomitolo, a meno. Prego.
6: Riaggomitamela l'aria.
0: Oggi siamo enormi difficoltà con queste temperature sul riaggomitolo, a meno che anche quello è un esercizio. Prego Aldo, scusami.
2: Mi è venuto questo flash. Gli insulti. Più ne aggiungi, più il clima diventa pesante.
1: No, Aldo, bellissima risposta, ma non
0: no,
1: è questa.
0: No, aspetta. Aldo è più o meno...
1: Dice? Mica,
0: certo, Aldo è uno pesante, insomma. Più ne aggiungi, più diventa pesante. Attenzione. Più ne aggiungi, più diventa pesante. Non deve essere necessariamente un oggetto.
5: L'olio?
0: Prego.
1: No.
2: Anche l'olio, no,
3: riaggomitolamelo.
0: Dica.
3: I delitti che aumentano la pena.
1: No, non cara.
0: Ma siamo in quella branca lì, ma
5: riaggomitolamelo.
2: L'età.
3: No. Riaggomitolamelo, gli avvisi di garanzia. Stare.
1: No.
0: Avviso di garanzia.
1: Aiuto,
0: più ne metti, più potrebbe essere. Allora scrivono il buco, un segreto, la pazienza, perché ci sono anche quelli che scrivono e si evitano anche il riaggomitolamelo.
3: Le cambiali.
0: Vabbè.
7: Il carico.
1: No.
0: No, eravate più vicini prima, eh? Dai che dobbiamo risolverlo.
3: C'è chi si è avvicinato di più?
2: Il silenzio?
1: No.
0: Il silenzio, no. Che potrebbe anche questo, in maniera. Allora, più ne metti, più deve essere pesante.
4: Adesso multe?
1: No.
0: No, Aldo, secondo me Aldo ci è andato più vicino di tu. Le condanne no. Allora, ho voglia di sentire una bella canzone. Rifletteteci ancora un secondo, a rientro risolviamo. 331 80 90 101. Cos'è? Più ne aggiungi, più diventa pesante. Sia al singolare che al plurale, ci sta comunque. Questa è R101.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: anche dal telefono, perché è una cosa che mi piacerebbe vedeste, ok? Voi che siete sintonizzati già sul 67, pazientate un minuto che arrivo. Vado da Aldo, perché iniziano ad arrivare i primi temporali, Aldo, no?
1: Esatto,
0: arrivano temporali,
1: esatto.
0: Arrivano piogge.
1: Sono già arrivati in alcune regioni del nord. Dobbiamo pazientare ancora un paio di giorni e poi da mercoledì l'atteso calo delle temperature, però il rovescio della medaglia è che questi temporali potrebbero essere piuttosto violenti, perché l'energia accumulata in questa ondata di calore è molto importante, quindi già si sono verificati in Alto Adige ad esempio i primi temporali piuttosto violenti, le prime
0: Piemonte,
1: grandinate,
0: sì.
1: Esatto, e quindi si abbasseranno le temperature, ma il rovescio della medaglia sarà la violenza di questi
0: Speriamo
1: temporali.
0: Speriamo di non passare da un'emergenza all'altra, auguriamoci proprio di no. Domani le città saranno addirittura, oggi sono 23, domani 25 con il bollino rosso, vuoi per un aspetto della calura, vuoi per il rischio temporale. Siete sul televisore?
2: Sì!
0: Siete tutti sul 67, qualcuno è riuscito anche dall'app, perché vi facciamo vedere solo uno stralcio, la prima strofa. Anche perché dobbiamo finirlo. del nuovo video della canzone dell'estate, del Procediamo di R101, e di una famosissima canzone di Cristina D'Avena, che quindi appare anch'ella nel video che vi faremo vedere in maniera integrale mercoledì. Ma oggi, per gli imparagonabili, te 20 secondi. Sentiamola, un'estate meravigliosa! Ah, che roba!

0: Siamo l'estate migliore da vivere, basta, è sufficiente. Poi arriva Aldo Preda che sembra un mix tra Blanco e Fabri Fibra, anche perché con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, insomma, siamo un pochino dei cartoni animati, se non sei riuscito a vedere attraverso l'applicazione se non sei sul televisore. Mercoledì, domani ve ne faccio sentire un altro pezzo, la stiamo confezionando. Mercoledì con Cristina D'Avena sarà l'estate migliore che c'è.
1: Ale. Anche d'estate noi

0: una canzone veramente bella e mette tanta allegria, bravissimi.
1: Siete i migliori, la canzone dell'estate, un video stupendo, siete fantastici, sempre più giovani, grandi.
2: Scusate, ma l'inquadratura di Sabrina e Regina gli avete tagliato la testa, ma che inquadratura avete fatto?
3: Voluta, una regia ghigliottina.
4: Cioè, Aldo, ho fatto vedere solo 20 secondi del video, ci sono centinaia di messaggi.
1: Wow, che figaccioni, ragazzi!
3: Grazie.
4: Dai, siamo contenti, siamo contenti. Leggo qua, video meraviglioso, bravi, Cristina D'Avena, bim bum bam. Domani vi farò vedere un altro 20 secondi, okay. Così vediamo anche Aldo. Aldo viene fuori in una versione inedita, ragazzi, ma manco Fabri, ma manco Sfera e basta, cioè il livello è quello. E poi mercoledì lo vedremo integrale, perché ci stiamo ancora lavorando ad alcuni dettagli, ci sarà video ufficiale integrale mercoledì con Cristina D'Avena. Grazie comunque. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere il termine seguo, seguire, seguimi, con un vocale al 331 80 90 101.
5: Dalle 9 a mezzogiorno la risata è assicurata, procediamo.
6: Io vi adoro e quando vi ascolto mi sento bene.

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: come se è così.
1: No, no, ma era voluto. No, okay. Vedrete poi nella versione integrale che sarà tutto, tutto a posto. Qui sono anteprima con delle particolarità. Allora, 11.46, si fa calda, sempre più calda questa giornata. La città più calda, Roma, e anche il sud risponde con un bel 36. E non è ancora mezzogiorno. Allora, andiamo con la canzone che ti fa stare bene con la nostra ruota. Allora, abbiamo messo, abbiamo dato un'indicazione per questo giro della ruota. Quindi un termine, segui, seguire, sia in italiano che in inglese. È stato difficile, all'inizio pensavo, dico, ma abbiamo creato molte difficoltà, non riusciremo a tirar fuori delle belle canzoni con questi termini. Invece poi nei testo, ce ne sono, nei vari testi ce ne sono tantissime. Sette legate ai sette colori della ruota.
2: Canzone verde.
3: Per la canzone che ci fa star bene col termine seguire, seguirò, vi propongo Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone, di De Gregori, bandito e campione, ciao.
4: Canzone viola.
5: Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare You Fall of Me Down di Scancanensi, ciao da Vittoria.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene con la parola seguire e io per lei di Pino Daniele.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno inalienabili, Luigi da Santena. Per la canzone, quel tema del giorno che mi farebbe stare bene, I Will Follow You Too.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno Fernando, buongiorno ragazzi, buongiorno Aldo. Oggi per buongiorno. La canzone che ci fa stare bene con tema seguirò, io propongo Fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Mi vendo di Renato Zero. Ciao, sono Leo.
14: Canzone gialla.
15: Ciao a tutti, per la canzone a tema propongo Follow You, Follow Me dei Genesis.
1: Che belle! Fall of You, Fall of Me, di Genesis in particolare, ma anche un Mi vendo, faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via! Cosa volete, bimbi?
0: Andiamo!
16: Mm? Beh, un bel Pino Daniele!
0: Ma gira, vediamo!
1: Anche un Pino Daniele, vai, vai, vai, vai, io preferisco...
0: Attento alla testa, Reggi!
1: Rossa?
13: Buongiorno, procediamo. Fuxia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Mi vendo di Renato Zero. Ciao, sono Leo.
1: Ma vieni, ma vieni. Ah, Renatone degli inizi. Paramaramaramam.

0: Fernando, il mondo non ti dà a buon prezzo, sì, sì.
1: Mi vendo! Renatone, salutate Renato. Salutate,
2: ciao Renato.
1: Il nostro Renato, amatissimo, adoratissimo. Era Mi Vendo, la canzone ti fa stare bene con il termine Seguimi. La prossima canzone ti fa stare bene, perché è una piacevole abitudine di R101 farmi scegliere delle canzoni, sarà libera da ogni vincolo, da ogni indicazione. Per cui quella che vi piace, mandate un vocale se volete condividere con i nostri imparagonabili. 331 80 90 101. Volevo andare dalla Sabrina, perché nel weekend c'è stato il Pride nelle varie città italiane, no?
2: Sì, in realtà è da aprile che ci sono i Pride, ci saranno fino a settembre, quindi buon Pride
1: però,
2: a tutti.
1: Voglio dire, c'erano quelli più importanti, Milano, no?
2: Roma.
1: Abbiamo visto tutto sui social, tutta una serie di cose. C'è stata qualche polemica con quello di Milano, perché si sono defilati, voi sapete che la zona, diciamo il quartiere LGBTQ Plus di Milano e Porta Venezia, con l'epicentro, diciamo, no? In via Lecco, le zone lì, Tadino, eccetera. E si sono, perché c'è una lamentela da parte degli esercenti commerciali di questi locali, molti di questi dichiaratamente LGBT, per via delle restrizioni. Perché adesso si chiude a mezzanotte i Dior, se non sbaglio, no?
2: Sì, ed è vietato anche l'asporto e il vendere alcolici dopo un certo orario. Però
1: certo,
2: questo fa parte comunque di un risentimento da persone che lavorano
1: certo
2: con esercizi
1: persone,
2: commerciali,
1: certo,
2: non c'entra niente col manifestare per i diritti del Pride.
1: Certo, ci mancherebbe altro, però dicevo, si sono defilati alcuni rappresentanti,
2: alcuni
1: autorevoli
2: sì,
1: rappresentanti del mondo LGBTQ+ di Milano, proprio per questo, che è una roba che stanno insomma discutendo in tanti, perché insomma è un pochino presto, mezzanotte chiudere le ore, poi con questa calura, con queste temperature, è una roba insomma che limita anche il giro insomma dei soldini. Andiamo, che è tardi.
3: Anche d'estate, noi

0: insuperabile, Olivia Rodrigo.
1: Olivia insuperabile, mi sembra un po' gli Abba qua.
2: È
1: tu
2: vera.
1: Che hai l'orecchio, non dico anzianotto, cioè l'orecchio lungo.
3: L'orecchio fino.
1: Senti, via su. È spino, dici, fino, anziano. Vero? Sono un po' gli Abba.
3: Sì, sì, un
1: brava,
3: po' ricorda.
1: Olivia Rodriguez, milioni e milioni di follower, lanciata da...
4: Quella è Belen, questa è Rodrigo e basta.
1: Cosa hai detto?
4: Tu hai detto Rodriguez. È Rodrigo.
1: Scusa, ho detto Rodrigo. Vabbè ragazzi, non è che in questo periodo non è che dovete ascoltarmi, dovete... No, dovete intuirmi, io non vado più ascoltare, bravo, percepirmi. Cioè, ormai mi avete ascoltato un sacco di volte. Dicevo, lanciata da Taylor Swift, no? Durante i suoi concerti e poi sta andando da sola con
4: alla
1: i suoi
4: grande.
1: Gambe, una, brava. Insomma, dei personaggi più forti e più seguiti. Si chiude la puntata, insuperabile, nonostante mille peripezie, perché eravamo destinati...
4: Ma l'hanno resa frizzante.
1: No, ma no, parlo del collegamento, insomma, era saltato tutto per via del carico di energia elettrica che stiamo consumando in questo periodo. Comunque, grazie ai nostri tecnici solerti, come sempre. Grazie a chi ha lavorato in televisione?
4: Canevan!
1: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara!
1: Il caporedattore Aldo Preda! Ciao,
3: buongiorno,
1: a domani,
3: ciao,
1: grazie!
3: Fernando.
1: Sabrina Bambi e Regina Saraiva!
4: A domani, ma!
1: E torniamo domani a chi

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
3: Buona, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
0: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
4: Quindi tocca a noi? È ufficiale? Come ogni mattina, ogni alba che si rispetti dal lunedì al venerdì su R101? E allora dai, vediamo in quanti siamo, facciamoci già una breve conta, una voce al 331 80 90 101, fatela sentire bella squillante o per quel che è, insomma, alle 5 del mattino. Buongiornissimo, da Riccardo Russo partiamo? Vamos, dai.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: fino alla fine. Basta, finiva così. L'ho rovinata per bene? La prima canzone da disannunciare? Certo che sì, è solo la prima di tante. Questa nuova giornata da vivere insieme nel buongiornissimo, come diceva appunto Malika Ayane. Senza fare sul serio, partono le dirette di R101 col buongiornissimo e con tutte le voci, tutti i protagonisti, i più svegli d'Italia, le nostre sfide, eccetera, eccetera. Però se non vado a rispettare tutta la procedura qua che c'è da dire all'inizio, non è buongiornissimo. 5.05 di martedì 30 di che mese?
1: Giugno
0: è finito, è finito, è finito.

0: facciamo l'ultima canticchiata allegra del mattino insieme a Sara Toscano, che ha prestato la sua voce nel mese di giugno come tormentone. Grazie, domani primo luglio, col bene che ti voglio. C'è già, è inutile cercarlo, come facciamo, abbiamo fatto per il resto degli altri 12 mesi quest'anno. Una gran bella annata è stata per il buongiornissimo, fatto di grandi voci, tante voci, come già si palesano al 331 80 90 101. Via, un po' di saluti flash, sentiamo chi c'è.
1: Buongiornissimo Riccardo, buongiornissimo alla regia.
0: Buongiorno.
1: Sono Franco di King of the Fish di Toretto di Crucoli.
0: Ci conosciamo,
1: non ci sentiamo da un po', ma io vi ascolto tutte le notti, e bravo, questo è l'importante. Bravo. Volevo fare un augurare un buongiorno ai più svegli d'Italia.
0: Ok, fatto, preso, un po' che non si fa sentire questo zoccolo duro di tanti anni, tante albe qua nel buongiornissimo, sempre presente, anche se magari è un po' silente, ma ci sta, ci sono periodi, però insomma bisogna partecipare, io ho bisogno di voi sempre, lo sapete, sì, ovvio che lo sapete. Prego, avanti, perché vedo ancora.
2: Buongiorno Riccardo, sempre a Freddo da Tombolo.
0: Ciao.
2: Visto che non ho trovato un lavaggio, grande lavaggio.
0: Ah, questo è quello che non vuole lavorare.
2: 15 giorni.
0: Dove
2: a
0: vai?
2: Mallorca, ciao. Ah. Comunque, 26 gradi, che duco io.
0: Ah, ha sottolineato il fatto che comunque continuano a esserci questi gradi che non ci permettono nemmeno di dormire benissimo in queste nottate di fine giugno. Grazie amico, hai capito, travacchio che non si travacchia, poi però se ne va in vacanza a Maiorca, ci abbandona così, si sveglia più all'alba, ne è in vacanza, lo sveglieremo noi, tanto abbiamo il numero. Avanti.
3: Buongiorno R101, ciao Riccardo Russo.
0: Ciao,
3: sono
0: ciao.
3: Mister Turbo, vocalist Mister DJ Turbo. Sto andando dal mare, vado verso casa perché ho un impegno. Qui già in tangenziale a Bologna,
0: sì.
3: Devo andare, esco a Modena. Niente, io mi faccio sentire, sono
0: bravo,
3: le 5.02 in questo istante. Siamo
0: 08,
3: a Bologna in tangenziale, 23 gradi.
0: Sì.
3: E vi saluto. Ciao.
0: Grazie.
3: Russo, come te
0: non c'è
3: nessuno.
0: No.
3: Bravo, Radio perfetto. 1 è il numero 1.
0: No. Radio 1 è un'altra cosa. Radio 101, R101, per essere proprio precisi, se vogliamo proprio fare una sigletta al volo così, cotta e mangiata al mattino presto. Vabbè, vi sento belli arzilli, sento poche donne però. Com'è? Il reparto femminile questa mattina non si è ancora alzato? Vabbè, le sveglieremo, le incontreremo da qui alle 7 del mattino. In quale direzione andiamo? Come possiamo impostare la prima ora del buongiornissimo stamattina? Io lascio la palla al mio buon fido Edoardo Mondino in regia. Sentiamo cosa ci cucina. Ah, la sveglia.
4: Dai, brigati.
5: Menare.
4: Guarda che quella va indietro di 10 minuti.
5: Il bambino è puntuale invece.
4: Dai, sbrigati a prendere il caffè, sono le 4:15.
0: Erano le 4:15.
5: 4:15. Non vedo l'ora di morire per fare una bella dormita.
0: È il nostro mantra, la nostra frase di riconoscimento qua tra i più svegli d'Italia. E la mia sveglia è stata alle 4:15. C'è chi sicuramente la batterà per svariati motivi, non solo per motivi lavorativi. E quindi da qui alle 6 cerchiamo il più sveglio tra i più svegli d'Italia. Chi ha puntato la sveglia prima, chi si è svegliato prima della sveglia, insomma ditemi l'orario e la motivazione per la quale insomma magari sarà stata un'altra notte in bianco stamattina e stanotte, insomma. 331 80 90 101.

0: popolazione c'è già là fuori all'ascolto di R101. Abbiamo già tutto intasato al 331 80 90 101 per i primi avventori che passano da queste parti, si fanno sentire, come dico sempre, diventano i protagonisti. Oggi sulla base di quale richiesta? Vogliamo capire chi si è svegliato prima di tutti e perché, perché ci sono diverse, svariatissime motivazioni che portano a essere già svegli dalle ore beate. Al 331 80 90 101.
1: Sono Laura, non sono ancora passata dal letto, quindi finito di lavorare in aeroporto di Malpensa e si rientra a casa a Bergamo, quindi devo ancora andare a letto, quindi sono ancora bella sveglia, bella pimpante, appena bevuto un caffè. Buongiornissimo a tutti.
0: Prima di andare a letto mi prendi il caffè? No, dico, io lo facessi così non mi addormenterei mai, cioè io più che altro lo uso per svegliarmi, per destarmi, come ogni mattina al mio bel caffè di nero. Sentiamo suono di caffè, tazzina, sentite, sentite? Però è vuoto, ecco, non posso fregarvi così, per il momento ancora non lo so fatto, ma c'è tempo e modo anche per questo e per il primo caffè. Dicevamo, la nostra amica, è categoria a parte, quelle che ovviamente hanno dovuto lavorare tutta la notte, si sono svegliati che era ancora il 29 di giugno praticamente. I grandi lavoratori in ascolto su R101, ce n'è un altro, mi dicono, vero?
2: Buongiornissimo, venga, con Selice, sveglio dalle 8 di sera perché ho fatto il turno di notte e vado a letto fra poco. So che non vale, ma abbiamo finito per fare un saluto a tutti. Briochino alla moglie e a Nanna, ciao a tutti.
0: Via. Bravo, bravo tu, comunque bravi lavoratori e sì, categoria a parte per il momento, quelli svegli da tutta la notte. Io voglio sentire però quelli che si sono dovuti svegliare nel cuore della notte e per quale motivazione. Credo, oltre al lavoro, l'altra motivazione più importante sia ancora queste nottate di grande calore. Però dai che se la svanghiamo oggi, da domani dovrebbe migliorare la situazione. Ci contiamo, anche perché gli esperti continuano a dirlo. Se non fosse vero, andiamo a prendere gli esperti e... Capito? 331 80 90 101, fatevi sentire. Grazie. Enjoy the music.

0: Sì, si addormenta un po' sul finale Benson Boone, però gli dà giù, gli dà dentro con bel ritmo la sua Mr. Electric Blue, che ormai abbiamo imparato a conoscere qui su R101 anche nel buongiornissimo, anche alle 5.21 di questo martedì 30 di giugno, dove i più svegli d'Italia giocano nella prima parte a capire chi si è svegliato prima e perché, al 331 80 90 101 giro sveglie.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo. R101.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
1: R101.
6: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
7: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom24. Le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino nubi isolati in rovescio, temporali tra Alto Piemonte e Alta Lombardia. Maggiori schiarite attese altrove, soprattutto su Emilia Romagna, Liguria e Centro-Sud. Nel pomeriggio sviluppo di nubi e temporali su Alpi, Piemonte, Liguria centrale, zone interne montuose del centro, su Appennino meridionale e sui rilievi delle isole, con sconfinamenti verso la Sicilia meridionale. Temperature stazionarie o in lieve flessione, ma ancora molto elevate. Picchi di 38 gradi in Valpadano orientale e nelle zone interne del Centro-Sud. Venti a regime di brezza, salvo possibili raffiche durante i temporali, rinforzi di maestrale in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ancora uno. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Finale del Chivalry ritrovato. Mamma mia, quanto tempo è passato da questo successone, una trentina d'anni di già più o meno, con Goodnight Moon, canzone che parla di una qualcosa che in tanti mi stanno proponendo, mi stanno raccontando al 331 80 90 101. Tra i più svegli d'Italia arrivano anche messaggi: ma ragazzi, che luna pazzesca, ma che luna, come si chiama la luna di questa notte, ragguagliaci, c'è scritto addirittura, che terminologie che usate. Vabbè, è la luna delle fragole, la conoscete la luna delle fragole? Vabbè, ve la racconto, però prima c'è anche un messaggio audio.
1: Buongiornissimo Ricky, Cri, Alba. A mezz'ora avrebbe dovuto suonare alle 4.30 come tutte le mattine, invece sì, alle 4:15 come te. Mi sono svegliata, non sono più riuscita a dormire, ma ho un sonno pazzesco. A proposito, hai Dica. Visto che luna spettacolo stamattina? Io sono in strada. Buongiornissimo a tutti, ciao.
0: Sì, perché nel frattempo cerchiamo il più sveglio tra i più svegli, il giro svegli è iniziato questa mattina fino alle 6 per capire insomma chi si è svegliato prima di tutti e per quale motivo. Luna delle fragole, ci vuole un base quark, mi dispiace, base quark dalla regia. Questa luna piena porterà con sé una particolarità scientifica. Sarà a tutti gli effetti una microluna, così viene definita. Il nostro satellite si troverà infatti all'apogeo, ovvero nel punto della sua orbita ellittica più distante dalla Terra. Per questo motivo il disco lunare apparirà circa il 7% più piccolo rispetto alla media, leggermente meno luminoso, ma non per questo meno spettacolare.

0: Luna!
1: L'avete canticchiate queste canzoni guardando, ispirandovi alla luna là fuori mentre state viaggiando e ascoltando il 101? Bene, oh, atmosfera creata al massimo. Continuiamo tra poco con il Giro Sveglia al 331 80 90 101. The Colors e Elodie sono pronti a pensar male insieme al conduttore. Penso male di nessuno io, ma ci mancherebbe altro, ragazzi.

0: penso le cose più belle in assoluto dei più svegli d'Italia al 331 80 90 101, che sono svegli dalle ore beate. Perché? Prego.
1: Buongiorno, prego, prego. Sofia da Como, un saluto alla collega che sta tornando a casa Bergamo, io invece sto andando a lavorare a Malpensa. Buona giornata, mi sono svegliata alle 4.
0: Alle 4 per la nostra amica faceva riferimento a un'altra nostra ascoltatrice che una mezz'oretta fa ci raccontava appunto di essersi svegliata presto, anzi no, di aver lavorato tutta la notte a Malpensa e di stare andando a dormire. Si danno il cambio, lei invece si è svegliata adesso più o meno e va appunto in quel di Malpensa, c'è da lavorare, siamo entrati nel vivo, nel caldo, tra virgolette. Del traffico aeroportuale, chiaramente valigie di qua, valigie di là, gente che parte, gente che arriva ancora.
2: Riccardo.

0: buongiorno. Ciao a tutti, sono Giovanna. Allora, salve. Io in genere la sveglia ce l'ho alle 4:30, sì, ma stamattina oggi mi sono svegliata alle 4 perché mi venuta la voglia di andare al bagno. Ah, e da allora sarà per il caldo, non mi sono addormentata più. Adesso sto andando a lavorare, che sono le 5:11. Ciao a tutti.
1: Ciao, quando scappa scappa, di notte, mannaggia, poi non ti addormenti più, ancora.
2: Ricky, mi sono dimenticato la professione, NCC, primo pick up, ore 3 a Cantù. Ciao Ricky, buongiornissimo.
1: Sarà stato un altro messaggio prima, capito, che non abbiamo messo in onda del nostro amico, il conducente, l'autotrasportatore che mi ha trasportato per primi clienti alle ore 3, si è dovuto svegliare per questo motivo qua in piedi già dalle ore beate. 331 80 90 101, il giro sveglie prosegue questa mattina almeno fino alle 6 nella prima parte del buongiornissimo. Oh.

0: Non fatelo a casa, mi raccomando, non seguite le istruzioni di Tommaso Paradiso, non agitate quella bevanda lì prima di aprirla, altrimenti finisce ad un casino, veramente. Comunque, la musica di R101 prosegue nel buongiornissimo, dato che sono le 5.41, vado ad acchiappare anche una canzone che vi fa star benissimo. 331 80 90 101
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: La canzone che ti fa stare, bene.
0: Già, e allora è arrivato il primo momento per quanto riguarda le vostre richieste, già numerose, al 331 80 90 101, l'appuntamento con la canzone che vi fa stare bene. Chi facciamo star bene in particolare, con che cosa sentiamo?
7: La canzone che mi piacerebbe sentire è Sultan of Swing, The Dear Street. Grazie.

0: Che meraviglia, una delle tante canzoni che io considero proprio esclusivamente da viaggio. Mi immaginavo infatti lì alla guida del vostro mezzo, prime luci dell'alba, ancora la luna che vi accompagna, che abbiamo appunto anche raccontato stanotte, stamattina, il traffico ancora scorrevole e la musica di R101 con i Dire Straits a darvi il buongiornissimo. Vabbè, potrebbe andare meglio la situazione, sì, magari diventando anche protagonisti al 331 80 90 101, nella nostra prima chiamata tra i più svegli d'Italia, per capire chi è il più sveglio e da quanto, e soprattutto perché, chi c'è. Sentiamo, buongiorno.
1: Buongiornissimo Riccardo. Salve. Buongiornissimo Edo, buongiornissimo a tutta Italia. Giuseppe da Partenico, provincia di Palermo.
0: Da Palermo.
1: Volevo fare, diciamo, i complimenti al nostro Sinner, anche se ieri l'ho visto, sì, un pochettino in affaticamento, purtroppo sì, non è al top, ma sì, l'importante è vincere. Volevo un tuo parere, Riccardo, su Sinner, ma speriamo in bene.
0: Ah, ciao amico mio da Palermo, lui è andato alla pagina sportiva che non abbiamo ancora toccato stamattina, vabbè, allora lo facciamo, ne approfittiamo per il primo turno da Wimbledon per il nostro Sinner, che è uscito malconcio dallo scorso torneo al Roland Garros, insomma ancora secondo me deve rimettersi in sesto a livello fisico, perché ci sono voluti 5 set per battere il serbo Kecmanovic, oltre 3 ore di gioco. A un certo punto l'ho visto anch'io, qua traballiamo già al primo turno, poi no, ce l'ha fatta, però insomma ha dovuto già sprecare diverse energie, siamo solo all'inizio di quel che è la difesa del titolo di Wimbledon. Vabbè, dalla pagina tennistica io passerei a quella calcistica un attimino, velocissimo, sui mondiali che, ripeto sempre, ce ne possono fregare di meno noi italiani, però un'occhiata io la dobbiamo dare. Il Brasile mi ha battuto il Giappone ieri 2-1, si fa la fase calda, siamo ai sedicesimi, quindi dentro fuori, chi perde purtroppo saluta, il Giappone ha salutato però a testa altissima. Nella notte è successa una cosa clamorosa, ha salutato i mondiali la Germania, i calci di rigore, ha perso 4-3 contro il Paraguay dopo aver fatto 1-1 fino ai tempi supplementari, quindi già prima clamorosa notizia. E si stanno disputando i calci di rigore proprio in questo istante tra Olanda e Marocco, anche lì 1-1 fino a qualche minuto fa, adesso appunto stanno tirando i rigori e sono 2-2. Questo per dirvi quanto siamo in diretta e quanto ci tengo ad informare voi, quanto volevate sapere queste notizie. Va bene, 331 80 90 101, sveglie.
2: Buongiorno, sono andata a dormire ieri sera che c'erano 50 gradi, quindi 50? Finestre aperte per far girare un po' di aria che non c'era. Sì. Sono dovuta svegliare nel cuore della notte perché non pioveva in casa.
0: No!
2: E alle 4:30 è suonata la sveglia. Buona giornata.
0: E lì cosa si fa? Secchi, mocio, via. Asciuga, ti va piena notte, mannaggia. Può succedere, soprattutto con le autovetture, se dimentichi il finestrino un pochettino aperto in questi giorni, può capitare anche che arrivi il temporale. E ciao! Coldplay, venite, va!

0: Allora, devo dare un'altra notizia sempre a margine mondiali, perché è un'altra notizia clamorosa, una delle altre tante squadre che dovevano essere protagoniste di questo mondiale lascia il campionato perché l'Olanda è stata battuta ai rigori dal Marocco. L'Olanda che mi dicevano quest'anno l'Olanda ma farà delle cose pazzesche. A questo punto noi siamo stati in casa prima, ci siamo tolti il fastidio prima di queste squadre qua che invece dovevano dirla. Vabbè, comunque, grandi sorprese da quel che, per quel che riguarda il balloon. Veniamo a voi, l'ultimo giro sveglie. Dai, andiamo, su, sentiamo.
1: Buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
1: Io non mi sono alzata prestissimo, nel senso alle 5 meno un quarto.
0: Ok,
1: peccato,
0: ci sta.
1: Che sono andata a letto alle 2:20.
0: Aia.
1: Quindi sono in condizioni pietose. Pietose.
0: Dormito poco, spero per te che tu possa riposare magari nel pomeriggio. Dai, forza, ancora uno.
2: Ciao,
0: ancora
2: Riccardo,
0: uno.
2: Luca da Cremona. Non so,
0: ciao,
2: se può valere, ma a me è successo ieri. Ieri notte mi sono svegliato alla 1:15 per colpa
0: alla
2: del temporale, e da lì in poi non ho più dormito. È stata una giornata lunghissima ieri. Ciao a tutti.
0: Vabbè, anche se diciamo non è sul pezzo, sulla nottata appena trascorsa, quella prima, vabbè, la prendiamo lo stesso, 1:15, insomma, gente sveglia dalle ore beatissime ne abbiamo anche stamattina, però comunque diciamo tra un alto e basso vi sento molto carichi, vi sento carichi anche per affrontare la seconda ora del buongiornissimo con un torneo che abbiamo aperto una settimana fa e che proseguirà sulla base dei vostri pensieri, i vostri racconti, sempre al 331 80 90 101, dopo Saif. Nene.

0: Buongiornissimo! Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
1: Sono le 6 del mattino, sveglia sveglia qui su R101 in diretta al microfono Riccardo Russo, in regia Edoardo Mondino, e già un mondo là fuori pronto ad affrontare questo martedì 30 giugno anche attraverso le nostre sfide, i nostri tornei. Andiamo a impostare un altro tra pochissimo al 331 80 90 101, vi voglio tutti lì belli presenti almeno fino alle 7. R101.
0: Buongiorno! Buongiornissimo!

0: La seconda ora del Buongiornissimo si apre con un duetto niente male, eh? Rihanna con Eminem, The Monster, su R101 605. Buongiornissimo, martedì 30 di giugno. Abbiamo già fatto un giro dai campi con i più svegli d'Italia, da nord a sud, isole comprese, le loro sveglie nelle notti in bianco per via del lavoro, in particolare del caldo, soprattutto in questo periodo, periodo estivo che abbiamo inaugurato la scorsa settimana, no? Abbiamo dato inizio ufficialmente anche noi qui su R101, grande festa, gadget da spiaggia, tutto molto bello, però durante questa stagione, per bella che sia, quante volte ci troviamo a dire questo?
1: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
0: E allora è iniziato da una settimana un nuovo gioco, un nuovo torneo intitolato Che fastidio Summer Edition, per trovare quella situazione così spiacevole in questo periodo tra le tante che vi sottoponiamo e vi sottoporremo settimana dopo settimana, sfida dopo sfida. Le zanzare mi hanno già passato il turno, sono in semifinale, hanno battuto l'auto bollente. Sì, la scorsa settimana mi avete raccontato di tutto, delle vostre problematiche legate ovviamente alle zanzare in questo periodo. Oggi altre due situazioni molto spiacevoli. La prima, come ve la presento? Bah, io ve la presento con un audio che vi fa capire subito la situazione, prego.
2: E ora vada via, Fantozzi, che puzza di sudore!
3: Vadi a lavarsi, su, vadi, che puzza!
4: Arrivati a lavare, puzzettone, cammina
2: via! Ma come fa a sudare
0: Oddio.
2: Così tanto?
0: Ma
4: perché come ti passa
0: fa? Fa caldo!
4: Il metabolismo plebeo!
2: Ma si faccia anche il bidet, visto che ci si trova,
0: Ragazzi, i calori fanno esplodere tutto, le ascelle di tutto il mondo anche. Entrare in metro, sul bus, negli ascensori con qualcuno può essere davvero letale per il vostro olfatto in questo momento. Raccontare quindi episodi, aneddoti su quell'amico, quel collega, quel parente o persona magari sconosciuta che vi è entrata proprio dentro dal naso, chiaramente, e volete così condividere con noi questa grandissima gioia, insomma, di aver affrontato questa situazione in questi giorni. Se questo è quello che vi dà più fastidio, a confronto, a cospetto di che cosa? È di un altro momento assai sgradevole, situazione quando c'è da dover salutare qualcuno con la più classica delle strette di mano, che però in questo periodo si può rivelare fatale, cioè proprio tutti, per esempio, piacere, Riccardo, l'altro fa sentire più o meno così.
5: Fai. Scusate, però, mi ha lasciato una striscia di rumaghe,
0: c'è
5: una fontanella.
6: Piano, dai.
7: A resina mi ha attaccato.
0: A resina. Quindi, oggi la sfida vede da una parte gli odori imbarazzanti contro la definirei mano o mani a medusa, ok? Situazioni che d'estate purtroppo bisogna affrontare. Al 331 80 90 101 di queste due spiacevoli situazioni facciamone passare una in base ai vostri racconti, la meno preferita, la più sgradevole, al 331 80 90 101. Sai che io sono molto combattuto, non saprei se fa più schifo o no.

0: pulsanti giovani. Achillone Lauro on su R101 alle 6 e 12 minuti di questa mattinata. Abbiamo inaugurato un'altra sfida dal torneo intitolato Che fastidio. Quante cose ci danno fastidio dell'estate, oltre alle zanzare che già sono in semifinale. Chissà chi la raggiungerà, quale altro momento fastidioso, se quel momento in cui incontrate qualcuno dall'odore imbarazzante, che ovviamente risalta tantissimo con questi calori, oppure la famosa stretta di mano, la mano a medusa, che incontrerete anche quest'oggi in ufficio, in giro, salutando gente, amici, parenti, ogni volta. Uè, ciao, come va? Allora, in quel modo lì si usa il classico metodo al giovane, cioè o il pugnetto, vai di pugnetto così, grandi, facendo anche proprio lo slancio grande, mitico, così. Oppure di gomito, vai di, oppure da lontano, fai finta di niente, tieni le mani occupate col telefono ed eviti questo spiacevole momento. Insomma, mani a medusa, odori imbarazzanti, questa è la sfida di stamattina, prego.
1: Ciao Riccardo, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Secondo me delle due la più sgradevole è la mano.
0: La mano,
1: sudata, schifosa, sì. Ma non per altro. No. Il problema è quando sei in 3-4 persone, ti sì. becchi il primo che ti dà la mano sudata e tu devi salutare giustamente
0: l'educazione,
1: un altro e sembra che tu abbia la mano.
0: Ma l'hai preso dall'altro.
1: Ciao, lega dalla provincia di Pirin.
0: Mamma, che situazione mi hai messo lì in mezzo. È vero questa cosa qui. Se tu stringi la mano al primo, che ovviamente ti passa, diciamo, la scia dell'umaghe, e poi la passi agli altri, e quindi gli altri pensano che tu, madonna, un cortocircuito, non ne esci vivo in questo periodo. Va bene, quindi primo punto a mani a medusa. Sapete cosa non mi dà fastidio invece per niente, anzi mi inorgoglisce tantissimo? Ricevere messaggi di questo tipo qua.
2: Buongiorno Ricky, puoi mandare in onda un fortissimo applauso a mio fratello gemello che insieme ai suoi colleghi stanno lavorando in Venezuela per salvare vite. Sono fantastici, bravissimi ragazzi.
0: Applauso, orgoglio italiano. Applauso. Applauso, un abbraccio forte a tutta la popolazione del Venezuela e a chi sta dando una mano, ma sul serio, appunto. E quindi abbiamo ricevuto e volentieri pubblicato questo audio. Un abbraccio forte, se lo senti tuo gemello, fagli i nostri più vivi complimenti, in bocca al lupo. Temple City su R101, self-aware. Continua la sfida, odori o mani a medusa.

0: Messaggeria pienissima, al 331 80 90 101 più svegli d'Italia, chiamati a valutare nel torneo Che Fastidio Summer Edition la situazione, insomma, più sgradevole tra odori imbarazzanti o mani a medusa, così l'abbiamo soprannominato, quelle strette di mano che si appiccica qualsiasi cosa, mamma mia. 331 80 90 101 tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: L'inflazione.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Parley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101 Meteo.
8: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: nubi e isolati rovesci o temporali sull'alta Lombardia, maggiori schiarite altrove, specie su Emilia Romagna, Liguria e Centro-Sud. Nel pomeriggio sviluppo di nuvole e possibili rovesci su Alpi, Piemonte, zone interne e montuose del centro, Appennino meridionale, rilievi delle isole. Verso sera qualche temporale anche sulla pianura emiliana. Temperature stazionarie o in lieve calo ma ancora molto elevate, con picchi di 37-38 gradi nella Valpadana orientale e nelle zone interne della centro-sud. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: un delicatissimo Cesare Cremonini su R101 nel buongiornissimo 6:27 martedì 30 giugno con Riccardo Russo. I più svegli d'Italia stanno decidendo un'altra situazione che ci porta a quel fastidio Summer Edition. Vai con questo torneo. Secondo quarto di finale di questo torneo intitolato appunto Che Fastidio, edizione estiva. Due situazioni sgradevoli che possono capitare, anzi capitano puntualmente, giornalmente. Da una parte gli odori imbarazzanti, fai sentire quel collega là, fai sentire.
1: È una madonna mia, fantozzi, che puzza di sudore!
2: Vadi a lavarsi su, vadi, che puzza!
0: Magari senza dirglielo in questo modo, ecco, farglielo capire però. È utile. Dall'altra parte la mano a Medusa, famosissima, quando devi stringere la mano a qualcuno. In questo periodo la reazione è questa, più o meno.
3: Scusate però, mi ha lasciato una striscia di rumaghe, mi ha lasciato.
0: Mannaggia, miseria. Sentiamo le vostre storie, Paresi, cosa proprio non vi va giù in questo
4: sfida
0: periodo.
4: Sfida interessante, sì, eh? Però indubbiamente gli odori cattivi sui mezzi pubblici. Io lo rimedio, ho sempre un deodorante piccolino nella borsa e ogni tanto ci do una spruzzatina in giro, così allevi un po' i cattivi odori, diciamo, li copro.
0: Ma come, tu spruzzi il deodorante in giro, sul mezzo pubblico, di fianco agli altri? Beh, giusto. Ci sta, cioè, ci sta, ci può stare, ti ci vedo lì in mezzo agli altri. Stasera, un attimino, signori, un attimo, vabbè. Può essere un piccolo rimedio per qualche secondo. A proposito, c'è tanta gente che dà consigli utili proprio per ovviare a questi problemi. Ancora sentiamo.
5: Buongiornissimo a tutti. Beh, per la mano a Medusa la soluzione più rapida è la pacca sulla spalla per ripulirti la mano. Mentre per gli odori c'è poco da fare, c'è solo da star lontano. Buongiornissimo a tutti ancora, sono Giuseppe da Cortefranca.
0: Sì, quando incontri quel collega lì capisci che la situazione è un po' imbarazzante. Tu praticamente piano piano, senza farti accorgere, in moonwalk te ne vai. Allora

0: miei colleghi siamo andati dal capo a dirgli: senti, qua due sono le cose, o gli dici di lavarsi oppure te lo tieni tu.
1: Ma povero, però l'hai detto tutto con una voce mascherata. Adesso ci piacerebbe sapere qual è la voce reale. Succede anche questo nel Che Fastidio Summer Edition. Situazioni imbarazzanti come gli odori imbarazzanti da una parte, mani a medusa che mi avevano preso il primo punto, adesso sono state già surclassate dagli odori che sono in vantaggio. 331 80 90 101, augurandovi ovviamente buona colazione a tutti.

0: Sta venendo fuori una puntata veramente anomala, gente che si sta sfogando al 331 80 90 101 su queste situazioni poco piacevoli durante l'estate. Da una parte gli odori imbarazzanti che potremmo riscontrare in alcune situazioni, dall'altra parte le mani a medusa. Abbiamo ribattezzato così quel momento in cui ci si presenta, magari si saluta qualcuno e il rumore. E la sensazione, insomma, non è bellissima, effettivamente. 331 80 90 101, chi vince, chi passa il turno? Sentiamone ancora.
1: Ciao Ricky, sono Gianluca da Torino.
0: Ciao.
1: Ma allora, la cosa che non sopporto è l'odore. Mamma mia, la gente che puzza, mi fa proprio ribrezzo.
0: Non è bello.
1: Sono, per fortuna, ho la pelle veramente. Io posso stare anche 24 ore a sudare, ma non faccio un minimo di odore. Qual è fortuna? Ma c'è gente veramente che non si può sentire. Sì. Quindi io direi l'odore di ascelle. Proprio mi fa
0: ribrezzo. Salutiamo il nostro amico, detto, soprannominato Mughetto. Lui odore. Ah, Pino Silvestri, il nostro amico Pino. Ancora avanti.
2: Ciao, sono Silvia di Biella. Per me l'odore è sgradevole.
0: Anche te, anche
2: mamma
0: te.
2: Mia, ah, quando mia. Ti passano vicino. Ciao.
0: Senza farti capire, ci sono degli escamotage per farglielo intuire a lui o a lei, insomma. Tu tiri fuori dalla borsetta, in questo caso una bella molletta, quella per il bucato, te la metti sul naso e quello davanti, cioè, potrebbe intuire il problema, no? Potrebbe intuirlo, ti chiede perché ti metti la molletta. No,
3: oh, niente, vado in apnea perché devo fare delle gare di nuoto.
0: No, quello non può essere, quindi sicuramente un altro motivo ci sarà. 331 80 90 101, continua il che fastidio, torna.

0: titolo Antidroga, la nuova canzone di Fabri Fibra insieme ad Emma. La prossima canzone invece la sceglierete voi, titolo e artista, quindi mi raccomando, concentramento, sceglietela bello per insomma dare la carica giusta anche a tutti i più svegli d'Italia, e proponetela come sempre al 331 80 90 101, la canzone estiva che vi fa star benissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Yeah!

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: MG. Find your more.
11: La canzone che bene.
12: Wow! Precisi, sono le 6.43, quindi come sempre accade su R101 ormai da anni, tra i minuti 40 e 45 accontentiamo qualcuno di voi che propone una canzone da far star bene poi tutta la comunità qua, in questo caso dei più svegli d'Italia. Sentiamo chi c'è e che gradisce.
13: Oggi ci darebbe un po' di carica una bella canzone di Aretha Franklin, Freeway of Love. Ciao, Anna Maria.

0: Così, così ci piacciono le richieste. Salutiamo Anna Maria, grazie per aver scelto una Aretha Franklin. Mica da ridere qua, bella. Freeway of Love su R101 a pochi minuti dalle 7 del mattino. Sono le 6.48 per essere precisi, quindi abbiamo ancora tempo e modo per affrontare la discussione in atto dalle 6 nel buongiornissimo, ovvero il torneo intitolato Che Fastidio Summer Edition. Tutte quelle situazioni che durante la bella stagione, così viene definita l'estate, però ci portano a dire: mamma che fastidio, la scorsa settimana le zanzare hanno battuto la macchina bollente. Di brutto, mi ricordo, insomma, un tripudio di amici che proprio non ce l'hanno su con le zanzare, giustamente. E oggi invece le due situazioni a confronto nella sfida portano a grandissime discussioni. Al 331 80 90 101 da una parte gli odori imbarazzanti che si possono verificare durante la giornata, in queste giornate così calde, dall'altra le mani a medusa quando devi salutare qualcuno, è la situazione sgradevole. Pff, salve, c'è la miseria, ti porti subito la mano, eccola là, esagerato così. E chi è? Una triglia, chi era? Va bene, sentiamo voi, prego, prego. Ultime.
1: Buongiorno, 101, io sto andando a fare la maturità.
0: Ma dai.
1: Il mio fastidio estivo è il caldo pure all'ombra, no, che è insopportabile.
0: Ho capito, ma
1: infatti dentro l'aula si muore. Buongiornissimo a tutti e tanti saluti.
0: Tanti saluti a lei, carissimo maturando, in bocca al lupo innanzitutto, però mi è andato fuori tema, Non si va fuori tema durante la maturità, tra l'altro, se no la prima prova la canniamo in pieno, capito? Però la situazione richiama questi due momenti che stiamo cercando di valutare, perché durante la maturità, in quelle aule così calde, in questo periodo, insomma, sudorazioni importanti, e poi soprattutto le strette di mano stamattina. Ci sarà la prova orale per lui. Vai a salutare tutti i componenti della commissione interna e esterna. Salve, grazie. Da lontano, un saluto lontano, amichevole. Buongiorno a tutti, arrivederci. Forse è meglio. Vabbè, andiamo avanti.
2: Ricky, sono Federica di Pisa.
0: Ciao.
2: A me dà proprio noia quando uno tossisce o starnutisce senza mettersi la mano davanti alla bocca.
0: Vabbè, ma certo, è ovvio.
2: È una cosa proprio che non sopporto.
0: Ma lo so.
2: Tutti i microbi in giro, vai.
0: Ma l'educazione, ma quello vale tutto l'anno, mica Summer Edition, anche d'inverno, e primavera, autunno, tutte mezze stagioni comprese, no? Chiaro, no, tutti fuori tema qua sul finale, ragazzi. Odori imbarazzanti contro mani a medusa, questa è la sfida del giorno. Quale delle due passerà il turno? Sentiamo ancora se qualcuno vuole stare in tempo.
3: C'è cosa peggiore dell'odore di sudore? Nel 2026 questo, certe cose io non le posso capire. Io posso capire tutto, ma non che tu non abbia un deodorante,
0: sì,
3: o un po'
0: però
3: di sapone
0: prima ti lavi, però,
3: per poterti lavare le ascelle.
0: Certo.
3: Mamma mia. Io ho gente al lavoro che puzza tutto l'anno, estate,
0: facciamo
3: inverno,
0: i nomi,
3: primavera,
0: fuori
3: autunno,
0: nomi.
3: È uguale, tutto sempre lo stesso odore tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
3: Mamma mia, che odio. Non c'è cosa peggiore.
0: Sì, si è capito,
3: una persona,
0: grazie,
3: che puzza di sudore.
0: Lo ribadisce perché magari non si.
3: Io odio. Odio fortemente.
0: Odio.
3: Un saluto.
0: Grazie.
3: Ciao,
0: arrivederci. Si è capito per chi ha votato. 331 80 90 101. C'è Ami.

0: quali mani mani e quali tuca tuca qua con queste situazioni imbarazzanti delle quali abbiamo discusso stamattina. C'è il verdetto finale, che forse è meglio di questo buongiornissimo che volge a chiusura. Mamma mia, che situazioni spiacevoli, anche racconti che abbiamo messo in onda al 331 80 90 101 tra i più svegli d'Italia oggi. Torneo Che Fastidio Summer Edition, due situazioni veramente estreme di questo periodo, odori imbarazzanti da una parte contro mani a medusa dall'altra. Cosa dà più fastidio ai più svegli d'Italia? Chi ha seguito tutta la puntata già sa.
1: E ora vada via, fantozzi, che puzza di sudore!
2: Oh. Vadi a lavarsi, su, vadi,
0: trattatelo
2: che puzza!
0: Trattatelo così, comunque.
2: Lavare, puzzettone, dai, cammini, su! Ma come fa a
0: ti conferma anche odori qua, conferma.
3: Secondo me il peggiore è l'odore sgradevole, anche perché sì, la mano sudata la puoi evitare, visto che abbiamo la scusa del Covid.
0: Ancora? Cioè, no, ancora lì?
3: Covid, no. Quindi il sudore.
0: Tiriamo fuori scuse di 5 anni fa, ma va bene, poi ancora.
4: Buongiornissimo. Ciao. Ma avete notato
0: cosa?
4: I prezzi dei deodoranti ai supermercati?
0: Sono cari?
4: So io che la gente tante volte puzza, però ecco. Esiste la cara anche vecchia acqua e sapone.
0: E te la cavi con molto meno ed è molto più efficace effettivamente. A proposito, sono già arrivati quei puzzoni della banda di R101? Sì, mi dicono di sì e quindi proseguiamo la mattinata come sempre fino alle 9 qui su R101 con la banda, sempre voi protagonisti al 331 80 90 101. A tra poco, dopo le news, grazie.
5: Buongiorno.
6: Buongiornissimo.
7: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao.
7: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
8: Tutto il giorno.
7: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Paura nel Principato di Monaco, un oligarca ucraino, la moglie e il figlio 13enne sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale. Per il capo del governo è un probabile attentato il pacco bomba depositato da un uomo nell'atrio del palazzo. La Premier Meloni parla dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito, ha detto in una intervista. Sulla politica interna afferma: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Giallo sul vertice a Doha tra USA e Iran, Trump conferma, Teheran smentisce. Nonostante le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano, il presidente americano insiste e rilancia parlando di un incontro che può essere importante o forse no. Witkoff e Kushner in viaggio verso il Qatar. Le vittime del terremoto in Venezuela salgono a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani, altri 40 risultano dispersi. Secondo media locali, un'altra famiglia di 5 nostri connazionali, originaria del Salernitano, è morta alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Ieri altra scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Al nord i primi temporali, nella notte nubifragi e danni nel torinese. Morti a causa delle temperature roventi, due anziani di 86 e 74 anni a Genova. I mondiali di calcio, Olanda fuori ai sedicesimi, battuta ai rigori dal Marocco. Stessa sorte per la Germania, sconfitta ai calci di rigore dal Paraguay. Per i sudamericani è un risultato storico. Oggi altri due match, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon da numero 1. L'azzurro alla meglio solo al quinto set contro Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto?
5: Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: R101 Traffico e Mobilità.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Uboldo e Turate in direzione di Como, sulla 14 Ancona a Pescara veicoli scortati per una perdita di carico tra l'allacciamento A25 Torano Pescara e lo svincolo di Atri Pineto in direzione di Ancona, sulla 24 Roma Teramo personale su strada per lavori tra Sergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo, anche sulla A21 Torino Brescia segnalati i cantieri tra la barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia, sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Infine sulla statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ed eccoci qua, buongiorno e buon martedì dalla banda di R101. Chiudiamo questo caldo, rovente, bollente mese di giugno quest'oggi dalle 7 alle 9 con tutti voi. Buongiorno da Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon martedì. Mi cade l'occhio sull'inserto del Corriere e credo che possa interessare tantissimo il nostro Cristiano, perché il titolo è "Un'estate quasi gratis".
2: Oh,
1: e te lo giro subito.
2: Per fortuna. Belle notizie.
0: Infatti, che c'è da fare in un'estate quasi gratis?
1: Il caldo è gratis.
0: Cosa organizzi? Quello sì.
2: Vabbè, cioè, c'è questo quasi che però rovina un po'.
0: Esatto.
2: Il titolo però, l'inserto, si chiama "Piaceri", certo. Quindi è tutto un programma. Mentre per smorzare il vostro entusiasmo, sempre sul Corriere della Sera, edizione Puglia, si legge di questa signora che deve fare una risonanza magnetica tronco-encefalica per una sospetta sclerosi multipla. Gli è stata data... scusate la cacofonia, gli è stata data come data il 18 giugno 2030.
3: Oh, ah, però.
2: Avete contenti?
3: Mamma mia.
0: 4 anni?
1: Se però la fa...
0: non era il 30 giugno, si sono sbagliati, dai, era il 30 giugno 26.
1: Se però
0: era oggi.
1: La voleva fare privatamente, era ieri.
3: Sì, esatto. Sì.
0: A proposito di
2: ridiamo,
0: piaceri,
2: c'è poco da ridere.
0: Tutte le voci del nostro Leonardo Fiaschi, il dottor Nosaradan. Buongiorno, lei qual
2: buongiorno
0: è il primo spazio libero che ha?
4: Noi potete arrivare nel 2033 la prima.
1: Sì,
4: perché non ci sono, io sono in ferie prima.
1: Se andiamo privatamente, quando ce la dà l'appuntamento?
3: Adesso, subito.
4: Sapete che oggi è pomeriggio.
2: Ecco, fanno notare che a Lecce invece un'ecografia tiroidea 3 anni.
1: Bello, piacere.
2: Va bene, ora.
0: Cioè, lui arriva prima di tutti, arriva alle 5 del mattino, si chiama Riccardo Russo.
3: Eccolo.
0: Buongiornissimo.
3: Buongiorno, sono qua in corsia, adesso aspetto il mio turno.
0: Hai voglia allora, mi sa, hai tempo di goderti tutta la puntata con la banda di R101, tanta bella musica, il Tortorella Challenge, tante belle sorprese per voi oggi con il nostro Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione, Giuseppe Milano l'abbiamo lasciato acciaccato un pochettino ancora a casa.
1: Il caldo ce l'ha sciolto, Peppino, ce l'ha sciolto.
0: È vero,
3: lo rivedremo nel 2030 forse.
0: O magari sta facendo finta.
1: Ah, vuoi dire?
0: Perché il dubbio viene.
1: Beh, come visto a militare, che... quando tiravi il tiravi malato, marcavi visita.
0: Voglia, scuola, le varie scuse. Ma qua vogliamo chiedervi, stamattina iniziare così, rompiamo il ghiaccio al 331 80 90 101, chiedendovi, ho fatto finta di... puntini puntini.
3: Ah, di far la radio, io da 10 anni che non ho finito, nessuno ancora se ne è accorto.
1: Quella volta che come espediente avete finto un qualcosa per risolvere una situazione.
0: Sì, o anche nel quotidiano, no?
1: Certo.
0: Faccio sempre finta di ridere alle battute del capo.
1: Anche.
0: Ogni mattina, quanto sono felice di rivederti. Succederà probabilmente anche
3: io rido
0: oggi
3: davvero, non
0: voi.
3: So voi, ma le battute del nostro capo mi fanno ridere.
1: È per quello che faccio
0: in
1: finta.
0: Generale.
2: Finta di riconoscere l'80% delle persone.
0: Bravo.
2: Che mi si parano davanti e mi dicano Militello, ti ricordi di me? Grandissimo, guarda che si vede.
1: Però tu sei giustificato dal fatto che hai una popolarità che porta gli altri a sviluppare una confidenza che non hai mai dato.
2: Io ho capito.
1: Però, voglio dire, capita anche a noi mortali, no? che ti si para davanti quello che tu poi tieni lì, no? Cerchi di carpirgli qualche informazione, cioè, di
2: e allora
1: di collocarlo.
2: A casa come va? Mi hanno sfrattato. Ma è tua moglie?
0: Perché finge di fumare pur di farsi 5 minuti di pausa ogni ora come fanno i fumatori.
1: Vi ricordate chi fingeva di avere il cane sotto Covid per andare a fare due passi?
3: A voglia, sì.
0: Dai, aspettiamo le vostre voci, non fate finta, fatelo davvero al 331 80 90 101 e davvero oggi vi accompagniamo ovunque stiate andando con tanta bella musica nel morning show che ti fa stare bene. Si riparte con gli Imagine Dragons.

0: Champions con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Un buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita. In realtà non lo era.
2: Vuoi ancora? No,
0: basta così. Quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere, la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto, il trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo, i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma in particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato, il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando
0: quel
1: quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che sia finto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare
0: altra roba. Sì.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: È bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No. Esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
5: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente. Vabbè.
0: Continuate così le vostre voci 331 80 90 101, mentre qui torna Gaia con Bossa Nostra, questa crasi tra Bossa Nostra.

0: Con il Brasile che la sfanga per un pelurigno proprio ieri sera al 96esimo, giusto, una cosa del genere. E via, e batte il Giappone che
1: sfatando.
0: Se ne torna. Nel Giappone giocava al panicucci, ho letto. Cioè,
2: è vero,
0: c'era
2: è
0: un
2: vero.
0: Tizio. Sì. Ho detto che è Tamagotchi,
2: panicucci.
0: Ecco, ho detto che è Federica. No, invece no, era un calciatore giapponese.
3: E se tra poco verrà a trovarci l'allenatore del Brasile, qui alla banda di R101. Preparatevi e continuate a raccontarci le cose che fate per finta. Al 331 80 90 101, tra poco vi ascoltiamo.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
4: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 €. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 €. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 €. E con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma Pirbi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 € e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 €. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
19: R101 Meteo.
20: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: nubi e isolati rovesci o temporali sull'alta Lombardia, maggiori schiarite altrove, specie su Emilia-Romagna, Liguria e Centro-Sud. Nel pomeriggio sviluppo di nuvole e possibili rovesci su Alpi, Piemonte, zone interne e montuose del centro, Appennino meridionale, rilievi delle isole. Verso sera qualche temporale anche sulla pianura emiliana. Temperature stazionarie o in lieve calo, ma ancora molto elevate, con picchi di 37-38 gradi nella Val Padana orientale e nelle zone interne della centro-sud. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: to Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano. In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim.
3: Certo,
2: salutiamo
3: ogni mattina. Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, si è fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai i diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Questo signore qui,
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che esce fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: E che la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Sì. Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Le pantofole.
4: Devo ringraziare a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.

0: Già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma il sei sul bagnasciuga, non ho capito.
2: Senti, la risacca.
3: È vero.
4: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, no, sono attentissimo a tutti quelli.
5: Ma secondo me
3: Chiara, stai facendo finta di ascoltarmi.
5: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: Sensazione. Birbone.
2: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
4: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché vi avete picciato la voce? Scusa, posso?
4: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè. Picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso?
3: Parli pure, vada. Andiamo avanti col programma.
4: Esatto, rimanga con noi se vuole, c'è un'altra bella canzone qui su R101. Aspettiamo le vostre voci. 331 80 90 101. Torna Marco Mengoni.

0: di siti che simulano l'acquisto e però gratificano il cervello e la dopamina.
1: Vi ho appena fatto un regalo bellissimo.
2: Quale?
1: Questo sito, lo vedrete, no?
2: Esatto. Mi sa di no.
0: Ma
2: no,
0: per un istante parliamo davvero di acquisti online, perché, attenti, la cosa è un po' complicata. Ho cercato di comprenderla e anch'io fatico e vi rimando sulle pagine dei quotidiani di oggi.
1: Fai finta di aver capito.
0: Da domani parte questa tassa europea di 3 euro sui pacchetti che arrivano da extra Europa.
1: Ok.
0: Ma uno dice, ma non era una tassa italiana da 2 euro? Sì, quella parte a ottobre, ma quando partirà quella italiana probabilmente non ci sarà nemmeno più, perché è partita prima questa europea. Ma cosa accade in tutto ciò? 3 euro ad acquisto. E fin qui uno dice, vabbè, 3 euro li possiamo anche mettere. Ma attenti, se nello stesso pacchetto, per quanto minimo possa essere, ci sono 3 articoli di natura diversa, sono 9 euro.
2: 3, 6,
0: nello
2: 9.
0: Stesso
2: sono
0: pacchetto.
2: Sono 3 per ogni...
1: alimentare, abbigliamento e giocattoli.
0: Allora,
1: se,
0: ma anche
1: sono 3 tasse diverse.
0: Ma nemmeno abbigliamento. Allora, tu prendi una polo manica corta, 3 euro.
1: E magliette,
0: prendi
1: pantaloni.
0: Prendi 2 polo manica corta, considera comunque il stesso articolo, 3 euro. Ma se prendi una polo manica corta e una t-shirt normale, sono 6 euro, perché sono 2 articoli dai codici diversi e di natura differente in termini di catalogo, hai capito?
1: Ma alla fine ti viene un carrello enorme.
0: Se prendi un pacchettino con 10 piccoli articoli differenti uno dall'altro, sono 30 euro.
2: Ma Cristiano ha fatto finta di ascoltarvi, secondo me, in questo momento.
3: Cristiano in tanatosi anche.
0: Non preoccuparti, tu dammi 30 euro, che resto più su.
3: Sempre
1: così.
3: 10 euro di gasolio metto io.
0: Che gran casino!
1: Ecco. Davvero, anche solo fare i conti.
0: Sì, perché devi.
1: Aggiunge la spedizione, aggiunge le tasse che già ci sono.
0: È una cosa che viene aggiunta dopo e ti trovi la sorpresa, hai capito? Hai comprato 2 stupidaggini, ma se una diversa dall'altra, fai ad aggiungere 3 euro per ciascun prodotto.
3: Non è a comprare, non è bello, italiano.
0: No. Allora sono 60 euro.
3: Bene.
1: Allora forse hanno ragione i coreani.
3: Viva la Cambogia, come?
1: Forse hanno ragione i coreani, meglio farlo per finta.
3: Ah, ecco.
1: E poi andare magari in un bel negozio fisico a comprare ciò di cui abbiamo davvero bisogno.
0: Bravi, fate lavorare i negozietti.
3: Così mi garbo.
1: Perché siamo bravi noi italiani a far finta. Ho fatto finta di puntini puntini. Continuate voi al 331 80 90 101.

0: Sabrina Carpenter, Tears, lacrime anche di gioia, quelle che si vivono ogni mattina alla banda di R101. Perché rimani lì fermo, immobile, Cristiano?
1: Come la statua, come quello che fa la statua congolese. Devo rimanere due ore.
2: È vero.
0: In radio è perfetto, ecco.
2: Sì.
0: Beh, potete anche immobile. Seguirci sul canale 67 del Digitale Terrestre. Tra poco anche con l'allenatore del Brasile, il nostro Ancelotti. Sei pronto?
1: Sì.
0: Rimanete con noi, la banda di R101, tutti i giorni in diretta dalle

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono, è Yomo!
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni, spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici, sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con De Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: 7, martedì 30 giugno. Beh, vi sembra un momento buono per andare a ballare?
1: Ma sì, dai, che tanto fa fresco.
2: Ha voglia.
0: Esatto. Con la canzone che ti fa stare bene, quella che ci proponete voi una volta ogni ora al 331 80 90 101.
3: E tu? Dove vai a ballare?
0: Dove andiamo?
4: Andiamo a ballare.
1: Dormina, dormina, dormina.
0: Che in Sicilia.
1: In Sicilia, in Sicilia.
0: E che si balla? Cosa offre il DJ stamattina?
5: Ciao amici di Aereo 101. Ciao. Sono Marta da Milano. Sono a Taormina in vacanza. Un caldo terribile. La canzone che mi farebbe stare bene è Don't Leave Me This Way. Buone vacanze a tutti.
0: A te,
5: e buon caldo.
1: Buon caldo. È andata lei a Taormina.
0: Si lamenta, capito? Fa caldo, sono a Taormina in vacanza.
1: Però sto pezzo bello, sì, brava, è tanto che non lo sentivo e mi fa un gran piacere. Bella scelta, amica nostra.
0: Comunards, don't leave me this way. Immaginiamo la bella spiaggia di Taormina, un po' di frescura ce la mettiamo noi.
2: Avete altri 8 secondi inutili?
1: Vendo panda blu.
2: 4, 3,
0: la canzone 2, che ti fa stare bene, 1. Eccola!
2: Vai.

0: Bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito. Anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... ci colleghiamo con Houston,
2: perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è che lei rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca, sì, a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
4: Sì.
0: È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio.
1: Da solo.
3: Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi. Siamo...
4: Allora, è difficile gestirlo. Cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Non frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, sì, sì. Tanto per fare un po' di body shaming,
0: calciatore del Brasile.
3: Sì, sì, sì, sì, okay. Sì, ha segnato anche il gol del pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina
4: perché deve giocare.
1: Sì, in teoria.
3: Beh, da lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo feijoada.
2: Ma come?
1: La
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, c'è il riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene, perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno, sì, in brasiliano. Non è
4: volete che lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che
2: sentiamo.
0: C'è in sottofondo,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, sì, sì, cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Poi veterolino dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi... Vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: esilerei, ecco. Che proprio era...
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetterla.
4: Poi...
0: Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere, con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
0: Salve. Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema. Solitamente
3: a Houston è una città piena di problemi, devo
0: esatto.
3: dire. Notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno. Quando

0: sta in realtà iniziando proprio il Tortorella Challenge. Non finisce, cara Annalisa. Qui alla banda di R101 siamo per partire con la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: È il momento di mettere la versione da 22 minuti che dicevamo prima.
2: Dai.
1: La sfida, la battuta, l'ha detto Chiara, più brutta del giorno, con Chiara che ne ha pensata un'altra delle sue. E voi che dopo averla raccolta dovete risponderle per le rime al 3318090101, cercando, perché l'obiettivo è questo, di far di peggio.
0: Sapete quando andrò dal gioielliere?
1: Ah.
0: Oro.
2: Oro. No, domano. Oro.
1: Cosa? Ho sentito, oro. Ho sentito un T-Rex e il suo respiro. Ok.
0: Era vero. Non era nelle nostre orecchie.
2: Oddio.
0: Potrebbe essere il giudice di gara di oggi. Beh, questo ci fa paura.
1: Siamo a posto, a meno che sia andata di traverso la fagiolata ad Ancelotti. 3318090101. Avete tutto quello che vi serve, se non la possibilità di spegnere la radio. Nel caso
0: peggio di così.
1: Vi perdoneremo, no. Assolutamente, restate lì, ne vale la pena. Tra poco, il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità monegasca, così il principe Alberto II di Monaco dopo l'attentato ieri sera in un edificio del principato ai danni di un oligarca ucraino rimasto ferito gravemente con la moglie e il figlio, ad esplodere un pacco bomba piazzato nell'atrio del palazzo dove soggiornavano. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù come lo è stato per Palazzo Chigi, lo ha detto la Premier Meloni in una intervista TV su Rete 4. Sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e Trump ha ripetuto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove il titolare del locale è stato ucciso poco dopo le 22.30 di lunedì da un cliente pare abituale e che ora è in fuga. L'uomo di origine straniera ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. Il terremoto in Venezuela, il bilancio delle vittime è fermo a 1.719, ma è destinato a salire. I dispersi sono 50.000, tra i morti 16 italiani, lo riferisce la Farnesina, di altri 40 connazionali non si hanno più notizie. Al lavoro tra le macerie soccorritori da 30 paesi. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Oggi bollino rosso in 25 città italiane, ma sono attesi temporali, prime piogge al nord con nubifragi e grandinate nel torinese. I mondiali di calcio, si qualifica agli ottavi di finale il Marocco dopo aver battuto ai rigori l'Olanda. Fuori anche la Germania, superata sempre ai calci di rigore dal Paraguay. Avanti anche il Brasile, che ha battuto il Giappone oggi alle 19, Costa d'Avorio Norvegia alle 23, Francia Svezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Code sulla 1 Milano-Bologna tra Firenze e Parma in direzione Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord incolonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla tangenziale di Napoli si segnalano code allo svincolo di Corso Malta verso Pozzuoli. Un incidente si è verificato sulla A4 Torino-Milano all'ingresso per lo svincolo di Chivasso in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona invece si è verificato un incidente allo svincolo di Fossano verso Savona. Infine si segnalano rallentamenti per lavori in corso sulla statale 385 di Palagonia tra Bartolomeo e Mineo in direzione della statale 194 Ragusana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Paolo qui su R101. Intorno alle 8 c'è il Tortorella Challenge.
1: Che ti ridi.
0: Allora, della roba che assurda fa ridere, stamattina.
2: C'è gente che cerca...
0: hanno sbagliato, secondo me. Hanno sbagliato programma.
2: Addirittura. C'è gente che cerca anche di corromperci. Dai, vi prego, fate sentire la mia battuta. Dai, per una volta, dai.
3: Fateli parlare con me. Vedrai che un accordo lo troviamo.
2: Figuriamoci. La sfida, la battuta.
0: Pronto a quagliare anche col Tortorella Challenge.
2: Più brutta del giorno. Chiara, ti costringiamo, purtroppo, anche senza volerlo, fingiamo di ridere di nuovo sentendola pronunciare nuovamente.
0: Oggi andrò dal gioielliere, ragazzi. Sapete quando?
1: Quando?
0: Oro!
2: Come fingiamo? Come fingiamo bene?
0: La seconda
2: bene.
0: Volta è più difficile.
2: C'è anche finge di saper cantare, eh? Attenzione, con le nuove sigle del Tortorella Challenge, o almeno quelle che propongono. Sentiamo.
4: Oh Chiara, Chiara, Chiara.
0: Sì?
4: Oh Chiara, Chiara, Chiara.
0: Sì.
4: Sai perché io non ridevo mai?
0: Perché?
4: Sentivo il Tortorella, sentivo il Tortorella. La battuta che non fa ridere mai. Ciao banda, Claudia.
2: Ciao. Sei anche intonata, dai Claudia. Almeno
0: uno
2: quello.
0: Stadio intero che me la canta. Wow, meraviglioso.
2: I giudici chi sarebbero?
0: Abbiamo appena aperto la porta della stanza dei giudici.
1: Sì.
0: E
1: io
0: scopriamo.
1: Sono il giudice con la faccia di bronzo. Salve.
5: Buongiorno. Quando sento parlare di Oro,
0: Tony F.
2: Ah, è vero.
1: Lui ce l'ha attaccato al collo.
0: Tony F.
1: È per portare allegria, Tony F. A questo momento,
0: sì, lui è figlio di gioielleri. Ha un sacco di oro in
5: Chiara,
0: casa.
5: No.
0: Che mostra.
5: Ti prego una cosa, Chiara. Non mi parla di gioielli.
0: No, gioiellieri.
2: Cioè, il fatto di essere figlio di gioiellieri ti ha evitato di andare a far rapine poi da adolescente.
1: Sì.
0: Beh, gioiellieri comunque, a proposito, al Maradona farà 6 date, una con 50 Cent. Non è che possiamo
5: non parlare di soldi.
3: Anch'io domani sera faccio una data a Treviso, ma resto umile.
2: No, ma per te
0: per 50 Cent.
2: Sì, ma quello è il cachet tuo,
3: eh?
2: Quello è il cachet per 50 Cent. Vabbè.
0: Allora, avete capito lo spirito? Avete capito che avete ancora qualche minuto per mandare la vostra battuta più brutta possibile al 331 80 90 101. Tra poco sarà la sfida sentitissima del Tortorella Challenge, quella alla battuta più brutta del giorno.

0: positivo, per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi,
0: esatto. Perché anch'io devo andare dal gioielliere, sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: È nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere. Di
1: cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
4: Latina.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ah, Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però si è avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
4: Oh! Vabbè, ma basta. Ma poveretto.
0: Sono arrivate 20.
3: E allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Allora, Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari. Brava, meglio sardi che mai.
3: Era meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto?
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: Invece no, sta gratis il Tortorella Challenge, stanno gratis anche i nostri giudici di gara, glielo stiamo facendo sapere adesso in realtà, però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe, mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo The Winner Is.
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia.
1: Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo,
1: non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
3: Ecco.
0: L'hai detto,
4: a me quando ho detto che sono a Treviso domani alla Loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, perché, Tony F.
2: Chiara, sì? Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo, la vita trash. Proce fa la vita patch.
3: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra allora... le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Abbiamo fatto tutti da bimbi, fingere di essere cowboy o indiani e giocare così. Si finge fin da piccoli e si continua anche da grandi. Tanto
1: infatti,
0: che
1: ho finto che mi piacesse questo pezzo.
2: Bravo, però ti è riuscito bene.
0: Esatto. Tanto che ci sono dei siti e-commerce in cui si finge di comprare proprio solo per togliersi la soddisfazione, ma non si spende nulla e non arriva niente, chiaramente.
3: Questo perché il nostro cervello ha bisogno di essere appagato e di rilasciare dopamina che ti dà soddisfazione. Come farlo senza spendere?
0: Col tortorella challenge, per esempio, che abbiamo appena...
1: No, è un esempio che non calza.
3: No, non calza.
0: Oppure fingendo nella vita quotidiana. Succede, lo fate anche voi, ce lo dimostrate così.
4: Ciao, io mi fingo di ricevere una chiamata quando qualcuno mi tormenta con una conversazione indesiderata. Allora c'è un tastino del telefono, tu lo schiacci, suona.
3: Davvero?
4: E dici scusa, dov'è? Devo rispondere, scusa, continuiamo dopo. E così me la cavo, grazie, da cornate.
0: Grande, brava. Grazie.
1: Cornate rules, insegnatemi immediatamente, io che sono semi nuovo con lo smartphone, insegnatemi subito che tastino devo
0: usare. Cerchiamo, bisognerà impostarlo probabilmente.
2: C'è un'app.
1: Pure per questo c'è un'app.
2: Per forza, apposta.
0: A posto.
1: Ecco. È questo?
0: Scusate.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro. Qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Attivo Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello lingue. Che succede.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo stadio olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo stadio olimpico.
1: Di sopportazione.
0: È una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo stadio olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti. Non va

0: anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
1: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
0: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
1: Ma perché?
0: Ma cosa ci rimane questo, se no? Per godere un po' di
1: è il famoso mal comune mezzo gaudio,
0: certo,
1: è questo.
0: Noi, così siamo.
2: E l'avevano
0: siamo
2: detto, non i erano, tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
0: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Eduardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
2: L'Uruguay.
1: Lui è Uruguay.
2: Argentino.
0: È tutto lì.
2: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato una volta.
1: Che è sempre
3: volta,
1: zona di guai, ma non è Uruguay.
0: Non so, ma io sull'autobus uno ho sentito di lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq. Va bello stesso.
3: È uguale.
0: Paraguay.
1: Allora,
0: dove che sia.
1: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
2: Vabbè, così.
1: Sì. Vantandosene.
0: Cioè, mondo così.
1: Esatto.
0: Vabbè. Riuscirò a dire qualche cosa.
1: Sì, coraggio, scusami.
0: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità. Però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Eduardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
1: Quindi stai parlando
0: della Coppa del Mondo.
1: Stai parlando del famoso Maracanazo.
0: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
1: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
0: Sì.
1: Gente che
0: un
1: s'ammazzò.
0: Po' come dopo Tortorella c'è,
1: sì,
0: diciamo,
1: esatto.
0: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
1: Altro che lo stregone del Congo.
0: Carioca, ecco.
2: Come fa il gufo?

0: Love Again, Dua Lipa su R101. E poco dopo il suo matrimonio, su X erano state condivise le fotografie del matrimonio, ma erano assolutamente false, visto che non erano uscite le foto ufficiali del matrimonio tra Palermo e Bagheria in Sicilia di Dua Lipa.
1: Ci invitasse a casa a vedere le diapositive.
0: Con Callum Turner qualcuno ha pensato bene di far finta di averle scattate e di pubblicarle. Tantissime testate ci sono cascate.
1: Ehi, mamma mia.
0: Si fa finta di fare parecchie cose. Ormai anche lo shopping online, c'è la possibilità, grazie a un sito fasullo, di arrivare fino al carrello, togliersi la soddisfazione in realtà non aver comprato nulla. Ma lo fate anche voi al 331 80 90 101. Faccio finta che...
2: Ciao, sono Alba.
0: Ciao.
2: Quando ero ragazzina è venuto un signore a fare una consegna a casa ed ero da sola e stava quasi per provarci in un modo non molto piacevole e ho fatto finta che ci fosse mio fratello che dormiva nella stanza e se l'avesse svegliato sarebbero stati casini.
0: Brava.
2: Si è subito defilato. A volte fare finta aiuta.
1: Brava.
0: Provolone.
3: Scusa, cioè, mio fratello campione di arti marziali che è tornato stanotte tardi. Brava, è stata la scusa ingegnosa.
1: Certo.
0: Si usa spesso.
3: Vai.
0: Brava.
4: La roba di ricevere un regalo perché avevo detto che era carino era successo anche a me. Quindi adesso quando qualcuno mi chiede un'opinione, per non essere scortese, dico molto carino anche se non è nel mio stile. Così in teoria l'altro dovrebbe capire che tu non lo porteresti mai quell'oggetto, no?
0: È una bella dritta. Così prima un amico che aveva fatto un complimento così un po' di facciata per delle ciabatte, se ne è visto recapitare due
1: a
0: Natale al compleanno. Quindi occhio quando fingete.
1: Quando fingete di apprezzare un piatto a pranzo e poi vi viene riproposto proprio perché la volta prima avete dimostrato fingendo di aver gradito.
0: Quindi continuate con le vostre voci. Ho fatto finta che, faccio finta quotidianamente che, puntini puntini, 331 80 90 101.
3: Anche il Rama è carino ma non è nel mio stile, diciamo.
0: Ma come? Siamo la radio ufficiale dei suoi concerti. R101.

0: Loredana, Irama su R101. Siamo alla radio ufficiale del tour A chi ci sarà sempre di Irama. Per conoscere tutte le date, per tutte le info, andate su r101.it. Ricordiamo che il nostro numero è 331 80 90 101. E purtroppo non è 333 333 333 333.
1: Già.
0: È un numero ambitissimo. Ne parleremo tra poco con Leonardo Fiaschi e i suoi ospiti qui alla banda di R101.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
4: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile dei prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: La sfida è aperta! Iper l'ha accettata!
8: Contro i prezzi alti! Contro le offerte che si esauriscono subito!
7: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: appuntamento fisso che ritrovate una volta ogni ora qui su R101. Si chiama La canzone che ti fa stare bene, dove potete richiedere una canzone che vi faccia stare bene.
1: Se poi la canzone vi fa stare bene d'estate, tanto meglio, perché chi è arrivato con cosa?
2: R101, sto andando in viaggio in Calabria.
0: Ciao.
2: E la canzone che mi farebbe stare meglio oggi è I Want It That Way dei Backstreet Boys. Ciao.
0: Ma
2: da
0: che
2: Rebecca.
0: Bella Rebecca, non eri neanche nei pensieri dei tuoi genitori probabilmente quando è uscita. Ma ti fa stare bene? Noi la mettiamo, I Want It That Way, i Backstreet Boys.

0: I Want It That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo. Facciamo
1: finta che... Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto, ma no, che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
2: Che ne pensi della mia fidanzata?
3: Bellissima.
2: E lei dice: ah, bravo, bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante falsa volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
2: Beh, attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
2: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: anonimo, sappiamo anonimo solo che si chiama Mr. Sim.
2: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333 sì? 333 333 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice: ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica, perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
2: Certo, certo.
3: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario...
2: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
3: Proviamo,
0: attraverso
3: proviamo
0: il numero.
3: Proviamo.
0: Sentiamo.
2: Proviamo.
3: Sim. Sta suonando, vedi?
4: Pronto?
2: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
4: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora... abbiamo diversi di telefoni, certo, in giro, no?
5: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
3: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
4: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
3: È proprio lei?
4: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
6: è 2 milioni di euro.
2: Ha fatto
6: però
2: cose peggiori per 100 euro.
4: Allora,
2: figurati per 2 milioni.
4: Allora,
2: scusi, va.
4: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
4: Ho accettato. Infatti, domani mi farò una simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
2: Cosa dice?
4: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
4: 44.
0: Ma come?
4: 44.
0: Non funziona.
5: Lei non guarisce più, signora.
3: Ah, la figlia questa.
4: Sapete basta.
3: È l'altra sim.
4: Sapete cosa mi dice? Sapete
2: cosa?
4: Il numero di Giovanotti?
3: Qual è il numero di Giovanotti?
4: Lo do in mondo visione.
3: Non può.
0: Dai, facciamolo, dai, uno scoop.
4: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
3: Vabbè, provi.
4: Il numero
3: però
4: di Giovanotti è 3 6 6.
3: No, la smetta.
4: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
3: Sì.
4: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
2: Come ci si sente
4: ad essere il proprietario del 34836?
3: È il suo, è il suo, è il suo.
2: Sufficiente.
6: Banna?
0: Mrs. Sim.
5: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io non da, voglio far riconoscere.
3: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
6: Meglio
3: Christian
6: il nome che il cognome.
4: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-9847.
3: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
4: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
2: Smettila.
6: Il mio agente
4: ha pensato il tuo numero.
6: No, ha 5 numeri 6 di fila.
3: Ah sì,
6: se può interessare.
4: Ci nasconde il diavolo. 666.
6: Diamo quello del gennaio. diamo quello di Gaetano Gennai, Gennai mio amico subito. Comico allora. 4443
0: 3 9 4 4 c'erano una volta
6: prefisso, non l'ho detto,
4: ma e allora chiamate prefisso. Questo numero si chiama Marco Pissotta 349 07 45 216.
3: State dando numeri veri tra l'altro.
2: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
3: magari
2: ai nostri
3: sbaglia
2: come magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
4: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete.
0: Voleva proprio darla.
4: Quando scrivete

0: Segnatevi questo.
1: Vai.
0: Vai con la sigla e viva!
1: Segnato.
2: Segnatevi che dalle 7 alle 9 domani qui torniamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini,
3: ciao,
2: Cristiano Militello,
3: a domani,
2: Leonardo Fiaschi, ovvero tutti i nostri ospiti, Riccardo Russo dalle 5 con i più svegli d'Italia per il suo buongiornissimo,
1: a domani, ciao.
2: Grazie a Edoardo Mondino in regia, Matteo Torri in produzione, a tutti voi, a domani, ora procediamo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. Quattro le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in corso perquisizioni. Prosegue la caccia all'uomo a Monaco dopo l'esplosione di un pacco bomba in un edificio residenziale del Principato, feriti gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio minorenne. Il principe Alberto II è uno shock per l'intera comunità monegasca. Sono 16 le vittime italiane del terremoto in Venezuela, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, sempre nel Salernitano, 40 i connazionali ancora dispersi. Il bilancio dei morti è di 1719, soccorritori al lavoro da 30 paesi. Il movente della strage di Stade nel nord della Germania è legato ad una disputa per l'affidamento e la custodia di una neonata di 3 mesi. Il presunto killer, un 45enne turco, ha ucciso 6 persone. Le vittime sono operatori sociosanitari e assistenti sociali della struttura di accoglienza dove la bimba era con la madre. È stato rintracciato e arrestato il presunto assassino del pizzaiolo di Reggio Emilia, accoltellato a morte nel suo locale per aver negato una pizza gratis. Anche la sorella del titolare è rimasta ferita. L'aggressore, di origine straniera, dopo il delitto si era messo in fuga. I mondiali di calcio, ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay, che batte sempre ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis, all'esordio a Wimbledon, il numero uno Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese si è verificato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Un incidente anche sulla 26 dei Trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento. Un veicolo ha perso il carico tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso la capitale. Code sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Meda. Sulla A7 Milano-Genova, incolonamenti tra la barriera di Genova Ovest e Genova verso il capoluogo Ligure. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, segnalato un incidente a Sestu, in direzione Cagliari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dai Proce, apriamo questa bancarella che siamo in ritardo. Muoversi, muoversi, muoversi.
1: E chiamo Fernando, una vista il piacere.
2: Dai Proce!

0: Buongiorno.
1: Ehi.
2: Nonno bambolotto. Nonno, buongiorno. C'ho sonno, ragazzi. C'ho un sonno che lasciamo stare. Una volta ogni mese c'ho sonno, ho dormito benissimo, non lo facevo da una vita e sarei rimasto tutto il giorno. Penso sia stata veramente una brutta idea quella di venire stamattina in studio, ma ormai ci siamo, dai, cominciamo, dai, vogliamo una bella puntatina.
1: Yes.
2: Ciao bambolotta regina.
1: Ciao bambolotta.
2: Sei contenta del tuo Brasile?
1: Vai,
2: bambolotta.
1: Brasil!
0: Recupero in estremis, ma bravi.
2: Ma, cioè, capito, il Brasile una volta con la mano sinistra
0: dominava,
2: vinceva, adesso tutti affaticati e sconfori anche squadroni. Meno male che non siamo andati, perché
1: ma
2: ad uscire
1: dai,
2: come ha fatto la Germania, apriti cielo, meglio così, dai, meglio stare lì a criticare. Mi dai una bottarella?

0: il sole.
1: Ok. Allora, siete un po' più al fresco a Milano. Buongiorno dal Salento, intanto, dove non è cambiato nulla in quanto a temperature. Il nord dell'Italia. Caporedattore, ti vedo proprio. Ma non stai facendo più il tai chi sulla sedia?
2: No, non ho mai iniziato, a dire il vero. Continuano ad arrivarmi proposte di tai chi sulla sedia, sul divano, sdraiato.
1: Guarda che
2: terra,
1: potremmo farlo, perché una posizione dice: buongiorno Sabrina.
3: Buongiorno Fernando, buon martedì.
1: Che anche a te, piccola, una posizione che noi sottovalutiamo perché ci sediamo male è quella di star così, mi vedete? Come sì, se qualcuno me lo appoggiasse.
3: O come se stessi defecando.
1: Ma no, aspetta, aspetta, io devo dare l'idea a quelli che non vedono il canale 67. Chi ci
3: è
1: sta lavorando?
3: Oggi.
0: Canepa!
1: Chi ci sta... Canepa, buongiorno Canepa. Cioè non 90, ma tipo un 72-73, capito?
2: Ah,
1: tu devi stare così come se tu avessi
2: tenere la posizione.
3: Come se stessi twerkando.
0: Brava Sabri, twerk.
1: Oppure turcando, quei bagni alla turca, sai,
3: esatto,
1: che ti devi mettere.
3: Come no?
1: Ci sono, esatto. Se tu tieni quella posizione, tipo, non sto scherzando, è una figura del tai chi, questa disciplina che permette, insomma, di rassodare i muscoli dopo i 70, insomma, nella nostra età. E quindi se tu hai 10 minuti, che è difficilissimo. Ti si indurisce anche
2: caso,
1: il lobo dell'orecchio.
2: La sedia cosa c'entra? Non c'è la sedia.
0: Per
1: si chiama
0: dopo.
1: Così. Si
3: Se
1: chiama
3: non hai
1: seduti
3: la sedia,
1: perché
3: puoi
1: non hai
3: fare
1: bisogno
3: questa.
1: Di spazi. Mamma mia, come sei puntiglioso. Apriamo la borsa e poi mi racconti del tempo e poi andiamo. Dai, dai.
2: La borsa questa mattina è positiva in apertura. Aggiorniamo in questi minuti. Guadagna lo 0,42%.
1: Beh, deve allinearsi. Ieri è stata una giornata molto buona sui mercati internazionali, soprattutto Nasdaq, a dispetto di Marcello Zoara che sta gufando contro i titoli dell'AI. Ma vedrai che cade tutto. Ieri anche Musk si è comportato bene, quasi l'8% in più. Bene, il tempo, amico.
2: Il tempo, oggi ultima giornata di caldo afoso, e poi arriveranno i temporali che sono già arrivati in parte. Ieri a Milano c'è stato nel tardo pomeriggio in serata un nubifragio abbastanza importante che non ha però abbassato di molto le temperature. Il calo delle temperature si vedrà al nord e al centro nei prossimi giorni, quando arriveranno queste grandinate che inizieranno dal nord e poi si sposteranno anche verso il centro e il sud dell'Italia.
1: Ieri abbiamo dato un'anticipazione, un assaggino della canzone dell'estate che abbiamo realizzato con Cristina D'Avena. E l'avete ripostata sulle vostre storie?
3: Certo.
1: Sì, tutti sui vostri.
3: Sì.
1: Cancellatela perché è sbagliata.
0: No, dai.
1: C'è scritto mercoledì 1 giugno.
3: Chi lo fa queste storie?
0: Luglio.
1: Appunto, ci scrivi il 1 luglio, non 1 giugno. In galera vanno mandati per questi errori. In galera. Ciao Carlo. Allora, codice nuovo. Codice nuovo. E comincia la punta tazza. Ale, in radio e TV. Ale, via, via, via.
4: 331 80 90 101.
0: Procediamo.
5: Procediamo. Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: procediamo.
1: Il bianco ti torna tantissimo. E lo penso che una volta mi sarei antipatico.
2: Per me la canzone dell'estate era più bella. C'è Proce al mare.
3: C'è Proce al mare.
4: Dai, mettili. Tutte, le devo accontentare tutte, le devo soddisfare tutte.
5: C'è Proce al mare. C'è Proce al mare.
4: Che canzone era quello che abbiamo suonato prima? Che genere era, regina?
6: Era pop.
4: Drama pop?
6: Sì,
4: era un po' dramma pop. Allora dai, dai, mi è arrivata già la comunicazione a 17 minuti dopo le 9 oppure 17 minuti dopo le 2 della notte in replica. Dicono che sia una puntata da...
6: da urlo!
4: Allora, arrivano comunicazioni che un po' di freschetto qua e là è arrivato. Anche qualche piccolo danno anche Aldo, no? Mantova, trombe d'aria, ieri
7: sì,
4: abbiamo parlato.
7: Sì, la scorsa notte una tromba d'aria a Mantova che ha scoperchiato il tetto di una casa, fortunatamente nessun ferito.
4: Va bene, per chiudere il discorso dei mondiali, eliminata anche l'Olanda, mi dicono, adesso questi scontri diretti, diciamo, risultano essere un pochino affascinanti per quel che ce ne frega, insomma, il giusto, proprio da cronaca, tu sei un pochino più coinvolto. La Francia, dicono che sia un mondiale apparecchiato, cioè messo già organizzato, fatto per far vincere la Francia. Tu mo va a ascoltare ste male lingue. Tu che dici, nonno bambolotto?
7: Beh, Francia e Argentina sono indubbiamente le due favorite e potrebbero arrivare alla finale, però in finale bisogna arrivarci. Anche la Francia sulla sua strada ha delle nazionali importanti da affrontare, insomma.
4: E poi ci sono anche questi outsider, come si dice, tipo Marocco, che è quotata molto bene come nazionale. Va bene, questo è. Vuoi aggiungere qualcosa? Qualche curiosità? Così sei
7: no, soddisfatto? Mi sembra, sì, siamo soddisfatti. Mi sembra che sono cadute le prime vittime illustri, Olanda e Germania, quindi andiamo avanti.
4: Per cui passiamo al menù della giornata. Sigla, menù della giornata. Grazie. Prego.
2: Menù della giornata,
4: della giornata. Cazzo di sigla. Mi volete, siete in coro qua. Okay, menù della giornata. Mamma mia. O menù del giorno, insomma, fate voi. Dai, menù del giorno, dai, via.
2: Menù della giornata, della giornata.
4: Allora, la signora ieri non ha cantato. Perché? Perché non abbiamo avuto tempo. Poi non si è fatto il live. Perché non ha cantato?
6: Non c'era tempo, caro.
4: Abbiamo tante cose. Finita la cosa. Oggi ne canti due, sto scherzando.
6: Okay.
4: Non recuperi, no, niente. La giornata di ieri non verrà retribuita. Allora, canta la stessa che avevamo indicato ieri, perché oggi compie gli anni, vinse anzi 42 anni fa il disco per estate Kalimba de Luna di Tony Esposito. E nel suo repertorio, potrebbe essere nel suo repertorio?
6: Assolutamente sì.
2: Ma io dicesse no.
4: Bene, facciamo questo. Sabrina, che ora lo facciamo?
2: Io direi presto. Il prima possibile.
7: Togliamoci il
4: facciamola gente, subito. Per me facciamola subito.
2: Sì, dopo Gabbani, dai.
4: Non è questa, sembrava questa.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
21: Scuole! Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sediamo.
1: Benvenuto martedì. Canzoni, passione per tutte le generazioni. Procediamo. R101, canale 67 TV.
2: Ragazzi, papà Luda Trani, la canzone dell'estate potrebbe essere anche un approccio al mare.

0: terrified. Keep thinking I could never live without you by my side.
1: Ti basta, Impa.
2: Ma l'intelligenza artificiale non può dare una mano anche a Regina.
0: No.
1: Non ne ha bisogno, non ha bisogno. Quella è una star tutta di un pezzo, è soda. Guarda che spessore che ha. Fa vedere il collo, piccola, fa vedere il collo alla televisione. Fa vedere il collo a Canepa, dai, dai, vedi che spessore.
0: Nemmeno soda.
1: È soda. Va bene, fatemi andare da Aldo, poi zuzzurelliamo stamattina. Ci sono un po' di cose serie, importanti. Scoppi attentati anche nel regno dei ricchi a Monte Carlo.
3: Sì, è la prima volta che si verifica nella storia un attentato dinamitardo nel Principato di Monaco a Monte Carlo. Ieri sera un ordigno artigianale è stato fatto esplodere nell'androne di un palazzo di Monte Carlo. Obiettivo di questo ordigno, la famiglia di un oligarca ucraino che è rimasto ferito assieme a due suoi familiari. Questo oligarca ucraino era stato sanzionato dal governo di Zelensky perché commerciava regolarmente con la Crimea, che è un territorio russo, e quindi erano state imposte delle sanzioni in questo senso. Quindi il sospetto è che dietro questa esplosione ci siano comunque i servizi segreti ucraini, ma le indagini sono in corso e non si è ancora capito la dinamica esatta di cosa ci sia dietro questo attentato. Comunque il fatto storico è questa esplosione per la prima volta nella storia all'interno del Principato di Monaco.
1: In effetti il principe, sentivo alcune dichiarazioni, insomma, sbigottito come tutta la comunità monegasca. Pare che questo signore qua, questo ucraino che è in gravi condizioni,
3: sì,
1: sia uno con un patrimonio, insomma, inestimabile.
3: Smisurato, sì. Diciamo,
1: smisurato. Ora cambiamo completamente registro. State lavorando per la canzone che ti fa stare bene più tardi. 331 80 90 101 se ne avete una da condividere con noi. Ma noi, una delle nostre abitudini oggi, diciamo quasi un tratto distintivo, come tra poco, Marcello, cos'è da fare, bambolotto barbuto? Cos'hai da fare? Stai tranquillo. Fica tranquillo, diglielo, Regina.
0: Fica tranquillo,
4: ma non c'era il testo.
1: Appunto, no, mi ha detto tra poco nell'ora. Tra poco. E allora va bene, questo tratto distintivo, dicevo, del format che rompe la nicchia, il test psicattitudinale, avrà vita tra

0: Children. Allora, Bambolotti, 9.38, questa è R101 in radio e in televisione. È cominciato il Però ci diamo in questo martedì, ultimo scampolo di giugno. Fermatevi tutti perché devo farvi sentire un pezzo nuovo. Uno dei due è di un prolifero, ma insomma ogni 30 secondi lancia un singolo nuovo. Non solo, insieme ad un post che proprio, non lo so, non dorme mai. Allora, chi me lo lancia? Velletri, prego.
1: Una coppia eccezionale, Gabri Ponte e Jovanotti, il loro nuovo singolo DNA.
2: Procediamo.
3: Disco nuovo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Edoardo Preda rapito da questo nuovo singolo di Jovanotti e Gabri Ponte.
1: Certo. No, Aldo. Sì, sì, sì, quando, io c'è, quando c'è da ballare non mi tiro indietro.
2: Bravo, Aldo.
3: Ma ballo sul posto,
0: ma io aspettavo la strofa di Gabri Ponte. Non canta Gabri Ponte?
2: No, Gabri Ponte è un producer, ragazzi.
0: Suona, diciamo.
3: Ha prodotto, remixato.
0: Vi è piaciuta questa nuova di Jovanotti e Gabri Ponte? Si chiama DNA. Poi questo c'è da dire: è l'estate delle collaborazioni. Ormai nessuno esce più da solo. Un po' per casomai la brutta figura se la dividono, per dire, no? O magari
3: Beh, pochi coraggiosi da soli, hai ragione.
2: È vero, solisti.
0: Cioè, capito? Così hai conto. Uno che ci mette la faccia, un conto dice, cosa eravamo buttati, è colpo. Vabbè, non si può dire più niente.
4: E meno male che c'è Proce.
5: Tutte le mattine, dalle 9 alle 12.
0: Procediamo!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
9: Outmin del 25/3/2026.
2: L'inflazione

0: ne sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Jerry Calà per Seat, prima!
14: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Libidine coi fiocchi! Sun in the
15: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Billy.
1: Allora, siete pronti per sentire una bombazza? Siamo pronti per dare uno schiaffo a questa FM? Tocca a voi, sette canzoni, sette scelte tra un fottio di indicazioni, di vocali che avete lasciato. Sto guardando le canzoni, mamma mia, senti che roba, Aldo, sette come sette i colori della ruota. Prego!
2: Canzone verde.
3: Buongiorno pazzeschi, Sassa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene oggi metterei una bellissima World Up dei Cameo.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno a tutti ragazzi, Giulia da Potenza. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Good Life degli Inner City, grazie.
4: Canzone blu.
6: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Wild Wild West di Will Smith.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno Fernando e buongiorno a tutta la banda di Procediamo. Se possibile vorrei ascoltare la bellissima canzone di Jimmy Cliff con Reggae Night, grazie.
4: Canzone rossa.
9: Buongiorno, sono Sara da Bergamo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è di Anna Oxa, Un'emozione da poco.
10: Canzone fucsia.
11: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene, Gimme Up Joanna, è di Grant.
4: Canzone gialla.
12: Buongiorno imprevedibili, sono Paolo. Per la canzone che mi farebbe stare bene stamattina mi piacerebbe un po' di sana sofferenza, che forse andrebbe bene anche per la seconda ora. Canzone Vasco Rossi, ciao.
1: Oh là. Ma nella prima parte, cioè il primo passaggio della canzone che ti fa stare bene, noi buttiamo in mezzo i nostri bomber, i nostri ascoltatori professionisti, che insomma ne hanno una bella ogni giorno. Cosa vi tocca particolarmente, Aldo?
13: World Up dei Cameo.
1: World Up dei Cameo. Tu bella Veletri, vuoi un'emozione da poco,
14: certo,
1: di Anna Oxa.
14: Rosso.
1: E certo. Io una canzone di Vasco, te la canzone di Vasco, scritta tra l'altro dall'amico Sciulieri. Andiamo, gira Reggi.
14: Vai,
1: gira,
14: Reggi con Rosso.
1: Facci godere una bella, più bella
13: verde,
1: tranne una.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno pazzeschi, Sassa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene oggi metterei una bellissima World Up dei Cameo.
1: Ah, bene.
14: Almeno
1: la
14: Aldo
1: canzone
14: è felice.
1: Che ci fa stare bene. Cosa dici, piccola?
14: Così Aldo è felice.
1: Sì. Tu la conosci manco, non sai
14: no,
1: chi
14: no,
1: sono i Cameo,
14: no? No, come la conosco?
1: No?
14: Conosco anche una cover di Mel B delle Spice.
1: Fanno le robe per le torte anche, delle cose di
14: no,
1: dietro.
14: Non sono quelli.
13: Non è quella.
1: La famiglia quella, i parenti sono quelli là.

0: Fernando, fai complimenti a Sassà da Roma per questa canzone, pezzaccio clamoroso.
1: Sassà non scherza,
2: una delle canzoni più brutte che avete mai mandato in onda.
3: No, maleducato, gusti.
1: Ma stai scherzando, Camillo? Word up, è un pezzaccio maledetto. Dopo di questo non puoi mettere niente altro, non c'è niente. Su questo siamo proprio a livelli esagerati. Era la canzone che ti fa stare bene, la prima di stamattina all'interno del Procediamo, ogni ora su R101 in radio e in televisione sul canale 67
3: TV.
1: Ora, tra un'ora ci calmiamo, ci rilassiamo, ci facciamo un po' di coccole, cerchiamo di fare qualche carezza al nostro cuoricino. E allora questo cuoricino gli diciamo: vai, tira fuori qualche pensiero liberamente, senza aver timore, mettendo da parte qualunque orgoglio, qualunque cosa, e lasciandosi andare un attimo. Allora, c'è qualcuno che è meritevole di un vostro pensiero d'amore stamattina? Una persona che vi sta vicino da tanto tempo, che magari ci mette tanto impegno per farlo perché magari siete insopportabili a volte, o che ne so, una nuova storia. Avete incontrato qualcuno che vi ha fatto battere il cuore, una vecchia fiamma che vi ricorda un periodo dell'estate passata, delle estati passate, insomma, qualunque cosa che venga, che sgorghi dal vostro cuoricino. Quindi una bella canzone d'amore con una dedica a questo numero.
3: 331 80 90 101.
4: Fernando Proce, quando c'è questa musica di mattina, mi facite arrazzà, mi facite eccità, mi date la carica.

0: Si è arrivato un pochino
1: questo,
0: ma che pezzo facciamo? Non abbiamo deciso se fare Gloria Gaynor. Ah no, Kalimba de Luna, abbiamo detto. L'hai già preparata?
2: Certo, mio prediletto.
0: Ah bene, allora facciamo così, andiamo da Aldo, ci intristiamo un po', sì, perché sicuramente avrà qualcosina, insomma, di cronaca stamattina. Ce n'è. Poi torniamo dal vivo, dal largo Stati Uniti d'America o largo Guido Donegani nel cuore di Milano per un live esagerato che insomma ci si augura che sia bello, che trasmetteremo anche in televisione. Quindi Aldo, da te ora.
3: Le notizie più importanti di queste prime ore della mattinata: i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. 4 i fermi per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato, lo ricordiamo, venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada. Sempre la scorsa notte la polizia ha arrestato l'uomo che si ritiene essere l'omicida di un pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera nel suo locale di Reggio Emilia. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da questo cliente, che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. L'assassino era un cliente abituale della pizzeria e ha aggredito il titolare dopo che questi si era rifiutato di offrirgli per l'ennesima volta una pizza gratis. Da registrare anche 2 vittime sul lavoro per il caldo e le temperature elevate. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Invece un imbianchino di 64 anni di Montegrotto in provincia di Padova è morto per un probabile colpo di calore mentre lavorava in un hotel di Abano Terme.
0: Vabbè, questa edizione è andata così, la prossima, vediamo di prendere insomma anche qualche notizia meno pesante, Aldo, però tu dici questa
3: queste
0: è la
3: sono
0: realtà
3: le
0: quotidiana
3: che
0: lo so, e dobbiamo farne i conti. Grazie Aldo, a tra poco.
4: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: vabbè, ma che puntata!
1: Da urlo!
0: Mentre voi chiacchierate amabilmente a Milano, io qui nel Salento con le mie squadre stiamo organizzando la presentazione della canzone dell'estate 2026, quella di domani, che senza ombra di dubbio, adesso non per presunzione, cioè noi diciamo le cose così come stanno, Aldo, sei d'accordo?
2: Assolutamente.
0: E allora stiamo preparando rinfreschi, il sindaco, amministrazioni, tutte le amministrazioni invitate per questa canzone. Ma di chi sono i diritti? Non sono i nostri diritti della canzone.
3: Ritrovati dal vostro Gennaro Bellini Palma Campania. Con grande stupore e meraviglia, ascoltando giusto quel pezzettino della canzone estiva, ho notato che c'è proprio la mia voce, il Barry White di Racale. È davvero, mi hai fatto un bel regalo stamattina. Vi auguro un buon martedì a tutti voi.
1: Grazie a te, Gennaro.
0: Ma attenzione, ci sono molti inserti dei nostri ascoltatori, questa è proprio un'operazione con tutti noi, sia noi che siamo in video, noi che siamo esposti, ma anche voi. E l'ascolterete domani alle 11. Mi raccomando, fermatevi se avete la possibilità di avere un televisore, perché diciamo più da vedere che, ma anche da ascoltare. È una bella canzone, è una bella canzoncina. E quindi la mettiamo su Spotify? Se non, dice, non prendiamo niente, mai una gioia. No. però magari la mettiamo nella library dei social, così magari la diffondete, la utilizzate per le vostre storie. Va bene, domani, ne parliamo domani alle 11. Ora attenzione, perché è da un'ora che siamo in onda e non abbiamo ancora capito se oggi è la giornata giusta. Lo verifichiamo con il test psicattitudine.

0: Aldo, guarda che si sente che dici testicolo.
1: Non sono io.
0: Tu fai tanto. Eh sì, non sono io. Tu fai tanto quello serio, quello chiaro, la Clark Kent lì.
2: Superman.
0: Tutto serio. Ah, e poi sotto sotto, sai quelli che disturbano le lezioni, che sembrano quelli che si impegnano. Va bene, non perdiamo tempo. Questa è una costola del cos'è cos'è, diciamo quello più articolato. Dove l'abbiamo realizzato, Aldo?
1: A Nashville, sempre. Musica country con lo stile di Shania Twain. E quindi...
0: Wow. Ok, allora, da questa canzone realizzata ci sono delle indicazioni che vi portano al personaggio, al chi è, l'ascoltiamo.

0: chi sono.
1: Resto di pietra su un lungo mare perché tutti mi vogliono toccare e poi ho fatto perdere la testa ad un americano. Ma all'inizio qual è, Aldo? Lo leggiamo adesso, ve lo diciamo in maniera più chiara, ma era già abbastanza comprensibile nella canzone. Prego.
2: L'inizio era: mi guardavi un giorno a pranzo tra una foto e un bel romanzo.
1: Romanzo.
2: In un giorno non troppo lontano ho fatto sognare un principe americano, resto di pietra sul lungomare perché tutti mi vogliono toccare.
1: In un giorno non troppo lontano...
3: Monica Bellucci!
2: No, non è Monica.
1: No. Allora, se questo lo risolvete in breve tempo... mi arrabbio.
4: No, dai.
1: Allora,
3: Manuela Arcuri...
2: Era facile.
1: Ma come
2: era
1: facile?
4: L'ultima definizione era palese. È la statua del lungomare dedicata a Manuela Arcuri.
1: Quella di Porto Cesareo?
2: Ma voi sapete l'aneddoto che c'è attorno a questa statua?
5: No, quale altro?
1: Quale? Ce ne sono diversi.
2: Perché è stata rimossa, prima, poi è stata rimessa.
4: Sì, perché
2: prima
4: le donne si lamentavano del posto.
1: È stata rimossa e rimessa, sì.
2: Perché i pescatori la consideravano un portafortuna, questa statua, e tutti toccavano le forme, le natiche, il seno di questa statua.
1: C'è
2: di Manuela
1: Arcuri. Del sano autoerotismo.
2: E
1: anche
2: le mogli si sono
1: statua.
2: Ingelosite, allora hanno fatto inizialmente rimuovere la statua e poi... è stata rimessa. Anche
1: vabbè,
2: questo bruciato,
1: ragazzi,
2: in 30 secondi. E vabbè.
1: 30 secondi, un lavoraccio dietro sto test psicoattitudinale e lei gongola. Vedi, la brasiliana gongola perché dice i miei durano delle giornate.
5: Gratis.
1: Aldo, non ti deprimere. Prima o poi un minuto durerai.
5: Sì.
1: Veramente. Prima o poi i tuoi test avranno la durata almeno di un paio di minuti, ce la farai.
2: Sarebbe
1: non ti
2: un bel
1: deprimere,
2: record.
1: Siamo
2: un
1: tutti.
2: Un paio di minuti sarebbe
1: siamo
2: un bel
1: tutti
2: record.
1: Andiamo che è tardi.
6: Procediamo.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
21: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: R101 Meteo.
5: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: nubi e isolati rovesci o temporali sull'alta Lombardia, maggiori schiarite altrove, specie su Emilia-Romagna, Liguria e Centro-Sud. Nel pomeriggio sviluppo di nuvole e possibili rovesci su Alpi, Piemonte, zone interne e montuose del centro, Appennino meridionale, rilievi delle isole. Verso sera qualche temporale anche sulla pianura emiliana. Temperature stazionarie o in lieve calo, ma ancora molto elevate, con picchi di 37-38 gradi nella Val Padana orientale e nelle zone interne della centro-sud. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile James Blunt.
1: No, insuperabile Blunt, insuperabile. Aldo, devi tirarti su, devi ci scade e ci si rialza. Si cade e ci si rialza. Lo so, lo so, perché tu ci metti tanto impegno, lo so, ma io ti vedo anche a distanza, anche collegato qua dal Salento e guardandoti nel monitor lì a Milano. Io sento questo tuo stato, insomma, di dispiacere, di delusione per via di questi test ammazzati al 30° secondo. Cioè, test belli poi fatti bene.
2: Ma riuscirò a farne uno irrisolvibile.
1: Allora, ne devi fare uno su una tua compagna di scuola. Ok?
2: Che conosco solo io.
1: So, la conosci. Oh, così lo teniamo almeno un pochino. Perché anche lì, secondo me, ci sarà qualcuno di un'altra classe che te lo brucia in 30 secondi. Ormai è destino. Parliamo del test psicattitudinale, ma ne arriva un altro nell'ultima ora. Ora è il momento del live, perché la cantante è di fuori. Quella!
3: Regina di fuori.
1: Un circo sta diventando sto programma, un circo. Allora, cosa serve adesso sto salvagente qua, sta ciambella che ti sei messo, Regina?
4: Mi
1: perché hai messo la
4: caldo.
1: Ciambella? Cosa vuoi comunicare ai nostri imparagonabili ascoltatori? Qual è il messaggio che vuoi dare con questa immagine?
4: Vi voglio portare terribile. Il mare, ecco.
1: Ma vai nella fontana, le cose le fai in toto, capisci? Ti butti nella cosa, ha un senso, però avere la ciambella e stare in piedi e dondolare
2: sembra la ballerina di un carillon.
4: Dai.
1: Esatto. Va bene, allora live, attenzione, dal cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, dove c'è il building, la sede di Radio Mediaset e i nostri studi. Queste sono riprese, se state seguendo la televisione, il canale 67 di nuovissima generazione, perché vengono fatte attraverso un vetro. No?
4: Eh sì ragazzi.
2: Esatto, per preservare il cameraman dal caldo.
4: Capito?
1: Si vede il vetro, che sporco anche. Vabbè, questo per preservare la salute del cameraman, perché della cantante non c'è.
4: È già andata.
1: E vedi, questo segnale dei tempi moderni.
5: Regina, ma così assomiglia, dito nella piaga.
4: Davvero?
1: Lascia stare. Adesso sentiamo il risultato, perché noi delle apparenze non ci fermiamo. All'apparenza la signora canta un pezzo che 42 anni fa era primo in classifica. La gente cantava, gli italiani cantavano Kalimba de Luna, il più grande successo di Tony Esposito, oggi live con Regina Saraiva.
2: Sporca un po' l'intro, Regina.

0: Ancheggia, brava, così, ma che roba.
1: Raga, mia mamma ha cercato su internet a Milano dove si possa trovare la fontana di Regi.
0: L'arco del Vittorio Regani.
2: Show me the way.
0: Che riprese, raga.
2: Da casa.
0: Dal vivo. Abbiamo capito, e c'è anche una risposta.

0: vuoi sei, believe you what do you say.
1: Cosa grazie stai dicendo? Cosa stai dicendo? Basta,
2: regina,
1: direi che è sufficiente.
2: Almeno una volta ci uccidevi dolce.

0: tua,
1: esclusivamente sua.
2: Adesso voglio vedere come esce dalla ciambella.
1: Regina ormai è anche costumista e scenografa di se stessa.
3: Secondo me si è incastrata. Va bene, ecco, dai, comunque è andata. Salutiamo Tony Esposito.
4: Ciao Tony.
3: E complimenti per questa canzone che ci ha accompagnato per così tanti anni e che 42 anni fa, oggi ne abbiamo, l'abbiamo ricordata in malo modo, ma l'abbiamo fatto. Non erano
5: sì, ma lì è pericoloso con quelle grate. Se vola giù, che facciamo?
6: Anche d'estate, noi.

0: Regina, non è colpa tua, sono loro che sono cattivi, ti fanno cantare i pezzi sbagliati, fagli sentire come canti bene un bel pezzo strumentale di Giorgio Moroder.
1: Infatti, grazie.
2: Dai, sentetela, Material Lover, bella, mi piace questa ragazza qua, la signora Spyro. Allora, c'è una roba, faccio velocissimo, una notizia sul tuo TGCom24, caporedattore, sì, che insomma denota tutta l'ipocrisia, che insomma vive le contraddizioni di questi tempi. Ad esempio, parlo in particolare di questo episodio di una signora che è stata multata perché era in topless nel 2026, ancora situazioni di questo tipo, ma è un reato?
3: Ma cioè, dove era in topless? Dove si trovava questa signora?
2: A Cividate, ai bordi di un fiume, sulla riva di un fiume, a Cividate, in Friuli,
4: vicino
2: a
4: Natisone.
2: Dove? Sei al mare, voglio dire, se ti denudi per fare un bagno, ti spogli per fare un bagno, che sia un uomo. Ma sia un paese cristiano, cosa vuol dire, Marcello? Bambolotto barbuto, cosa vuol dire questo? Voglio dire, a me, non puoi entrare in chiesa con il pantalone, ci mancherebbe altro, è un luogo sacro, ma stiamo parlando di una spiaggia, di un fiume, cioè voglio dire, un uomo mi fa lo stesso effetto se c'ha due cose, come si chiamano? Pettora, ma dai, smettetela, cosa ne pensi tu velocemente, Aldo, dai?
3: Beh, se una persona resta in topless in un luogo che non è consono, che può dare fastidio ad altre persone, è giusto che venga fatto.
2: Su quello siamo d'accordo.
4: Invece
2: non entri
4: sembra
2: in un negozio
4: che il
2: in topless
4: della signora era visibile sulla strada panoramica sopra il fiume. E quindi è stato segnalato per comportamento non adeguato.
2: Mamma mia, vabbè, a me sembra veramente fuori luogo. Andiamo verso la canzone d'amore, dai, sentiamo i sentimenti dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
5: Procediamo!
6: Dovreste lavorare dalle 9 alle 18, mi fate ammazzare dalle risate.
4: Procediamo!
7: Solo dalle 9 alle 12. Procediamo.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Partiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Ciao da Laura Cremaschi
12: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
11: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
12: Acqua e Sapone.
11: Oltre la convenienza.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
21: Anche su un mezzo non tuo?
20: Sì.
21: E offre anche tutela legale.
20: Mi fai parlare?
21: E assistenza sanitaria e a casa.
20: Esatto, Moby, perché ACI
21: è il club sempre vicino a te.
20: Almeno la chiusura posso dirla io?
21: Ok, socia.
20: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: stare bene. Tornando un attimo all'episodio di cui vi ho raccontato, di questa signora multata in topless, giusto così per la cronaca, è brasiliana, Regina, perché voi siete abituate, no?
1: Allora, al topless natura. La naturezza, noi amiamo la naturezza.
2: È giusto per dirlo, è una storia di 5 anni fa, eh?
0: Sì, è una storia di 5 anni fa che torna adesso perché ci sarà la sentenza il prossimo febbraio 2027, come tutte le storie, ma che torna, insomma, balza la cronaca. Guarda che segnalazioni di questo tipo ce ne sono tante anche recentemente, insomma, la storia non è cambiata. Ma siamo sui sentimenti, perché questo è il momento della canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore, dedicata ai vostri pensieri, alle vostre dediche. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi. Chiamo dalla Sardegna, ho tanti anni, ma non importa, mi sento ancora viva. Vorrei dedicare la canzone Mi manchi a un grande amore che ho vissuto nella mia vita, ma che non ho potuto continuare ad avere. Però lo amo e lo amerò sempre, e quindi voglio dedicargli la canzone di Fausto Leali, Mi manchi, perché è realtà, lui mi manca, come io penso che mancherò a lui. Grazie ragazzi, buona giornata.
4: Il mio pensiero va al mio meraviglioso compagno e papà del mio bambino, che anche quando attraversiamo magari dei periodi difficili c'è sempre e riesce sempre a darmi un grande input di positività. Lo amo tantissimo.
5: Buongiorno Resettuno, vorrei fare una dedica speciale alla mia grandissima fidanzata che amo tanto, Giorgia, di Sant'Agata di Militello, provincia di Messina. Ti amo, ciao amore mio.
6: Ciao a tutti, sono Elena di Verona e volevo dedicare Vuoi cambiare il mondo di Renato Zero, e la dedico a tutti le amiche e gli amici del bar Gilli Caffè di Ospedaletto di Pescantina.
7: Per la canzone che mi fa stare bene a tema amor, vorrei dedicare a tutta la mia famiglia, marito e figlio, We Are Family. Siamo una famiglia stupenda, sono andata in vacanza con mio figlio lasciando a casa mio marito ed è stata una vacanza stupenda, ma gli vogliamo bene lo stesso, ciao!
8: Buongiorno, procediamo, sono Angela e per la canzone con dedica d'amore vorrei ascoltare What a Feeling di Irene Cara, che è una canzone che è stata sempre fonte di ispirazione nella mia vita, e dedicarla con amore a me stessa, ciao!
9: Buongiorno, R101, la canzone che vorrei dedicare si chiama Dubino No, che è di Pino Daniele. La vorrei dedicare a Guido, che è la persona che mi fa stare bene, che mi fa sorridere sempre anche quando non lo vedo. E niente, le persone belle esistono e lui lo è.
10: Ciao a tutti, buongiorno ragazzi. Oggi vorrei fare una dedica speciale. Quest'anno per la prima volta andrò in Erzegovina per un campo estivo dove accoglieremo bimbi ucraini, famiglie in difficoltà bosniache, croate, e cercheremo insomma di far ridere questi bimbi, ma soprattutto di trasferirgli un po' di positività, un po' di insomma amor proprio e di credere in qualcosa di buono, e quindi mi piacerebbe dedicare a loro Il cerchio della vita, cantato da Elton John, da Spagna, come volete voi. E vi abbraccio.

0: complimenti davvero a questo ragazzo che mi sta facendo commuovere per la sua veramente volontà così bella, così pulita, di andare ad aiutare bambini che stanno pagando le conseguenze di una guerra. Complimenti, sono commossa.
1: Ora ditemi, quale radio meglio di R101 dà delle emozioni così varie durante la programmazione? Dal sorridere con Regina, dall'emozionarsi, dal piangere, dall'incazzarsi. Grazie veramente, ragazzi, grazie.
2: Va bene, c'è tutto. Grazie a voi.
3: Ma sei
2: grazie
3: tu, Fernando, che li fai arrabbiare?
2: Lo so, pensavo alla signora sarda Regina che parlava di questo amore che le manca. Dovessimo parlare noi, avremmo una lista di chi ci manca. Vogliamo fare la lista?
4: No, lascia stare.
2: Vabbè, insomma, torniamo domani con l'amore, ancora con questo momento in cui ci lasciamo andare a qualche pensiero un po' più sentito, no? Un pochino più intimo, che fa parte della nostra sfera personale, ed è bello condividerlo perché poi si sentono anche le reazioni degli altri. Se volete, scegliete una canzone d'amore bella e una vostra dedica, un vostro pensiero a questo numero
5: 331 80 90 101.
0: Tutto questo piangere non è che piaccia molto, dico la verità.
2: Sta zitta maleducata. Allora, torniamo invece adesso a fare i deficienti. Dal testo di Vano Spagna, che salutiamo, tiriamo fuori un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. Prego la nostra poetessa Sabrina Bambi da Belletri.
4: E un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi? Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via e i perché non esistono più.
2: Allora, vado sul facile, ieri vi ho messo un pochino di difficoltà, ho individuato un termine un pochino più ostico, oggi proprio semplice, facile, facile, sole.
4: Ok, dai,
2: però non quelle le solite, Tiriamo fuori delle canzoni che magari il sole ce l'hanno nel testo, capito? Dai un esempio, Regina. Quale, ad esempio?
4: Un raggio di sole per te.
2: Vabbè. Aldo.
3: The sun always shines on TV.
2: Wow, che brava persona che sei, Sabrina.
4: Io dico aria, sole, terra e mare, Sanremo nuove proposte, Linda.
2: Linda.
4: Sì, una cantante che si chiamava Linda. Sì.
3: Linda, acqua di sorgente.
2: No, quella è del po'. E voi, imparagonabili, qual è la vostra ricercata con il termine sole nel testo o nel titolo? 331 80 90
5: 101.
6: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
6: su R101. I know.

0: Grazie, brave, brave, sufficiente, grazie.
1: Ragazzi, c'è oggi, un po' di tempo lavoro a casa, sono al computer e guardo il canale 67. Il problema è che ho difficoltà a concentrarmi, altro che circo questo programma.
0: Lo so, distraiamo, lo so. Allora, dicevo, sto pezzo della Rodrigo, di questa giovane ragazza che sta avendo un successo mondiale, un po' di abbo, un po' di ricchi e poveri, questi sono gli ingredienti, Regina, capito?
2: Lo so,
0: un po' di robettine così. Vabbè, sono le 11:02, in replica sono le...
2: Regina, allora, veloce. È molto semplice, 2, 3, 4, sono le 4 e 0, cosa? 02. 402.
3: Ce l'abbiamo fatta.
0: Quanta difficoltà. Andiamo da Aldo Preda. Allora, siamo ormai all'avvio inoltrato della stagione estiva. Si fanno i conti con i trasporti in Italia. L'Italia è un paese, insomma, abbastanza difficile perché siamo estesi, lungo, eccetera. E però, insomma, non si trova mai la quadra per far funzionare tutto al meglio. Anzi, nell'ultimo periodo ritardi si accumulano, insomma, un sacco di problemi. Aldo.
3: Esatto. In queste prime settimane d'estate sono sempre più frequenti i disagi per chi si sposta in treno o in aereo per le vacanze, ma anche per lavoro. Nella prima parte del mese di giugno, secondo i dati di Eurocontrol, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, la percentuale dei voli in orario in Europa si attesta al 76%. In Italia, però, una proiezione parziale riduce questa percentuale dei voli in orario al 63%. Per quanto riguarda il trasporto aereo, secondo gli esperti, il nostro paese paga un problema di infrastrutture, ma anche di cattiva organizzazione e gestione da parte delle compagnie aeree. La situazione del trasporto ferroviario, se possibile, è ancora peggiore. Ieri, per fare soltanto un esempio, è stata un'altra giornata di passione. Un inconveniente tecnico nei pressi di Orte ha causato pesanti ritardi sulla linea ad alta velocità dal nord verso Roma. I pendolari che si spostano in treno per lavoro sottolineano che i ritardi, spesso fino a 120 minuti, non sono però un'eccezione, ma purtroppo una regola.
0: È un problema, soprattutto la linea ferroviaria che persiste nel nostro paese. Chissà cosa direbbe. Vi ricordate quella signora del supermercato? Ve lo ricordate? Oggi c'è una messa in suffragio. C'è una, chissà cosa direbbe.
4: Ma non la sua.
0: Tu dici, è certo la sua. Tu vuoi dire ci colleghiamo con l'aldilà? Cioè riusciamo a capire e a sentire il pensiero di una defunta? Chissà cosa penserebbe lei.
2: Giovinotti!
4: Che... si sente che viene dall'aldilà.
2: Sono certo, partita!
0: Lei che ai suoi tempi vedeva gli orari, cioè i treni in orario, no? Si diceva, una battuta quella, Aldo, secondo te, quella che quando c'ero lui i treni arrivavano... Era vera, era reale?
3: È una leggenda. Non lo so, probabilmente erano in orario una volta i treni.
4: Ce ne saranno stati quattro.
0: Perché signora pensa, come giustifica tutti questi ritardi purtroppo con tanta tecnologia, no? Con tanto avanzare in ogni settore, in ogni ambito, poi siamo sempre lì un pochino ad avere difficoltà, soprattutto per chi deve lavorare, deve mantenere una certa puntualità. Come si sta innanzitutto lassù?
2: Ah, sto come da Dio, sto benissimo. E poi,
0: ma
2: volevo
0: con chi sei,
2: dire.
0: Con Pino Daniele, non so, adesso faccio.
2: Con i migliori, con i migliori.
0: Insomma,
2: guardare loro.
0: Quindi i migliori sono di là? Noi siamo i peggiori, quelli che sono restati qua, di qua.
2: Passerete anche di là, vedrete, un po' di pazienza. Però. Guardate l'orologio, quello è il miglior mese per non arrivare in ritardo. È il tuo tempo, è il mio tempo, non sprechiamo tempo.
0: Però se io sono su un treno che va in ritardo, però è bella sta roba, Marcello, di collegarci con l'aldilà, è una roba che dobbiamo adesso mettere a punto per perché sta roba mi piace. Andiamo che tardi!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Allora, passate le 11, collegati tra il Salento e Milano, e il procediamo di R101 in radio e in televisione. Leggo da una Vicenza bollente, Silvia, che dice: procedo senza voce causa aria condizionata per una canzone che mi fa stare bene. Sceglie Ridammi il sole di Zucchero, perché la prossima canzone deve contenere il termine sole nel testo o nel titolo. Ma il punto è l'aria condizionata. Voi non avete nessun problema con l'aria condizionata, di articolazioni, mal di testa, cervicale, ste robe qua? No, nessuno?
1: Ma yeah, io sì.
2: Come no? Certo che sì.
1: Sì. Quando è troppo forte, sì, ragazzi.
0: Mamma mia, che roba! Cioè, ma ci vivete tranquillamente, non riuscite a farne a meno? Ad esempio, si dorme con l'aria condizionata. Tu, Aldo, dormi con l'aria condizionata accesa?
3: No, io non riesco assolutamente a dormire con l'aria condizionata accesa. Rinfresco l'ambiente e poi la spengo e cerco di dormire.
1: Anch'io.
0: Rinfresco l'ambiente, che bello. Cioè, la accendi un paio d'ore prima, poi la spegni. Durante la notte non soffri il caldo, no?
3: Beh, dormo, me ne accorgo quando mi sveglio che sono sudato.
0: E io mi stresso, l'accendo, la spengo, l'accendo, la spengo, l'accendo, la spengo. Vabbè, insomma, è un problema di questo periodo. Ora, della canzone che ti fa stare bene, te l'ho detto. 331 80 90 101. Immediatamente invece una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. La sigla classica, prego.
4: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
0: Fra 24 ore esatte arrivo subito da te, Aldo. Sono sì, le 11 e un quarto. Fra meno di 24 ore ci sarà la presentazione. Ci tengo, perché voglio le vostre oneste considerazioni. Noi diciamo che è bellina. Parlo della nostra canzone estiva che vi faremo sentire domani in anteprima. Cioè, il primo passaggio sarà domani alle 11. Vi prego di esserci domani collegati con la televisione. Ora ricerca di Aldo, La Fonte.
3: La Fonte è un sondaggio condotto in una comunità online, quindi sui social, una domanda precisa rivolta agli utenti di questa community: cosa fai di diverso rispetto ai tuoi genitori? Il senso è mettere i genitori millennials contro i genitori boomer, cioè come è cambiato il metodo di educare i figli, come educano i figli i genitori millennials, quindi più giovani, rispetto ai genitori boomers. Ricordiamo, allora, che i millennials hanno un'età tra i 30 e i 45 anni, quindi sono genitori molto giovani di bambini piccoli. I boomers vanno dai 60 agli 80 anni, quindi sono i nostri genitori, o siamo noi comunque.
0: Quindi qual è la differenza sostanziale tra l'educare o tra il rapporto tra genitori giovani, diciamo millennials, e quello tra i boomers?
3: E le differenze sono moltissime, sono tante. Ad esempio,
0: dove sto io? Con i millennials? Io voglio stare con loro.
3: No, tu sei i boomer.
1: No, non dirlo.
0: Con i boomers.
2: Beh, no, Fernando precisamente è generazione X.
1: Eh sì.
0: Beh, no, però voglio dire,
3: a più di 60 anni,
0: cioè non puoi,
3: Fernando,
0: paragonare un sessantenne con uno. Vabbè, adesso non litighiamo su quello che sono io. Il punto è, io mi sento comunque un genitore giovane. Ho una figlia abbastanza grande, una più giovane, diciottenne. E il rapporto, insomma, cerchi di adattarti, no? A quelle che sono, sicuramente non un rapporto lo stesso che aveva mio padre con me, capito? L'atteggiamento di mio padre, cerchi di,
3: esatto, proprio, è proprio quella la differenza, cioè il metodo di educazione dei genitori più giovani rispetto a quello che era dei nostri genitori.
0: E cosa rispondono?
3: Genitori.
0: Cosa rispondono a,
3: beh,
0: questo
3: ad esempio,
0: sondaggio?
3: Ad esempio, la violenza fisica, anche quella più blanda, anche il classico scappellotto, ormai è stato completamente e fortunatamente bandito, è stato sostituito dal dialogo e dal rispetto dei figli. I millennials, inoltre, secondo questa ricerca, non impongono il percorso di studi ai figli, ma sostengono scelte libere e personalizzate dei ragazzi. Magari i nostri genitori qualcosa un po' ci imponevano o tentavano di imporci. A tavola,
0: certo,
3: il rapporto col cibo è anche cambiato. A tavola si ha un rapporto, i genitori più giovani hanno un rapporto più sano con il cibo, lasciano libertà ai figli di scegliere quello che mangiano. I nostri genitori non ci lasciavano questa libertà, dovevamo mangiare quello che ci...
0: Il punto è un bene, sì, come dire, vengono fuori i risultati migliori, positivi o no? E questo è il punto. Voglio dire, lo scappellotto va bene, era una roba molto diffusa, ma scappellotto, per modo di dire, io ho preso tante di quelle mazzate da papà, insomma, da quelli più grandi. Cioè, c'era questo atteggiamento fisico, insomma, no? Questa
3: secondo
0: reazione.
3: Me alcune cose, per alcuni tratti è un bene, ad esempio l'eliminazione della violenza fisica è assolutamente un bene. Per altri tratti è meno bene, il rapporto troppo empatico verso i figli, troppo amici dei figli non va bene, un po' di autorità
0: sai
3: ci
0: che
3: vuole.
0: Secondo me questo è un argomento che tocca tanti, dai, li sentiamo un po' di note vocali se volete. 331 80 90
4: 101. Procediamo
5: ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R101.

0: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E poi che dire? Procediamo!
1: Ma come ci pensate? Io da insegnante vi parlo, non c'è nessun confine genitore figlio. Adesso i figli comandano, i genitori eseguono e in più hanno paura di prendere posizioni nei confronti dei loro pargoli.
2: I metodi che si utilizzavano prima, è vero, erano più fisici, c'erano più ceffoni, però ti disciplinavano di più, ti educavano di più. Adesso cosa ci rimane?
3: Fernando, ma quale scappellotto? Mio papà con la cintola mi seguiva.
4: Ciao a tutti, siete bravissimi. Io sono d'accordo con Aldo Preda. Allora, la violenza fisica anche no. Gli scappellotti non hanno mai ucciso nessuno, per cui a volte qualche scappellotto ci sta. E soprattutto per quel che riguarda la scuola.
5: È giusto imporre delle regole, soprattutto sul fattore studio, liceo, università, laurea, tutto quello che vuoi, è giustissimo.
6: Lo sapevo, questo era un nervo scoperto di questa società attuale. Allora, nasce tutto da un sondaggio che ci ha, ci ha proposto Aldo Preda relativamente all'atteggiamento del genitore millennial. L'atteggiamento del genitore millennials e l'atteggiamento del genitore boomers. Praticamente cosa è cambiato tra noi.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ora è alla base e poi, insomma, senza porsi tanto, bisogna bilanciare, credo, no? Essere sia, non è semplice. Ve ne leggo un altro e poi andiamo. Sono contrari all'uso degli attrezzi tipo cucchiarella, cinghia, come violenza fisica, ma uno scappellotto ogni tanto va dato. Insomma, pare che
2: però lo scappellotto pure è violenza.
1: Lo scappellotto è pure violenza. Ma sai cosa, Sabrina? Prima lo scappellotto era, come dire, consentito non solo dai genitori, ma anche dai professori. Cioè, in generale, le persone più grandi
2: volavano facilmente, vero?
1: Certo, io avevo un sacerdote a scuola che insegnava religione, che era una roba, insomma, da temere. Ora, dire che va bene, non va bene, io personalmente ne ho subiti talmente tanti, ma veramente, insomma, pesanti, e con le mie figlie non ne ricordo uno di scappellotto. È un buon rapporto da questo punto di vista.
3: Ma tu hai l'impressione che gli scappellotti che hai ricevuto siano serviti o ti hanno lasciato solo un brutto ricordo?
1: Ma non sono serviti, mi hanno proprio, cioè, mi ha fatto male, insomma.
3: Quindi
1: sinceramente non li ricordo piacevolmente, poi non lo so, poi uno guarda il risultato, il frutto di quello che è riuscito a diventare come persona e magari può anche dire sì, ma grazie, ma non lo so.
2: Ne ma voi fatto una domanda, per scappellotto intendete una botta sulla testa?
1: Scappellotto, mio padre mi inseguiva per il paese.
2: Meglio non darle sulla testa perché ci possono essere degli effetti.
4: Già, ragazzi.
1: Vabbè. Cioè, grazie per i vostri interventi, sono veramente centinaia, purtroppo non abbiamo tempo. Andiamo, che è tardi.
5: Anche d'estate, noi procediamo
6: su R101.

0: dei buoi, delle vacche, guardale sotto il sole. Allora, Samurai J, proprio il suo anno, parlavamo prima con Zoara, perché oltre a questa è ancora più forte, se vuoi, anche quella di Sanremo, che tra i tormentori.
1: Ossessione.
0: Bravo sto ragazzo,
1: sì.
0: Samurai J su R101, ne procediamo in radio, in TV alle 11.42, che tradotte in replica. Vabbè, lascia
2: ragazzi,
0: stare, dai.
2: È semplice, eh?
0: Le 4.32 della notte, le 4.32 della notte, della mattina. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, tra poco, in radio e in TV.
3: Procediamo!
4: Ma quanto siete belli stamattina!
5: Mi hanno detto che ci siete voi sul canale 67. Un motivo in più per non comprare la TV.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
19: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
20: L'inflazione sta...

0: pur abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a Eolo.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

0: Beatrice, sì?
1: Certo, mio prediletto.
0: Sempre il solito postaccio lì nella zona industriale di Saint-Tropez.
1: Assolutamente,
0: mamma mia,
2: cioè, ma soprattutto
0: caldo.
2: Sempre tre giorni.
1: Ovvio, sabato.
0: Ma se fa, capito? Tre ore.
2: Ma con lo sbatti da andare e tornare.
0: Ma è vero, è vero, bella, è bella. Allora, la ruota, datemi sì, la ruota, ho bisogno della ruota. Mamma mia, che ruota! Allora, sette canzoni scelte tra centinaia contenenti il termine sole nel testo o nel titolo. Cioè, ce n'è di ogni, in italiano, in inglese, le sentiamo e poi vediamo la sorte cosa ci fa condividere tra qualche secondo. Giri, regina,
1: canzone
0: giri,
1: verde.
0: Bella, giri.
3: La canzone che mi fa stare bene con il termine sole nel titolo è quella che ha detto Aldo, quella che ha detto Aldo Preda, mettetela.
0: Quale?
4: Yaha, the sun always shines on TV.
0: Okay.
1: Canzone okay. Viola.
5: Buongiornissimo, Proce, non so il titolo, però la canzone è questa.
0: Cantala.
5: Sunshine.
3: Canzone
0: è quello il titolo.
6: Buongiorno, identificabili. Secondo me la canzone migliore con la parola sole è Ladri di biciclette di Baccini. Sarebbe la svolta oggi. Siete i numeri uno.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che
0: Greta.
8: Mi fa stare bene è Sun is Shining, Bob Marley.
9: Canzone rossa.
10: Per la canzone che mi fa stare bene con la parola sole, ovviamente Come al sole all'improvviso di Zucchero.
11: Canzone fucsia.
12: Buongiorno bambolotti barbuti, sono l'angelo di Rissone. La canzone con sun o sole nel testo I Won't Let Your Sun Go Down On Me di Nick Kershaw. Ah, ciao.
13: Canzone gialla.
14: Nick, ciao, sono Mariana, bella. Io volevo proporre come canzone con sole hashtag fuori c'è il sole di Lorenzo Fragola, super estivissima. Ciao
4: vero.
0: E allora facciamolo uscire questo Lorenzo Fragola. Fucsia, no, gialla.
2: Quella è gialla.
0: Vediamo se Regina è in grado di far uscire la gialla. Sentiamo. Gira
4: Azzurra.
7: Canzone azzurra.
8: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Sun is Shining, Bob Marley.

0: loop fino alle 4 di questo pomeriggio sui ceci. Sciapaparapounz. Bob Marley, ma me l'hanno remixato in questa maniera il vecchio Bob. Chi è che remixa Funk Star? Era una versione particolare. C'è poco da fare. Quando Greta entra ad indicare un pezzo, c'ha il fluido la ragazza lì, c'ha il fluido. Era una canzone che ti passerebbe bene con il termine sole dentro. Beh, ce n'erano tantissime altre, però la sorte, sai, è quella che è, e lo sai bene. Tra un'ora ancora, se ne hai una bella libera, non ha nessun vincolo, puoi scegliere la canzone che più ti appartiene da condividere con tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101, 331 80 90 101. Vado da Aldo. Allora, qualche temporalino ha rinfrescato l'aria, ma le città col bollino rosso aumentano. Oggi sono addirittura 26.
1: Oggi 26. Qual è la situazione alle... con il bollino rosso? Però arrivano anche, sono attesi i primi temporali. Oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno con l'anticiclone africano. Poi sono attesi questi temporali, alcuni sono già arrivati, i primi nubifragi nella notte nella zona dell'Alessandrino in Piemonte, ieri forte e violento temporale a Milano, e fino a venerdì dovrebbero esserci questi temporali che spezzeranno un po' queste temperature afose. Poi a partire dal weekend le temperature torneranno ancora a salire.
0: Perché quello che ci si aspetta per luglio, sia chiaro, non è assolutamente un cambio di temperature, continueranno queste temperature piuttosto alte, qualcuno parla di luglio torrido tutto il mese di luglio. Io vi aspetto qua, quando volete, venite a rinfrescarvi nel Salento, okay. Non abbiate paura del conto. C'è tempo e ne parliamo. Va bene, grazie Aldo, andiamo verso la fine, andiamo.
2: Procediamo.
3: Ogni mattina dalle 9 alle 12
4: su R101.

0: Fernando, procediamo.
1: Bellissima puntata, complimenti, baci baci.
2: Ciao, procediamo. E anche oggi puntata super brillante.
3: Puntata pazzesca. Super brillante. Oggi,
4: no, pazzesca.
5: Insuperabile, caldo Preda.
4: Va bene, va bene, grazie. È stato bello anche stamattina passare qualche ora insieme a raccontarcela un po' su tutto. Inutile chiedere alla regina di cosa abbiamo parlato dalle 9 da adesso, perché non si ricorderà.
6: Meglio di no.
4: Assolutamente, assolutamente nulla. C'è la replica delle due di stanotte, se proprio siete curiosi. È stata comunque una bella mattinata. Grazie a tutti, grazie, un abbraccio dal Salento, dal caldo Salento, dei nostri studi. Hai visto che studi ieri, mi è mancata la linea un secondo, tutti a criticare. Restano gli studi migliori d'Europa. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
7: Canepam.
4: Chi ha diretto l'orchestra?
7: Marcello Zoara.
4: Il caporedattore Aldo Preda. Domani, Aldo.
8: Ciao Fernando, buongiorno.
4: Sabrina Babbi e Regina Saraiva.
6: A domani.
4: E che Dio ci accompagni, un abbraccio a tutti forte. Domani, arrivederci.
9: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
10: Bentrovati, la Virginia Giacomin avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Attacco nel cuore del Principato di Monaco. Una violenta esplosione ha scosso Monte Carlo ieri sera a pochi passi dal confine con la Francia. Gravissimi l'oligarca di Kiev Ermolaev e la moglie, meno grave il figlio di 13 anni. Un pacco esplosivo piazzato nell'androne del palazzo in cui vivono e caccia all'uomo. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia ha arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto ieri pomeriggio al lavoro sotto il sole nei campi nel Mantovano. Oggi 25 città da bollino rosso per il caldo. In arrivo i temporali, nella notte in Toscana contati oltre 4.600 fulmini. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma. Aggiornato a 1719, il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Siete voi i più belli ed è lì che ci mettiamo la mano sul fuoco. Lo facciamo ogni giorno su R101 da mezzogiorno alle 14 con i Bonazzi di R101.
1: Che in realtà i Bonazzi siete voi, ma alla conduzione Sabrina Bambi e Fernando Brosci. Ringiovanito di 30 anni.
0: Sì, magari. Vai che Fernando alla fine non è che ci passiamo così tanti anni. Lui ne ha fatti 60
1: effetti.
0: Qualche mese fa.
1: Non ricordarglielo mai.
0: Io 44 come i gatti, quindi ce ne passiamo. Siamo praticamente 16. Va
1: ma
0: bene.
1: Che ti auguro lo stesso futuro luminoso in radio.
0: Ma me lo auguro anche io. Grazie mille Sabri, anche a te. Un saluto e un ringraziamento a Roberta Bussolati in redazione, il nostro autorato, Michele Rossetti in regia. Partiamo con la musica. Procediamo, no, quella è una...

0: Just Give Me a Reason qui su R101 alle 12:08 minuti. Oggi abbiamo tantissima carne al fuoco nei buonazzi di R101, quindi sapere, dobbiamo cercare di centellinare il tutto perché ci sono molte cose belle.
1: Esatto, e soprattutto siamo in un giorno feriale, essendo martedì, ma noi vogliamo parlarvi di passioni che cambiano nel tempo libero.
0: Perché è tornata un po' questa moda dell'uncinetto. Forse già settimana scorsa ne avevamo parlato accarezzando l'argomento. Io ho definito coloro che riescono a fare l'uncinetto dei veri e propri supereroi, perché io non saprei neanche da dove partire. E tra i supereroi c'è tua mamma.
1: Allora, mia mamma sì, è cintura nera di uncinetto crochet, perché lei si diverte così fin da quando era bambina. E poi ti posso dire, lo trovo che la rilassi molto, ecco. Perché comunque è un hobby contemplativo. Comunque devi stare lì, sei tra i filati. Anche a livello sensoriale è molto soft l'esperienza.
0: Ma è una cosa che comunque si tramanda, immagino, anche un po' di mamma in figlia, in figlio.
1: No,
0: cioè, non è
1: so
0: una cosa
1: fare
0: che
1: nulla.
0: Impari da YouTube.
1: Io infilo solo gli spiedini, carne, peperoni, cose così.
0: Abruzzese d'adozione.
1: Esatto.
0: Va bene, tra le altre cose, questa cosa qui si sposa un po' con questa nuova moda, perché ogni tanto ci viene voglia comunque di adottare uno stile di vita, dello skillcation, è così che si chiama. Praticamente non solo vacanze, ma sfruttare il tempo libero, che può essere sì in vacanza, per apprendere nuove cose, come può essere fare l'uncinetto, imparare a dipingere,
1: che
0: tanto
1: sono cose
0: altro.
1: Rilassanti, ma sì. Fare anche cose che magari non sono rilassanti ma entusiasmanti, come mungere le mucche.
0: È una roba splendida. Sai,
1: fare
0: che
1: i formaggi,
0: bellissimo.
1: Cioè attività per non rilassarsi ma imparare a fare qualcosa.
0: Mi ha rubato le parole di bocca, perché nelle mie varie esperienze lavorative, ma anche di vacanza in Trentino, in Alto Adige, un posto che io amo da sempre, insomma, ho imparato a mungere le mucche. Tra l'altro loro dicono le vacche, si chiamano le vacche, non le mucche. Quindi ho imparato a mungere le vacche, ed è una roba difficilissima, perché tu sei lì e dici vabbè, ma che ci vuole, basta
1: no,
0: che
1: tiri. Invece
0: no, è come un tiro in giù e pizzico, tiro in giù e pizzico.
1: Poi devi mantenere un certo ritmo.
0: Devi mantenere il ritmo per non stressare appunto l'animale, ma quando cominci a vedere quel latte che scende hai un senso di soddisfazione.
1: Vedi quante soddisfazioni dalle vacche per Fabio De Vigo,
0: esatto.
1: Bravo!
0: Poi chi l'avrebbe mai detto? Questa è una cosa che ho imparato io anche nelle vacanze, perché mi piace, anche un po' attraverso il mio modo di essere, di non riuscire a star fermo, imparare magari qualcosa di nuovo. E questo è quello che ho fatto io. A te è mai capitato in vacanza di imparare nuove mansioni?
1: No, perché io in vacanza sono una di quelle che vado sempre per i musei. Ora o dopo ora ho tante attività, però mai mungere mucche o fare il formaggio, preferisco mangiarlo.
0: Anche la ricotta è bellissima da fare comunque, ma non sotto il punto di vista non fare nulla, perché a Napoli si dice fai la ricotta, nel senso non fai nulla.
1: Esatto, no, è impegnativo.
0: È vero, è vero. Vabbè, chiediamolo a voi al 331 80 90 101, qualora aveste la possibilità di imparare qualcosa di nuovo durante le vacanze, cosa vi piacerebbe imparare? La voce 331 80 90 101.

0: tanto, come dicono i marinai, Giovanotti Alfa qui su R101, nuovo singolo che mi piace un sacco. Noi in un certo qual modo stiamo parlando di mare e vacanze, perché secondo il neologismo dello skillcation, di quello che parliamo su R101, durante le vacanze è bello imparare a fare qualcosa.
1: Tu hai imparato a mungere le mucche o le vacche,
0: esatto.
1: E qualcuno ha scritto un genio: no, vacanze sono le vacanze queste. Vacanze.
0: Con due C?
1: Eh sì.
0: Questo è il neologismo per eccellenza.
1: Capolavoro.
0: Dai, aspettiamo i vostri messaggi. 331 80 90 101.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: C'è chi dice che oltre ad ascoltarci ci si può anche vedere.
3: Assolutamente, sul canale 67 del Digitale Terrestre, sul nostro sito, sulla nostra app. Insomma, mille modi per ascoltare i Bonazzi.
2: Se avete una buona vista anche sul telefono, giusto?
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minions sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Cardigans qui su R101 alle 12:27 minuti. Stiamo parlando nei buonazzi di Skillcation, che non è un modo per andare a parlare di skincare, ma è semplicemente un neologismo che ci fa capire come in vacanza ci piace imparare a fare nuove cose.
1: Esatto, quindi non vacanze di solo relax e ozio, ma tempo da dedicare a nuove esperienze e nuove mansioni da imparare.
0: Esatto, cosa avete imparato voi o cosa vi piacerebbe magari imparare?
2: Una cosa che mi piacerebbe fare, imparare durante l'estate, come famiglia abbiamo una casa al mare. Non ho mai avuto modo di imparare da mio nonno come si pota un albero, però è una cosa che mi piacerebbe tanto fare. Purtroppo mio nonno oggi non c'è più, mi ha lasciato qualche anno fa, però mi piacerebbe tanto comunque mettermi lì e provare a potare un albero. Un saluto, Luca da Milano.
0: Luca, un albero è tosta, devo dire. Parti da un bonsai, io sono partito da quello e sto avendo delle soddisfazioni.
1: Pensavo l'albero maestro delle navi, dato che aveva parlato di mare. Invece no, un albero comune.
0: Un ulivo.
1: Un albero d'ulivo.
0: Proviamo con l'ulivo, che è
1: comunque
0: resiliente.
1: Comunque non è facile.
0: Con l'ulivo è già un po' più facile, ma perché è un albero che comunque ha tanta resilienza, quindi nel tempo devi veramente trattarlo malissimo.
1: Quindi tu dici, anche se gli fai male la frangetta, poi ricresce.
0: Sì, diciamo che non ti mette quel dispetto lì, mettiamola così.
1: Poi
3: veramente mi piacerebbe fare qualche corso per imparare a tagliare i capelli alle persone.
1: Vedi?
0: Quando io facevo animazione nei villaggi turistici, Sabri, parliamo ormai nel Neolitico, avevo 18-20 anni, io coloravo i capelli a tutti i miei colleghi di equipe. Ho smesso di farlo nel momento in cui ho messo troppa acqua ossigenata ad una mia collega e le venivano via i capelli come se fosse un film horror.
1: Aia!
0: Una roba che, sai, ancora adesso mi causa dei disagi, devo
1: L'hai
0: dire.
1: Distrutta?
0: No, per fortuna ne aveva tanti, perché sennò questa era la situazione.
1: No, chiedigli scusa adesso in diretta nazionale.
0: Silvia! Si chiamava Bonsai, tra l'altro, lei. Quindi
1: Silvia
0: come
1: Bonsai.
0: Soprannome, sì.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a pill.

0: su R101 alle 12.35 minuti, sempre insieme con la Sabri Bambi, Fabio De Vivo, per tutti voi che ci ascoltate e ci guardate sul 67, voi che magari ci ascoltate talmente affettuosamente portandovi il cellulare anche in situazioni un po' più intime, tipo
1: ma
0: in bagno,
1: noi piace proprio che voi ci portate in quelle situazioni e grazie all'app potete farlo dovunque.
0: Però c'è una domanda che comunque campeggia, che ogni tanto viene fuori, che ci facciamo: ma prima dei cellulari, quando andavamo appunto in bagno per la doccia, ma fare anche altro, ma che facevamo?
1: Allora, io le parole crociate. C'avevo mio nonno che comprava la settimana enigmistica ed era fissa due copie, una in bagno e una in salotto.
0: Vero, mio papà lo fa, se non sbaglio, questa cosa qui. Scusa papà per aver detto sta cosa, però lui, se non vado errato, ha la settimana enigmistica e ho proprio questo immaginario della settimana enigmistica lì sul davanzalino, con la penna messa incastrata tra i fogli. C'è chi, ad esempio, che ne so, leggeva le etichette dei detersivi.
1: Anche sì.
0: Io tante volte facevo anche quello, ma perché essendo uno che non sa stare fermo, mi rendo conto che dovevo fare qualcosa.
1: Oppure cantavi utilizzando le spazzole come microfoni.
0: Vero, vero. Però era tutto molto più veloce. Oggi, chiaramente, avendo un telefono tra le mani, scrolli tra i video anche un po' inutili di TikTok e ti alzi che non hai più la circolazione che,
1: esatto,
0: va nelle gambe.
1: Perché adesso fai le cose che devi fare, quelle che conosciamo tutti, bisogna in due minuti, tutto il resto
0: e
1: per stare sul cellulare.
0: Va bene, lo chiediamo a voi: ma quando non c'erano gli smartphone, voi quando andavate in bagno, sinceri, cosa facevate? Facevo un po' questo censimento che mi va di capirlo.
1: E se voi ce lo dite, noi vi regaliamo un disco nuovo.
0: Esatto. 331 80 90 101 per i vostri messaggi vocali. Arriva il disco nuovo di Alessio Bernabei, Labbra Marena.

0: Labbra Amarena di Alessio Bernabei, il nuovo singolo qui su R101 alle 12:40 minuti, mentre vi abbiamo chiesto, quasi fosse un sondaggio
1: di trasferirvi nel vostro bagno,
0: sì,
1: e raccontarci che cosa fate per ingannare il tempo tra un bisogno e l'altro.
0: Cellulare a parte, cioè se non aveste il cellulare.
2: A casa mia in bagno non poteva mai mancare, quando ero più piccola non mancava mai i giornali, quelli Spettegules, anche quelli, era una buona lettura in bagno.
1: Come no, quelli che trovi dalle parrucchiere anche.
0: Sì, solo che chissà per quale motivo dalle parrucchiere o dai medici della mutua sono sempre del 2011.
1: È vero, confermo, bisogna aggiornarli, cari.
0: No, non ho mai capito il motivo.

0: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di farsi notare, è ora di lasciare il segno.
1: Eh sì, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema intelligent hybrid IQ, design distintivo, efficienza e un assetto ottimizzato per le strade europee.
0: Se ne avete la possibilità, scopritelo al Lucca Summer Festival.
1: GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
1: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
0: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
23: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
24: Rhaenyra sta arrivando.
23: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
25: La regina ha molti draghi.
23: La lotta per il potere sta per cominciare.
24: La loro disfatta è scritta.
23: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade solo su HBO Max.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'atto di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
1: C'è la canzone che ti fa stare bene, arriva ogni ora e siete voi a decidere quale è quella canzone estiva da ascoltare.
0: Esatto, questo momento è la vostra macchina del tempo, dove potete associare un buon brano a un ottimo ricordo.
1: Esatto, sentiamo chi c'è e cosa ha scelto.
15: La canzone che mi fa stare bene, allora, Save a Prayer dei Duran Duran.
1: Bella.
15: Un giro di basso bellissimo che mi ha fatto innamorare del basso elettrico. Ciao Roberto da Santa Marinella.

0: Save a Prayer di Duran Duran qui su R101 in questo martedì 30 giugno insieme nei Bonazzi con Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Si parla di ciò che facevamo laddove il cellulare ancora non esisteva, in bagno.
1: Esatto, e abbiamo detto che ce ne sono molti che facevano la settimana enigmistica. Chi leggeva i detersivi? Sentiamo altro.
2: Io leggevo tutte le etichette di tutti i bagni a schiuma, dei saponi, degli shampoo. Monica da Terrasini.
1: Ecco, ma Monica sarà diventata un perito chimico o no?
0: Non lo so, però questo era un grande classico per la serie. Quanti parabeni che ci sono in questa saponetta.
1: E poi ti ricordi che c'era la X, quella del terrore, della morte?
0: Sì, sì, quella lì di solito era arancione, quel simbolino.
1: Bravo,
0: lì.
1: Arancione.
0: Vedevi appunto il classico simbolo dei pirati con le due tibie e il teschio. Va bene, no, ce n'erano di cose strane. Poi
3: io quando andavo in bagno da piccolo guardavo, di fronte a me avevo la lavatrice, quindi studiavo tutti i programmi dei lavaggi da 30 gradi a 90 gradi, cotone, sintetici, lana.
0: L'avessi fatto io, oggi saprei utilizzare la lavatrice, che è l'unico elettrodomestico in casa. Io, Sabri, non sono capace.
1: Ma cioè, davvero? La guardo, è facile, è descritto bene.
0: La guardo come se fosse un oggetto arcaico, non ne vengo fuori.
1: E
0: mai.
1: Che ci fai su sta lavatrice?
0: Non te lo

0: ragazzi di R101, che siete voi? Una cosa che non smetterò mai di ricordarvi. E poi ci siamo noi, un po' menestrelli da quest'altra parte, che vi facciamo compagnia ogni giorno.
1: Esatto, Fabio De Vivo, Sabrina Bambi, squadra che vincente non si cambia, esatto. Quindi manteniamo Roberta Bussolati come autrice, no. E Michele Rossetti in regia.
0: li salutiamo entrambi. Allora, ieri vi abbiamo promesso, per i più attenti e per chi era sintonizzato, che avremmo analizzato un po' la canzone Al mio paese della Brancale d'Elia
1: Levante.
0: Perché volevamo capire, attraverso, insomma, un censimento italiano, se le famose Madonne nelle chiese
1: sono ovunque o sono solo al sud.
0: Esatto. Dopo andremo a riprendere il passaggio e poi cercheremo di fare una piccola indagine insieme a voi. Ma intanto Martin Solveig, Dragonette, questa è Hello.

0: Martin Solveig, Dragonette, hello, qui su R101 alle 13:05. Allora, per gli aficionados, ieri abbiamo imbastito praticamente un argomento di cui ci sarebbe piaciuto parlare oggi e lo faremo. Quello legato alla canzone, forse la più gettonata, se possiamo utilizzare questo termine, dell'estate 2026 al mio paese.
1: Esatto, Levante, Delia e Serena Brancale in pole position. E noi abbiamo un po' analizzato il testo perché abbiamo trovato una leggera... non incongruenza.
0: Allora, è un inno al sud questa canzone e ci piace. Io ne vado orgoglioso essendo appunto io del sud. Però c'è una frase che a un certo punto abbiamo avuto bisogno di analizzare. Lo faremo anche insieme a voi. Che è questa: le madonne nelle chiese quando torno al mio paese. Le madonne nelle chiese quando torno al mio paese. Cioè è come se praticamente fino a Roncobilaccio le madonne nelle chiese non le trovi. Poi vai al di sotto ed è pieno.
1: E invece
0: sacre.
1: Io credo che in ogni chiesa ci sia l'effigie della Madonna.
0: Anche a Udine?
1: Anche, certo.
0: Anche so io, anche a Pré-Saint-Didier?
1: Assolutamente.
0: Allora, lo chiediamo a voi. Noi oggi vogliamo fare una roba tipo intervallo.
1: Un censimento.
0: Ok.
1: Anche censimento un po'.
0: Voi dovete dirci chi siete, di dove siete e come si chiama la chiesa del vostro paese che va al di sopra di Roma, dove comunque potete assicurarci che almeno una statuetta della Madonna esista.
1: Ma ce lo dovete garantire, eh? A noi serve il messaggio vocale.
0: Esatto, vogliamo un messaggio vocale dove ci dite il nome della chiesa, ci spergiurate che lì dentro ci sia almeno una statuetta della Madonna, perché dobbiamo comunque correggere sto tiro.
1: Faccio un esempio: Sabrina Bambi da Velletri, parrocchia di San Clemente, la Madonna c'è.
0: C'è? Assodato? Sì. A posto, questo è un po' il lavoro che vogliamo fare quest'oggi. Al 331 80 90 101, se vi va anche dircelo cantando, a noi comunque fa piacere. L'importante è fare questo tipo di censimento. C'è Noemi con Glicine qui su R101.
2: Mi dici che...

0: Harry Styles con American Girls qui su R101, alle 13:14. Abbiamo deciso di aprire questa forma di censimento, cioè di capire se anche al nord Italia ci sono le statuette delle Madonnine nelle chiese, perché secondo il testo della Brancale, Condeli e Levante
1: sono solo appannaggio del sud.
0: Sentiamo voi.
2: Sono Benny da Gallate, dalla provincia di Lecco.
0: Okay.
2: La mia chiesa si chiama Santo Stefano.
0: Sì?
2: E sì, c'è la statua della Madonna.
0: Vedi, Sammy?
1: Ed ecco, e qua Gallate.
0: No, anche se tornate in provincia di Lecco, ci sono anche là.
3: Confermo a Caraglio, piccolo paesino della provincia di Cuneo, nella parrocchia intitolata Maria Vergine Assunta.
0: Sì, sì.
3: È presente una statua e alcune rappresentazioni della Madonna.
1: Bene.
3: Gianluca da Caraglio.
1: Le Madonne nelle chiese, quando vado a Garaglio.
4: Le Madonne nelle chiese, ci sono anche al mio paese.
0: Dove?
4: Parrocchia di Trescore Cremasco. Ciao Daniele.
0: Ma io non ho capito per quale motivo allora queste ragazze, queste cantautrici italiane, ci hanno detto che sono solamente quando torni al sud.
1: Ma che Madonne nelle chiese, quando
0: torno al mio paese. Ecco, invece.
1: Invece sono ovunque.
0: Beh. Allora, noi ve lo dichiariamo. Io e la Sabri Bambi stiamo pensando anche di farne un video di questa cosa. Poi vi interpelleremo attraverso i social per raccogliere delle immagini dove ci testimoniate.
1: Ma
0: che veramente
1: esistono. Un video
0: esistano.
1: Quasi documentario. Perché
0: sì,
1: noi andremo personalmente in queste chiese a controllare che ci siano le Madonne appese.
0: Esatto, esatto. Una roba un po' alla Quark, un po' all'Alberto Angela. Infatti metterò dei pantaloni stretti. Va bene. 331 80 90 101. Ci sono anche al nord o solo al sud le Madonnine?

0: Cyrus con Secrets qui su R101 alle 13:19 minuti. Stiamo parlando, lo diciamo per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, della verità, cioè del fatto che comunque le statuette delle Madonne nelle chiese sono presenti anche al nord e non solo al sud, come è nel testo.
1: Ma sai che io mi sto infognando con questa situazione? Adesso sto cercando tutti i significati del termine Madonna attraverso il Treccani. Sì, perché voglio approfondire.
0: Ah, okay.
1: Voglio approfondire.
0: Perché può essere anche che non intendessero quello.
1: Voglio sapere la verità.
0: Ah, capiamo.
2: Bologna ha la Madonna di San Luca nel santuario della Madonna di San Luca. Oltretutto fanno anche la processione della Madonna di San Luca.
0: Che anche quella è una cosa molto legata al sud Italia, quella della processione.
1: Beh, ma no, anche a Velletri, al mio paese, c'è la Madonna del Trivio con la sua processione.
0: Anche al tuo paese.
1: Al mio paese.
0: Vedi, Samri, dai, vogliamo altri messaggi da parte vostra? Dove sono? Dateci anche i nomi però delle parrocchie, delle chiese. 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
6: No!
7: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Say Hello to Summer Sales! A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Partiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
17: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
18: Acqua e sapone.
17: Oltre la convenienza.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
21: Anche su un mezzo non tuo?
20: Sì.
21: E offre anche tutela legale.
20: Mi fai parlare?
21: E assistenza sanitaria e a casa.
20: Esatto, Moby, perché ACI
21: è il club sempre vicino a te.
20: Almeno la chiusura posso dirla io.
21: Ok, socia.
20: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
22: Segui R101 anche sui social. Instagram,
23: Facebook,
22: TikTok.
23: Ti teniamo compagnia ovunque.
22: R101.
24: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
26: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
27: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce è quella di Giorgia, gocce di memoria qui su R101 alle 13:29 minuti mentre continua la nostra indagine ecclesiastica.
1: Ma sai che io... quando torno al mio paese.
0: Esatto.
2: Ma sai che io con questo spaccare il capello, adesso lo farei anche Giorgia, come fanno la memoria a avere delle gocce?
0: Hai ragione,
2: io oggi così, polemica.
0: No, ma è vero, ci sono delle robe un po' figurate.
2: Cioè
0: delle
2: gocce
0: canzoni.
2: Di sale, gocce d'acqua, gocce di sudore. Ma perché gocce di memoria?
0: Ti ringrazio per esserti limitata comunque a questi esempi. Ma vogliamo i vostri legati invece alle statuette delle Madonne che avete visto magari anche al Nord Italia.
3: Le Madonne nelle chiese di Torino ci sono. C'è sempre una statua della Madonna.
0: Vedi?
3: Questo lo so perché mi capita di cantare spesso a dei matrimoni e l'ultima parte della messa è dedicata alla Madonna. E alcuni preti soventi portano gli sposi davanti alla Madonna. Io canto un canto tipo l'Ave Maria, insomma, quelle cose lì.
2: Bene, chi meglio di lei?
0: Esatto.
2: Che anche lavora in quel settore.
0: Cioè, lì che comunque le guarda ogni volta e magari attraverso questa immagine un po' evocativa riesce anche a tirare fuori degli assoli davvero pazzeschi.
2: Ispiratissimi.
0: Niente, vogliamo saperlo da voi. Al sud l'abbiamo capito, lo cantano Delia Levante e Serena Brancale dicendoci che le Madonne nelle chiese quando tornano al loro paese, che poi talvolta quel paese è anche il mio perché sono del sud anche io. Ma al nord esistono? Ci sono? Ci state dicendo di sì, ma noi vogliamo altri esempi. C'è Robin Schulz.

0: storie brevi di Tananai e Annalisa qui su R101. Vogliamo andare un po' a chiudere il discorso legato appunto alle statuette delle Madonne nelle chiese, che in realtà non sono solamente al sud come nel testo della Brancale Delia e Levante, ma anche al nord.
1: Ma sono ovunque. Sono Sara da Seveso, la mia parrocchia è quella dei Santi Gervaso e Protaso a Seveso, e la statua della Madonna c'è, assicurato.
0: Vedi. Perfetto. Anche là. Non le hanno rubate, sono presenti, lottano insieme a noi, quindi sono anche al nord. Non chiediamo di cambiare il testo perché è già una hit così, però almeno ci si è messi l'anima in pace.
2: Esatto, quindi grazie, grazie perché avete partecipato in tantissimi, ma continuate a restare qua fino alle 14.

0: Katy Perry con il nuovo singolo, si chiama Watch It Burn. Molto bello, devo dire, anche il video che abbiamo visto, magari avete visto anche voi sul canale 67. Lei aveva avuto nel precedente album una svolta femminista, invece qua è tornata a essere un po' gotica, un po' bello, mi
1: piace. Sì, però molto dance, brava, sì. Bella Katy Perry, bella sparata.
0: Esatto.

Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Sono mille motivi sabri per seguire i buonazzi di R101, ma sai cos'è? Adesso non mi vengono in mente.
3: Allora, prima di tutto, passare un'ottima e ricca pausa pranzo con noi. E se piatto ricco,
2: mi ci picco. Piccatevi anche voi.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ciclo perfetto su coreve.it.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Bene. Wow! Eccola quella canzone che ti fa stare bene. Che cos'è, Savary?
12: È il momento in cui voi siete i programmatori musicali della nostra playlist, il vostro ricordo associato a un brano che adorate.
11: Sentiamo chi c'è.
13: Ciao carissimi, sono Marco da Genova. La canzone che mi fa stare bene è Kind of Magic dei Queen. Grazie, buona giornata, siete bravissimi. It's a

0: Pezzo incredibile e canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi attraverso un messaggio al 331 80 90 101.
1: Tutto corretto.
0: Sabri, è arrivata una notizia fresca fresca che volevo leggere, perché io per questi cosiddetti abusi di potere ci godo che poi siano stati presi finalmente dei provvedimenti, perché un vigile che faceva servizio a Roma praticamente ha fatto una multa ad una ragazza. Quante volte si è visto che magari c'è il broccolamento dietro l'angolo, però ci si limita a quello.
1: Molto spesso, però, purtroppo.
0: Questo vigile, invece, alla ragazza ha detto: guarda, se vuoi ti tolgo la multa, però mi devi dare il tuo numero. La ragazza ha detto: no, stai tranquillo, mi prendo la multa, è andata a denunciarlo e il vigile è stato condannato. E io godo!
1: È giusto, perché è un abuso di potere che non va tollerato.
0: Mamma mia, ma meno male. Brava lei, fate così, perché non è giusto. Dai, David Guetta, I'm Good Blue, qui su R101, fino alle 2 insieme con i Bonazzi.

0: La nostra Bossa Nostra di Gaia per andare a chiudere questa diretta dei Bonazzi di R101. Sempre con noi due, Sabri Bambi, Fabio De Vivo. Ma non siamo soli, ci hanno accompagnato anche coloro che hanno diretto un po' l'orchestra.
1: La nostra autrice Roberta Bussolati e il nostro maestro direttore d'orchestra Michele Rossetti.
0: Esatto, esatto. Va bene, noi ci siamo domani nuovamente, sempre da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio, con un'altra diretta dei Bonazzi di R101. Vale in radio come in TV sul 67. Ma non vi lasciamo a mani vuote.
1: Assolutamente, perché adesso arriva il Good Time con Melita e Marco.
0: Mi raccomando, domani mattina dalle 9 procediamo con Sabrina Bambi, che poi in versione extended continua.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica. Il milionario e il figlio feriti, ma non sono in pericolo di vita. In condizioni critiche la moglie, a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un dodicenne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spegne. Vengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi, 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro, usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. Giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a zero rispetto al mese precedente. Lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia, aveva negato al presunto killer una pizza gratis già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis, dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: amici del Good Times, buon pomeriggio a tutti. 2 minuti dopo le 14, siamo sempre noi qui su R101. Marco Santini.
1: Ciao a tutti.
0: Melita Toniolo, Michelino in regia fino alle 16 a farvi compagnia con le tante notizie, polemiche, ovviamente immancabile la nostra musica.
1: Chiaro che sì, in radio ma anche in TV, canale 67, con l'app ci potete ascoltare, vedere, seguire praticamente un po' ovunque. Oggi ve lo dico già, amici, sarà una puntata dove parleremo di scandali sotto il sole.
0: Quello che dovresti prendere tu, Santini, perché sul canale 67 sì. Del digitale ti vedo, sei molto bianco, Santini.
1: Mi dai in là perché questo fa capire alle persone a casa chi ha tanto tempo libero, no, e chi invece come me non ne ha perché deve lavorare.

0: Profit, Icona Pop qui su R101 nel pomeriggio con quelli del Good Times, Meli e Marco, tutti voi al 331 80 90 101, abbronzati, non abbronzati, insomma vi vogliamo così, belli come siete, ci piacete così, ma soprattutto ci piace quando noi lanciamo una domanda come stiamo per fare e voi ci rispondete al 331 80 90 101. Spieghiamolo sempre, noi proponiamo a voi una domanda che si collega al tema che arriva tra un'ora nella nostra polemica. E oggi parleremo di uno scandalo al sole che è avvenuto qualche anno fa sul greto di un torrente.
1: Ne parliamo oggi per un motivo che tra poco vi spiegheremo, tra un'oretta circa. Ma vogliamo lanciarvi questa domanda: qual è quella cosa che quest'anno, insomma nel 2026, vi scandalizza ancora? Anche cose semplici, dobbiamo divertirci in quest'ora, passare insomma un po' con leggerezza. Quella cosa che nel 2026 vi scandalizza ancora.
0: Sì, quella cosa che magari uno vede e dice: mamma ragazzi, per esempio io...
1: Sì, vai, ce l'ho io.
0: Le proposte di matrimonio fatte da donne. Cioè adesso c'è questa tendenza. Io ho un mio amico che ha ricevuto lui la proposta.
1: Non lo farei.
0: Scusate,
1: neanche sotto tortura.
0: Lo so, in effetti anche un po' mi scandalizzo.
1: Non scriverei per primo un messaggio. Non manderei mai più fiori. Non corteggerei mai più nessuno. Non fatelo, donne, non serve a niente. Dicevi, Santini?
0: No, dicevo, comunque il tuo microfono secondo me è un po' più alto rispetto al mio, cioè proprio come
1: no,
0: volume.
1: No, sono io che mi agito quando parli di uomini, basta,
0: Michelino,
1: basta.
0: Giù il microfono di Melita, per favore. No, le proposte di matrimonio al femminile a me fanno un po' così scandalo, cioè...
1: Dici?
0: Sì, senza arrivare a cose grandi, però un po' mi lascia un po' così.
1: A me scandalizzano... Le ciabatte con i calzini che si usa tanto di moda ultimamente, ma anche l'anno scorso, però quest'anno ne vedo veramente tanti, soprattutto gli uomini.
0: E non sono più solo i tedeschi, che una volta portavano gli zoccoli,
1: vero,
0: giusto, no? Con il calzino, adesso si vedono le ciabatte, proprio quelle di gomma grosse.
1: Sì, sì, da piscina,
0: da
1: le
0: piscina,
1: chiamo io.
0: Ma portate con il calzino. Sì, effettivamente anche quella
1: tra
0: roba
1: i giovani
0: lì
1: va tantissimo.
0: Scandalizzano un poco. 331 80 90 101, è chiaro quindi quello che vi stiamo chiedendo? Immagino di sì. Una cosa che nel 2026 continua a scandalizzarvi.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the

0: Francesco Gabbani qui su R101 e la sua Summer Funk. Amici, allora siamo pronti, cominciamo al 331 80 90 101 a sentire tutti voi che ci state un po' dicendo una cosa che nel 2026 continua a scandalizzarvi, anche cose, l'abbiamo detto, un po' divertenti, carine, simpatiche, non devono essere per forza cose davvero pesanti che vi scandalizzano.
1: Sentiamo al 331 80 90 101 cos'è arrivato, vai.
2: Io mi scandalizzo ancora che la gente non si lava, non si lavano.
0: È un classico, questo è proprio il classico messaggio che arriva sempre in questo periodo alla radio. Poi,
3: a me invece scandalizza vedere la mandria di ragazzine adolescenti, 14enni, 15enni, tutte vestite uguali.
1: Vero, è vero, hai ragione.
0: Anch'io ho notato, è vero, questa
1: qualcuno
0: cosa.
1: Qualcuno scrive, sicuramente quelli che si credono sempre di sapere tutto poi ti bloccano inutilmente.
0: Dove ti bloccano?
1: Credo
0: sui social.
1: Sui social, WhatsApp.
4: A me scandalizza il fatto che nel 2026 tuttora mia moglie preferisce il gatto che a me. Che te lo dico a fare?
0: Ma dai, scusa.
1: Beh, quello è normale, comunque.
0: Va bene, dai, cose che continuano a scandalizzarvi nel 2026. Abbiamo un altro messaggio, Medici.
1: Sì, nel 2026 le persone che si fanno ancora problemi sui matrimoni gay.
0: Sì, ci sono anche, diciamo, queste cose. Stiamo parlando di scandali perché la polemica si baserà proprio su uno scandalo al sole avvenuto qualche anno fa. State con noi, vi spieghiamo tutto tra un attimo, ma intanto la musica. Damiano David, Tyla e Nile Rodgers.

0: Damiano David su R101. E qual è quella cosa che nel 2026 vi scandalizza ancora? Sentiamo voi.
1: A me scandalizza ancora il fatto che non si possa camminare completamente nudi tutti. Sarebbe fantastico.
0: Ti come felice. C'è un'isola però in cui si può fare questo.
2: Dov'è?
0: Non te lo dico.
2: Vabbè, dai.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale R101.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Britney Spears su R101, il Good Times con voi, Marco e Melita. E la domandina che facciamo sempre a quest'ora, anticipando la nostra polemica dalle ore 15, parleremo di scandali sotto il sole. Quindi la domanda che abbiamo scelto per voi è questa: qual è quella cosa che nel 2026 vi scandalizza ancora oggi?
1: Esatto, vi porteremo a Cividade del Friuli, sul greto di un fiume, a proposito di scandali, ma ancora voi.
2: A me scandalizza il fatto che il 2026 e anche per tutto il resto della vita la legge non è uguale per tutti.
0: E quindi, tante cose non sono uguali per tutti.
1: Qui stiamo toccando tematiche importanti e ancora.
3: Ciao Melita, ciao Santini, Catino Urbino. A me nel 2026 scandalizza il fatto che ancora qualcuno si scandalizza.
1: Però attenzione, giustamente qui qualcuno ci scrive: a me nel 2026 scandalizza pagare il parcheggio all'ospedale.
0: Vero.
1: Non è un valido motivo per scandalizzarsi questo? Cioè, perché poi
0: direi
1: è così,
0: di sì,
1: no?
4: Ragazzi, quello che a me mi scandalizza nel 2026 è che ancora ci siano persone tanto ignoranti, ma tanto ignoranti, che fanno ancora le guerre.
0: Bravo.
1: E qualcuno dice: una cosa che mi scandalizza ancora nel 2026 sono le persone tutte tatuate.
0: Ma se a loro piace, scrive, giusto così. Continuate a dirci qual è quella cosa che vi scandalizza ancora nel 2026. Nel frattempo c'è la musica di R101, c'è lui, Cesare Cremonini, e questa è Poetica.

0: Rosè, Bruno Mars, R101, il Good Times, voi ovunque siate, grazie per essere i nostri al 331-8090-101 che insomma rispondete presenti alle nostre domande. In questo caso oggi stiamo parlando di scandali, perché nella polemica parleremo di uno scandalo al sole avvenuto qualche anno fa a Cividade del Friuli e vi abbiamo chiesto: ma c'è una cosa che nel 2026 ancora continua a scandalizzarvi?
1: Certo.
2: Ciao, sono Ernesto. A me la cosa che mi scandalizza il 30 giugno del 2026 è il razzismo.
0: Lui dice che è un argomento anche questo molto serio.
3: A me scandalizza ancora nel 2026 la tantissima maleducazione che c'è.
1: Troppa.
0: Alleggeriamo con mi scandalizza chi si fa sentire per farti gli auguri solo nelle feste comandate durante l'anno, poi invece sparisce.
1: E qualcuno che scrive: nel 2026 mi scandalizzano le signore anziane che in spiaggia hanno il tanga.
4: A me scandalizza che ci sia ancora gente che dica a me mi.
1: Vabbè, Alfa però dice che si può.
0: È vero.
1: E quindi a me mi piace. Continueremo a dirlo, visto che lo dice lui. Continua anche la nostra musica. C'è Desiderio dei Gemelli Diversi. Si balla, fa così. Qui su R101.

0: Gemelli diversi, desiderio su R101. E voi per cosa vi scandalizzate ancora nel 2026?
1: A me scandalizza il fatto che non puoi girare senza reggiseno, perché sennò la gente ti guarda male.
2: Cos'è?
0: No, dico, ma no, secondo me no.
2: Non ce l'hai, no. Tu, eh?

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: arrivano le vostre canzoni estive qui su R101. Sentiamo, vai.
1: Qua è Gabriella. Volevo richiedere la canzone degli 883, Sei un mito.

0: 1994, gli 883 su R101, sei un mito, le canzoni dell'estate che ci fanno stare bene, le vostre canzoni al 331 80 90 101, che potete, certo che sì, continuare a segnalarci anche adesso, perché ogni ora c'è questo appuntamento, quindi approfittatene, è tutto vostro, fate ciò che volete.
1: Tra 10 minuti arriva la nostra polemica immancabile, parleremo di scandali sotto il sole e appunto vi abbiamo chiesto in questa prima ora qual è quella cosa che ancora nel 2026 vi scandalizza. Vai.
2: Ciao Marco e Milita. Ciao. Io nel 2026 mi scandalizzo per chi butta il cibo e per chi butta la carta per terra.
0: Quindi
1: chi... Perché esistono ancora persone che buttano le carte a terra.
0: Anche stamattina ne ho visto uno venendo in radio. Qualcuno ci scrive: a me scandalizza vedere tutti questi bambini, tra parentesi, tipo il figlio di Melita, che urlano.
1: Guarda, il mio è impossibile, che è già tanto se risponde.
0: Fammi finire,
1: quando...
0: Che urlano nei supermercati e nei ristoranti. Ho visto proprio il figlio di Melita.
1: È impossibile.
0: E poi, no, non è vero, ovviamente. Qualcuno dice: a me scandalizzano le donne che in gravidanza fumano.
1: Ah, quello anche a me. Quello anche a me. Sono tante.
0: Fa un po' specie questa cosa.
1: Sì, perché non è rispetto per un'altra persona che è dentro di te. Però non sarà questa la polemica che arriverà tra pochissimo. Restate con noi perché, ragazzi, ne sentiremo delle belle.

0: 11 in punto, R101, la radio che vi fa stare bene. State ascoltando il Good Times, il nome di questo programma, con Melita Tognolo, Marco Santini.
1: Buon pomeriggio
0: Michelino in regia, tutti voi che già da un'ora ci state rispondendo. Abbiamo parlato di scandali, cose che vi scandalizzano ancora nel 2026. E proprio di scandali al sole parleremo durante la nostra polemica. E vi porteremo a Cividale del Friuli, dove appunto nel 2021 è successa una cosa e ne parliamo oggi nel 2026. Poi capirete, vi spieghiamo tutto quanto, ma come sempre pronti a partecipare con le vostre voci al 331 80 90 101.
1: Mi raccomando, questo è un dibattito senza censure, libero, e possono partecipare tutti, davvero tutti, al 331 80 90 101. Si parte, si
0: Dai,
1: parte con
0: cominciamo.
1: La polemica.

0: RTR 101 Love Me Again, 15.04, ci siamo, è il momento di spalancare le porte anche oggi alla nostra polemica.
1: A Cividale del Friuli a Udine, una 55enne brasiliana che risiede in Italia, Maria José Bordalo Nunes, è stata multata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. I fatti risalgono al giugno 2021, quando i vigili urbani le hanno fatto una multa per comportamenti offensivi della pubblica decenza. La donna, che avrebbe dovuto pagare in totale 105 euro, lei ha fatto ricorso. Il 10 febbraio 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace. Lei dice: quel giorno non c'era nessuno in strada, né bambini né anziani, neanche un cane. Mi sono levata la parte superiore del costume e mi sono messa a prendere il sole perché nessun cartello lo vietava. Quel 4 di giugno i vigili mi riprendono, per loro io dovevo informarmi meglio. A quel punto io ho detto: avrei chiesto informazioni al mio avvocato. In questo paese alcune persone non sono ancora pronte a vedere una donna che si senta libera di mostrare il proprio corpo. Per me stare in topless significa libertà e senso di benessere, e comunque in Italia nessuna legge vieta il topless.
0: Questa, amici, è la notizia, ecco perché parlavamo appunto di scandali, in questo caso di scandali al sole. Protagonista questa donna 55enne brasiliana che insomma si toglie tutto, rimane con il perizoma, i vigili arrivano e tac, la multano per comportamenti offensivi della pubblica decenza. Questa è, dice, la motivazione. Tra l'altro, una cosa che non sapevo e ho imparato, ho scoperto questa mattina mentre appunto studiavamo il caso e la notizia, che in Brasile invece, il topless è vietato. Che
1: esatto.
0: Uno pensa esattamente il contrario, non lo so, nell'immaginario mio immagino le spiagge, le cose, queste donne, e invece in Brasile il topless è vietatissimo. Amici,
1: ma ce ne dice anche un'altra cosa: ma come mai ai Pride le persone possono sfilare senza indumenti e io non ho neanche il diritto di prendere il sole senza il costume superiore?
0: Sale la Claire delle nostre polemiche e già sentiamo che siete pronti a dirci cosa ne pensate, da che parte state, al 331 8090 101.

0: Another su R101 è partita allora anche oggi come sempre la nostra immancabile polemica. Vi abbiamo portato a Cividale del
1: Friuli,
0: vicino a Udine, dove c'è appunto questa donna brasiliana residente in Italia, 55enne, multata.
2: Maria José Bartolo Nunes.
0: Sì, multata per aver preso il sole in topless sul ciglio del fiume, di questo fiume che si chiama Natisone. I vigili la vedono, la multano, lei era solo in perizoma, ma a sua difesa le dice non c'era nessuno, non c'era neanche un cane, non c'erano dei bambini.
1: Tra l'altro lei si è addormentata, insomma, il tempo
0: eccetera,
1: è passato.
0: Però loro, i vigili la multano 105 euro per comportamenti offensivi della pubblica decenza. Lei non ci sta a fare ricorso, accade nel 2021, ma nel 2027 ci sarà l'udienza davanti al giudice di pace. Voi amici, che ne pensate, da che parte state?
3: Ma chi è quel vigile cretino che va a fare? No. Ma per carità, non c'è più religione.
1: Povero. Vai.
4: Se l'avessi incontrata io l'avrei fatto compagnia.
1: Hai capito?
0: Qualcuno dice:
5: ma sì, ma sì, lasciamo fare. Ma vi rendete conto? Ci sono alcuni ragazzi che vanno in giro con i pantaloni, ecco, non in vita, alle ginocchia. E allora loro cosa dobbiamo fare? Dobbiamo multare anche loro. L'indecenza, l'indecenza è quella lì, non è quella di togliersi una parte sopra del costume. Ma dai,
1: ma
0: quelli che vanno in giro con i pantaloni corti è perché dicono che in casa si è rotto il tubo dell'acqua, quindi sai, no, che si dice quella roba.
1: Ma
0: lì
1: che dici?
0: Ha perfettamente ragione, vincerà il ricorso perché in Italia non è, qualcuno scrive, non sei firmato o firmata, vietato il topless.
1: Chissà se vincerà o meno questa causa, magari lo sapremo l'anno prossimo. Nel frattempo la nostra polemica continua a Cernia. Sei partita via.

0: più.
1: Ernia Berlino, R101, siamo a Udine per la polemica. Multata per aver preso il sole in topless sul fiume, ma in Italia tanta ipocrisia, dice.
2: Per me la signora ha fatto bene. Nel 2026 non si possono queste cose, anche anzi 2021.
3: Sì, e qualcuno dice, potevano tranquillamente guardarla e dirle non si fa.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
7: No!
8: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Finalmente è iniziata l'estate.
9: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
8: Ah sì?
9: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
8: Hai ragione.
9: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat!
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry!
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: R101 Meteo.
18: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: nubi e isolati rovesci o temporali sull'alta Lombardia, maggiori schiarite altrove, specie su Emilia-Romagna, Liguria e Centro-Sud. Nel pomeriggio sviluppo di nuvole e possibili rovesci su Alpi, Piemonte, zone interne e montuose del centro, Appennino meridionale, rilievi delle isole. Verso sera qualche temporale anche sulla pianura emiliana. Temperature stazionarie o in lieve calo ma ancora molto elevate, con picchi di 37-38 gradi nella Valpadana orientale e nelle zone interne della centro-sud. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: siamo su R101, le 15:28, la nostra polemica che è già iniziata. Vi abbiamo portato a Cividale del Friuli, dove una 55enne brasiliana ha deciso di prendere il sole in topless sul greto del fiume Natisone. Questo fatto risale nel giugno del 2021. I vigili urbani le fanno una multa per comportamenti offensivi della pubblica decenza e lei, al posto di pagare la multa, va a fare ricorso, e quindi nel 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace. Abbiamo chiesto a tutti voi che cosa ne pensate, insomma, di questo scandalo sotto al sole.
1: Sì, anche se lei però Meli dice che secondo lei qualcuno è passato di lì e ha chiamato i vigili per fare la segnalazione, al punto che poi loro si sono visti un po' costretti ad uscire e a multarla. E soprattutto i vigili, quando sono usciti, le hanno detto alla signora che doveva informarsi meglio.
0: E lei lo ha fatto, infatti è andata dal suo avvocato e adesso, insomma, tra un anno capiremo cosa succederà.
2: Avrei voluto essere una mosca per vedere i vigili se prima l'hanno studiata bene. Dice, però un bel vedere, sapete, un po' fuori forma, seno cadente. Ma sì, dai, facciamogli la multa questa, che non è niente di bello da vedere. Che
1: funziona sicuramente. Io voglio credere che, insomma, i vigili abbiano fatto il loro lavoro tranquillamente, senza, diciamo,
0: giudizi vari.
1: No, quello assolutamente no. Poi,
3: ciao,
1: vai.
3: Ragazzi, sono Luisa di Udine. Allora, come sempre, bisognerebbe sapere bene tutti i termini. Se la signora prendeva il sole nel fiume che passa in mezzo Cividale, cioè non è che sia passa in mezzo al centro storico, quindi uno si affaccia, guarda il ponte, non mi sembra proprio molto corretto, ecco, non è una spiaggia.
1: E anche Cristina dice, ragazzi, scusate, ma se io fossi passata di lì con mio figlio che ha 4 anni e mezzo, mi sarei sentita, dice, un po' a disagio vedendo questa donna, perché sai, insomma, no, il bambino ti chiede cose, che fa?
0: Avrei risposto, ce l'abbiamo tutti, amore.
4: Sì. Se non fosse tragico, sarebbe ridicolo il fatto che ci vogliono 6 anni per avere un ricorso, un'udienza di ricorso.
1: Vero.
4: Tolto questo, credo che ci siano cose molto più serie per cui fare multe di una ragazza che prende, una signora che prende il sole in topless.
1: Allora, ognuno poi porta giustamente la propria idea, la propria motivazione, è quello, e questo è bello un po' anche della nostra polemica. Ancora voi, vai.
5: Negli anni 80 era pieno di gente in giro in topless, di donne in topless. Adesso cosa c'è di scandaloso? Scusatemi.
1: Adesso succede che, insomma, i tempi sono cambiati. Qualcuno dice è il medioevo, amici, non esiste che si prendano multe per un topless. Questo succede, ragazzi.
0: Non
1: succede,
0: finisce
1: così.
0: Qui la nostra polemica continua. Quindi diteci cosa ne pensate al 331 8090 101.

0: My Smith R101 15:37, c'è il Good Times. Melita e Marco, la nostra polemica di oggi. Siamo a Udine, multata questa donna brasiliana di 55 anni per aver preso il sole in topless sulle rive del fiume. La donna fa ricorso, non accetta la multa dei vigili e il 10 febbraio del 2027 si terrà l'udienza davanti al giudice di pace per capire se ha ragione lei o hanno avuto ragione i vigili a multarla.
1: Per voi chi ha ragione? Sentiamo.
2: Se cominciamo a tollerare la mancanza del pezzo sopra, tra un po' bisognerà tollerare la mancanza del pezzo sotto e poi cos'altro? Atti osceni in luogo pubblico?
0: Quindi lei dice: se tolleriamo il pezzo sopra, tra un attimo tollereremo anche il pezzo sotto ed è la fine.
3: Stiamo qua a fare un processo a una signora in topless quando abbiamo nelle nostre città, in tutte le piazze, gente che fa i propri bisogni davanti a bambini, anziani e a tutti. È uno schifo quel paese qua.
0: Lui dice sì, che ci sono scene dove si vede gente che a volte fa i propri bisogni.
1: Vabbè,
0: un po'
1: gente folle.
0: Vabbè,
1: però
0: cioè, ci sono, medie,
4: negli anni 90 tutte avevano seno, compresa io, fuori. Ma io non capisco sta... E che i vigili vadano a fare le multe ad altre cose, va là.
0: Cioè lei dice, negli anni 90 questa cosa era abbastanza normale.
1: Vero, anche prima.
0: Perché i tempi, ragazzi, cambiano, lo sappiamo tutti, e quindi cambiano anche gli usi e i costumi. E probabilmente in questo momento a tanta gente dà fastidio quella cosa e quindi...
1: Non finisce qui la nostra polemica, continuate a dirci la vostra. Intanto ci sono loro, Angelina Mango, Marco Mengoni. Senti,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, la nostra polemica, multata per aver preso il sole in topless sul fiume, siamo in Friuli.
2: Secondo me stiamo degenerando, adesso va bene tutto, però ragazzi, ma ce ne fossero che prendono il sole in topless.
1: No. È vero, non si vedono tante donne così.
3: Lui era felice tra l'altro.
4: Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo con la promo Rinnova e Risparmia di Domal. Ricevete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata.
1: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
4: La promozione termina il 15 ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
5: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
6: Cari amici di R101,
5: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
6: Cari amici di R101.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
1: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
10: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su LiveNation.it. Radio ufficiale R101.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
21: Rhaenyra sta arrivando.
20: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
22: La regina ha molti draghi.
20: La lotta per il potere sta per cominciare.
21: La loro disfatta è scritta.
20: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
23: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
24: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
26: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101 non è ancora chiusa la nostra polemica, ma non vediamo l'ora di andare nel 1993 con le vostre canzoni. Vai.
27: Ciao, Mitica 101.
28: Ciao.
27: La mia canzone che mi fa stare bene è sicuramente Girls and Boys dei Blur. Sono Francesco da Taranto.

0: Boys, i Blur su R101, la canzone dell'estate che ci fa stare bene. Le vostre canzoni, continuate a dirci quali sono al 331 80 90 101. Abbiate insomma sempre l'accortezza di, magari anche raccontarci se vi va, una storia legata a una canzone estiva. E continuiamo invece con la nostra polemica, andiamo un po' a chiudere. Oggi ci siamo occupati di questa donna multata per aver preso il sole in topless sul fiume, in quel di Udine per la precisione, Mary, a
1: Cividale del Friuli. Lei ha fatto ricorso e tra un anno si terrà l'udienza davanti al giudice di pace. Abbiamo chiesto a tutti voi che cosa ne pensate di tutto quello che è accaduto. Sentiamo.
2: Mi sembra di rivedere il film Sapore di mare, in cui una signora era in topless e viene portata via dai carabinieri. E mentre la portavano via, una donna adulta si ribella dicendo portatela via, ci sono dei bambini. E Jerica la ribatte: sì, ma ci sono anche dei grandi.
0: Vabbè. Ci sono anche tra l'altro grandi. Ne approfittiamo, facciamo gli auguri a Jerry Calà, che credo un giorno o due fa ha compiuto gli anni.
1: Auguri Jerry.
0: Va bene, grazie a tutti voi per aver partecipato ovviamente anche oggi alla nostra polemica. Però adesso rimettiamoci il pezzo sopra, meglio, dai.

Perfetto. Enjoy the music. R-101. R-101.

0: su R101 a chiudere il nostro Good Times. Stavamo ballando io e Santini, per quello ridiamo, perché la musica di R101 ci fa ballare, ci fa divertire, come la nostra polemica,
1: e ci fa stare bene. Vi lasciamo con la zia Manu. Volevo chiedere alla Manu se lei era una da topless oppure no. Vabbè, ma non è ancora arrivata, arriverà tra un attimino.
0: Non credo.
1: Non lo so, glielo chiediamo appena è finita la puntata. Grazie Marco e Melita, vi salutano. Grazie anche a Michelino. Torniamo domani alle 2.
0: Ciao.
1: Bye bye.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio per l'esplosione di ieri sera davanti a un edificio residenziale che ha ferito l'oligarca ucraino Vadim Emolaev, la moglie e il figlio di 13 anni. Esclusa l'ipotesi terrorismo, l'uomo e la donna si trovano in condizioni critiche in ospedale. Oltre 1700 morti in Venezuela, vittime del terremoto, tra loro anche 16 italiani. Nello stato di La Guaira è stato tratto in salvo un bambino di 12 anni intrappolato sotto le macerie da 5 giorni, ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. Caldo record, l'OMS lancia l'allarme. In Italia 5 morti nelle ultime 24 ore, in Europa si stanno riempiendo i pronto soccorso. Domani nuova riunione tecnica al Ministero della Salute, il 6 luglio quella tra stati europei. L'ondata si sposta a est, Budapest verso i 40 gradi, allerta in 7 paesi. Facciamo la storia è la frase shock di uno dei 4 arrestati per l'attentato di Namitardo al giornalista Sigfrido Ranucci di ottobre. Il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Per gli inquirenti i 4 erano pronti a fuggire all'estero. Reggio Emilia sotto shock per il violento assassinio di Raffaele Stipa, il pizzaiolo di 67 anni ucciso ieri sera a coltellate da un cliente che non voleva pagare. Il killer è stato identificato grazie alle telecamere del locale e fermato nella notte, ferita anche la sorella della vittima. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei sedicesimi, alle 19 ore italiane Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Tennis, a Wimbledon esordio vincente per le azzurre Paolini e Grant, battute rispettivamente la statunitense Montgomery e l'inglese Bolter. Queste le breaking news di TGCOM 24.

una parte la saluteremo tutti insieme in queste due ore su R101 di Cari Amici con me, zia Manu. Buon pomeriggio a tutti voi, 3 minuti dopo le 16, tutta la squadra pronta, formata da Federica Salvi in redazione, Diego Pette in regia, la community di Cari Amici, tutti voi all'ascolto in radio, in TV su 67 o dall'app gratuita, per la scelta anche di un disco in particolare, allora la canzone che ti fa stare bene. Ne parleremo, intanto si parte con Ellie Goulding.

Burn, buon pomeriggio a tutti voi collegati da diversi dispositivi, dalla radio, dalla TV, dall'app. Questa è R101, la voce di Ellie Goulding, il nostro appuntamento di Cari Amici con me, zia Manu. Domanda secca, vediamo da che parte andiamo con questo argomento che mi intrippa tantissimo, mi esalta un sacco. In questo momento della vostra vita vi sentite in cambiamento? E pensate che essere in cambiamento significhi non essere se stessi? Andiamo, filosofeggiamo, partiamo così. Sapete perché ve lo chiedo? Perché c'è una bellissima riflessione che abbiamo raccolto Federica Salvi ed io da Convincimi, con due i finali, questo profilo Instagram che si occupa proprio di andare a fondo su certi aspetti della vita importanti per tutti noi, in cui si parla proprio dell'essere se stessi. Chi di noi non si è sentito dire almeno una volta, magari come consiglio da parte di un amico, sii te stesso, chi ti vuole ti accetterà così. Se devi cambiare, non sei nel posto giusto. Partiamo proprio da queste frasi. Gli esperti che vengono considerati in questo approfondimento su Instagram dicono questa frase suona liberatoria, sii te stesso, non devi cambiare per gli altri. In realtà è una trappola. Vi ritrovate in questa cosa? Negli anni 70 uno psicoanalista, si chiama Eric Fromm, in un libro in particolar modo dal titolo Avere o Essere, lo aveva spiegato. Dice: confondiamo l'autenticità con l'immobilità. Cominciamo a raccontarlo con poche parole e poi andiamo a fondo. Vi voglio raccontare tra poco la mia sensazione di questo periodo, che è una sensazione in cui sento di conoscere diverse versioni di me stessa. Quindi sono me stessa, ma in continuo cambiamento. Se vi siete connessi con quello che ho detto finora, al 331 80 90 101 potete raccontare le vostre sensazioni attraverso nota vocale. Se no, non vi preoccupate che ci torniamo. Lui è Paul Russell, R101.

0: Urbana, l'ultimo singolo in ordine di tempo di Rama, l'abbiamo appena ascoltato su R101, noi radio ufficiale del suo tour, dal titolo A chi ci sarà sempre, tutte le info, le date, tutte le informazioni utili su R101.it. Volevo salutare l'amico o l'amica che ha scritto: ma Manu si è scordata di togliersi il pigiama o ha la divisa estiva del carcere femminile? Più la seconda, perché mi sento così sbarazzina, con voglia di trasgredire oggi. Si sta chiacchierando, adesso ve lo rispiego meglio, sono abbastanza bollita anch'io, di rimanere se stessi, cambiare. Sono due cose che possono andare di pari passi oppure no? Lavoro su se stessi, sentitevi.
1: Ciao Manu, mai come in questo momento mi sono sentita me stessa. A distanza di 11 anni ho fatto un percorso non facilissimo, un'operazione non carina, una separazione, delle perdite importanti, e mi sono tirata su da sola, non so come ho fatto. Ho smesso di compiacere gli altri e ho cominciato ad ascoltarmi, e ti dico che si è fatto praticamente il vuoto intorno a me, perché comunque non mi riconoscono più, sei cambiata, ma io sto benissimo. Eccola. Perché dico quello che penso e faccio quello che voglio, sto da Dio. Ciao Manu, un bacione.
0: Eccola lì, non mi riconoscono più, sei cambiata. Lo psicanalista che ho citato poco fa dice: pensiamo che essere se stessi significhi non cambiare, ma il vero sé non è una statua, è un processo. Chi non cambia non sta proteggendo la propria identità, la sta congelando. Io vi dico che per esperienza di vita fino adesso sono molto d'accordo con lui. Per me nella vita si cambia, si evolve, non si può essere sempre una stessa versione. Come la pensate? Intanto Taylor Swift su R101.

pomeriggio sulla radio che ti fa stare bene R101 con una playlist da urlo, musica di oggi, musica del passato, musica scelta da voi con la canzone estiva che ti fa stare bene e per l'appunto è passata tra la musica di oggi Taylor Swift con Opalai.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: come sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi. L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da Acqua e Sapone.
7: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
16: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
15: Questo finché non passi a Eolo.
17: E allora tutto diventa più...
15: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar. Sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su JurassicWorldTheExperience.com. Radio ufficiale R101.
19: Jerry Calà per Seat prima.
20: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine.
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
19: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: possibile che siano passati 25 anni da questa canzone? Ma no, ma era l'altro ieri che stavo seduta sul divano tornata da scuola guardando su MTV il loro video. Ma impossibile, i Velvet, boy band. Questa è R101, io sono la zia Manu, il nostro appuntamento di cari amici fino alle 18. Si sta chiacchierando di necessità nella vita di cambiare, anche se poi la gente intorno a noi dice: ah, ma sei cambiato, non sei più lo stesso, quasi come fosse un insulto, una critica. State raccontando la vostra versione.
1: Un conto è amarsi e essere se stessi, ma il mio me stesso di adesso non è quello che ero nel pre-Covid e non è quello che ero 20 anni fa. Cioè, con gli anni io cambio perché cambiano le esperienze di vita, le relazioni e soprattutto chi tende a dire io sono così, prendere o lasciare, semplicemente non vuole mettersi in discussione. Quindi cambiare idea per me è sempre simbolo di segno di intelligenza e di voglia di crescere e di confrontarsi. Un salutone da Alessandro da Milano.
0: Ale, ma hai praticamente riassunto in maniera molto comprensibile per tutti noi che stiamo ascoltando quello che hanno sicuramente, diciamo, la conclusione a cui sono arrivati diversi esperti. Per esempio la psicologa Carol Dweck, siamo all'università di Stanford, ha parlato delle persone con mentalità fissa e mentalità di crescita. Le persone con mentalità fissa credono che chi sono sia immutabile, difendono se stesse da ogni richiesta di crescita. Le persone con mentalità di crescita, come quello che hai raccontato di te stesso adesso, capiscono che ciò che sono oggi è solo una versione provvisoria di ciò che possono diventare, e le ricerche mostrano che vivono meglio, amano meglio, falliscono meglio, perché anche a fallire ci vuole una certa abilità anche per sopportare il fallimento. Tra poco continuiamo a chiacchierarne, però a me questa cosa, lo dicevo fuori onda Fede, galvanizza troppo, cioè l'idea delle tante versioni di noi, che noi nella vita, magari con un percorso psicologico, un percorso attraverso i libri, di scambio sociale, non lo so, riusciamo a conoscere, è una cosa che mi entusiasma molto. Se vi va, tra poco vi racconto la mia sensazione di questo momento. Su R101 arrivano gli Empire of the Sun.

Sheeran su R101. A cari amici, con me zia Manu. Prova a raccontarvelo davvero in pochi secondi, così chi si è appena collegato magari capisce appunto l'argomento che stiamo trattando. Le diverse versioni di noi. Questo è un periodo della mia vita in cui, anche per episodi particolarmente importanti, io sto indagando su me stessa, mi sto conoscendo meglio, sto guardando dei lati a cui non avevo mai guardato, ma non che non mi appartenessero, semplicemente sono venuti fuori in questo momento perché magari ce n'era bisogno. E mi sento dire da alcune persone che ho intorno: Manu, ma tu non sei così, Manu, ma cos'è successo? In realtà sono piccole sfaccettature di ciò che ero più ciò che sto scoprendo adesso di essere, cioè che mi appartenevano anche in passato. Stupidaggine, la vena, non voglio dire comica perché non è comica, ma divertita, un po' stupidina di cose che ho voglia di tirar fuori, cose che fanno ridere me e ridere gli altri. Non è tipicamente mia. Se uno mi conosce dice: Manu, ma tu sei una maestrina, ma tu sei una pesantona, una Precisetti. E invece questa vena, che magari spesso in onda non porto, la sto conoscendo di me e mi fa impazzire. Oh, a proposito di conoscere, nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su R101. Ma che ti...

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda.

0: Di Olly e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
16: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
18: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
17: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: di condividere, facendola ascoltare a tutti coloro connessi in questo momento su R101, la canzone del tuo cuore, la canzone estiva che ti fa stare bene. Qual è?
1: Ciao a tutti, sono Maria, volevo ascoltare la canzone degli Acqua, Barbie Girl. Grazie.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you can, questa addirittura a memoria, perché fa parte delle canzoni, grazie all'amica che l'ha richiesta come canzone estiva che ti fa stare bene, mi riporta al periodo, spesso l'abbiamo affrontato insieme questo discorso, legato al periodo in cui tu assorbi di più le canzoni nella tua vita, e che siano delle hit clamorose, di gran classe, proprio di grande qualità, o che siano delle canzonette ripetibili che ti rimangono in testa, il periodo dell'adolescenza fa proprio questa cosa. Acqua, Barbie Girl 1997. Se oggi la Manu di oggi, ovvero la voce che vi sta parlando, dovesse raccontare dove è arrivata la Manu del 97 che aveva 13 anni, ma le darebbe un po' di forza. Stiamo parlando anche di questo, no? Del cambiare rimanendo se stessi ma evolvendo, conoscendo le varie versioni di noi. Lo faremo anche nella prossima ora di Cari Amici, quindi rimanete su R101. Intanto arrivano Charlie Puth e Meghan Trainor. Let's move it.

Dream, molto bella, ce la siamo goduta pochi secondi alle 17. Sono proprio bollita oggi, vero? Pochi secondi alle 17. Alex Warren su R101. Meno male che arrivano le news di TGCOM 24, così ci aggiorniamo su ciò che accade in Italia e nel mondo. Ci ritroviamo tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore, vittime del caldo, lo certifica l'OMS. Oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno solo 2, con allerta arancione per temporali a Milano. Domani nuova riunione tecnica al Ministero della Salute, il 6 luglio, quella tra stati europei. L'appello di Papa Leone ai lefebriani: tornate sui vostri passi. Domani il movimento ultranazionalista dovrebbe ordinare 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia. Se procederà sarà scomunica automatica. Il pontefice spera in una mediazione. Il cardinale Pizzaballa dopo la visita a Gaza: è un disastro, le città sono rase al suolo e i bambini vengono morsi dai topi, ha raccontato il patriarca latino di Gerusalemme alla rivista Limes. La gente vive in mezzo alle fogne, Rafa non esiste più. A 6 giorni dal terremoto in Venezuela sono oltre 1700 le vittime accertate, tra cui ci sono anche 16 italiani. Nello stato di La Guaira è stato tratto in salvo un bambino di 12 anni, intrappolato sotto le macerie da 5 giorni. Ancora decine di migliaia i dispersi. 4 arresti per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci di ottobre. Il gruppo avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro ed era pronto a fuggire all'estero. La svolta nelle indagini ad aprile: una mail anonima al PM Villani indicava l'autore del blitz. Tennis a Wimbledon, esordio vincente per Paolini, che ha battuto la statunitense Montgomery in 3 set. Ok anche Grant, avanti contro l'inglese Boulder. In Nord America prosegue invece il quadro dei 16esimi dei mondiali di calcio. Alle 19 ore italiane Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

state, cari amici, cari amiche collegati su R101? Com'è l'umore, le vibes, come sono le vibes di questo martedì di fine giugno? 3 minuti dopo le 17, ancora buon pomeriggio da parte mia, io sono la zia Manu. Stavo ripensando alla canzone che sta per arrivare nel giro di pochi secondi, che mi riporta alla prima volta che ho visto Catania. Ho mangiato delle cose buonissime, abbiamo fatto insieme al mio compagno degli incontri molto belli che porto ancora nel cuore e ballavamo sulle note di Fred De Palma, Anamena, una volta ancora.

0: tutto lo studio 10. Federica Salvia, Diego Petta, da Milano di R101 a ballare questa hit. Ragazzi, scusate se ho il fiatone, hit del 2019 in piena estate, ce la godiamo. Fred De Palma, Anna Mena una volta ancora. Allora, cari amici, stiamo un po' facendo pace e poi continueremo anche a seguire un po' quello che ci raccontano gli esperti in psicologia con il concetto del essere se stessi, ma in un certo qual modo accettare che nel tempo cambiamo. Vi siete raccontati benissimo, il film di oggi racconta proprio chi viene amata per essere se stessa. Ve lo racconto tra poco e vi faccio sentire la clip.
1: Non penso affatto che tu sia un idiota. Oddio, è vero che c'è qualche cosa di ridicolo in te e nei tuoi modi. Tua madre è piuttosto imbarazzante. E devo ammettere che sei veramente pessima quando ti capita di parlare in pubblico. E tutto quello che ti passa per la testa lo fai uscire dalla bocca senza tener tanto conto delle conseguenze. Certo, mi rendo conto che quando t'ho conosciuta al buffet di Tacchino al Carri di Capodanno sono stato imperdonabilmente scortese. Avevo addosso quel maglione con la renna sopra che mi aveva regalato mia madre il giorno prima. Ma il punto è quello che cerco di dirti, in modo molto confuso, è che, in effetti, probabilmente, malgrado le apparenze, tu mi piaci da morire.
2: Ah, a parte il fatto che fumo, che bevo, che ho la madre volgare e soffro di diarrea verbale.
1: No, tu mi piaci da morire, Bridget. Così come sei.
0: Così come sei, l'avete già capito se l'avete visto, il diario di Bridget Jones, film del 2001, poi ci sono stati diversi sequel, lei che cerca di fare pace con quello che è e comunque alla fine provando a essere se stessa e a comportarsi anche cambiando laddove sente di dover cambiare qualcosina, trova chi realmente scopre e accetta il suo valore. Poi parliamo proprio della coppia.

0: Si sono autopresentati Jovanotti, Alfa, Buonvento. Tra l'altro l'ho ascoltato insieme a voi in maniera attenta, parlando proprio di rimanere se stessi e cambiare. C'è un passaggio dove dice: marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove ciò che noi siamo, evolviamo, e dobbiamo fare pace col fatto che abbiamo diverse versioni di noi. Si sta parlando di questo oggi, è così?
1: Ciao Manu.
0: Ciao.
1: Sì, si evolve, hai ragione, ma l'evoluzione deve partire da se stessi e non deve essere una cosa imposta dagli altri. È vero, io non posso cambiare per un'altra persona, posso cambiare per me stesso, sono io che decido di cambiare, ma non perché qualcun altro vuole che io cambi, o la stessa società.
0: Vero, grazie per averlo sottolineato, anche perché tra poco chiacchiereremo proprio del cambiare per noi stessi e delle persone che abbiamo a fianco in questo percorso. Come diceva un ascoltatore poco fa, quando dici io sono fatto così, o mi prendi così o lasci, in realtà ti stai mettendo in protezione e hai paura di affrontare tutto quello che può arrivare. Ma tra poco approfondiamo. Questa è R101, lei è la bellissima Olivia Dean.

A mio gusto personale, davvero, ripensando agli ultimi mesi, una delle artiste, delle scoperte più belle fatte negli ultimi mesi dal punto di vista musicale. Olivia Dean ritrovata su R101 con la sua So Easy to Fall in Love.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Sun in the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

È bella da ascoltare fino alla fine, fino all'ultima vibrazione del tasto di pianoforte. Canzone del 2007, appena ascoltata su R101 di Peter Sincotti, Goodbye Philadelphia. Mentre l'ascoltavo insieme a voi, pensavo come attraverso la musica spesso si possa percepire, per noi che l'ascoltiamo, e possa essere elaborata per chi la fa, questa sensazione del cambiamento. Stiamo chiacchierando di essere se stessi o diventare se stessi. Adesso sono un po' marzulliana, cioè del fatto che qualcuno difende fino in fondo la propria personalità pensando che sia immutabile, qualcun altro invece, io sono più vicina a questa seconda opzione, capisce che la propria personalità è fatta di tante sfaccettature e versioni e abbiamo tutta la vita per conoscerla. E infatti mi piaceva questa frase che parla proprio di quello che ci stiamo dicendo: non restare se stessi, ma diventare se stessi, cioè cambiare conoscendo tutte le versioni di noi. Le persone ci aiutano nel cambiamento attraverso varie forme: chi scrive libri, quando leggi libri, le amicizie, i fallimenti, i viaggi, i lutti, l'amore. La persona che abbiamo a fianco può aiutarci a conoscere meglio noi stessi col cambiamento, tant'è che nell'approfondimento da cui siamo partiti su Instagram, lo trovate sotto il profilo Convincimi con due i finali, raccontano che chi ci ama davvero non ci accetta così come siamo, che è una frase che abbiamo sempre sentito. Guarda, se ti ama, ti accetta così, non ti chiede di cambiare. No, chi ti ama davvero ti accompagna mentre diventi chi puoi essere. E scrivono: ti chiede con dolcezza ma senza sconti di non smettere di provarci, cioè segue insieme a te quello che hai voglia di diventare, quello che stai scoprendo di te stesso. Avete a fianco un partner che potete definire così, cioè quella persona che insieme a tutto il resto intorno a voi vi sta facendo capire chi siete, vi sta aiutando nel percorso? Se volete interagire, il numero della diretta è il 331 80 90 101. Questo è Cari Amici su R101.

0: One Republic Sunday, parte della playlist di questa diretta di Cari Amici di oggi su R101. Se vi siete appena collegati, come state? In radio, in TV su 67, dall'app gratuita, qualcuno magari sta ascoltando da in giro per il mondo. Siamo in attesa della chiusa che avverrà tra poco da parte di Federica Salvia, come ogni giorno a quest'ora, dedicata proprio a una sorta di riflessione finale in merito alla chiacchierata che stiamo facendo. E ci siamo lasciati con un pezzettino dedicato al cambiamento. Non abbiamo affrontato, ma tanti di voi quando scrivono al numero della diretta "io effettivamente sto bene così", probabilmente, questo non lo dico io, è proprio parte di quello che vi riporto dagli esperti, siamo di fronte a ipotesi di paura del cambiamento, perché restiamo spesso uguali, perché il noto ci rassicura, le cose che sappiamo ci rassicurano. Cambiare significa perdere punti di riferimento, però è proprio attraversando l'incertezza che scopriamo parti di noi che non immaginavamo. Voi pensate che io stia filosofeggiando? Arriva tra poco chi realmente filosofeggia. La nostra Fede tra poco, subito Sal Da Vinci su R101.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso

0: che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Siete su R101, cari amici, cari amiche, con me zia Manu, in collegamento non solo in radio ma anche dalla TV, dal canale 67 e dall'applicazione gratuita che ti permette di rimanere collegato su R101 dall'Italia e da ovunque nel mondo.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: canzone estiva che ti fa stare bene, la scegliete voi. Sono proprio curiosa di capire in che anno mi portate, quale artista, quale testo, quale ritmo. Al 331 80 90 101.
1: Per me la canzone che mi fa stare bene è Angry Heart, Bruce Springsteen. Ciao.

0: Siete su R101, questo disco l'avete scelto voi, un applauso che parte da parte mia e da tutto il cast di Cari Amici, Bruce Springsteen, Hungry Heart. È tempo di dare una chiusa alla chiacchierata di oggi sull'essere noi stessi e di conoscere le versioni di noi stessi.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E la fede, l'avete sentita anche poco fa, l'ho citata, Federica Salvia, anche oggi è con noi.
2: E ti sorprendi?
0: No, non mi sorprendo perché è bello ogni giorno ricordarsi di essere insieme.
2: Ah, pensavo di essere vivi.
0: Anche quello. Ma a proposito di versioni di noi,
2: sì,
0: c'è una versione di te che ancora non hai avuto il coraggio di esplorare? Sai che c'è, ma non c'hai voglia perché dici no, è troppo difficile da conoscere quella parte.
2: Probabilmente sì, ma adesso non mi viene in mente.
0: Ok, e non ce la vuole dire. Quando fa così non ce la vuole dire. Vabbè, alla fine fa sempre tutto come vuole lei. Come chiudiamo? Con quale frase oggi?
2: Oggi chiudiamo con un proverbio dei Navajo.
0: Che è un tipo, un signore?
2: Che è un signore fatto da tanti signori che vivono in un grande stato. Vivevano veramente, sì, prima di essere sterminati. È una tribù.
0: Una tribù di persone.
2: No, sì, è una tribù di indiani americani.
0: Los indios de America.
2: Bravissima.
0: Los navajos, entonces, ¿qué dicen?
2: Ma allora te lo devo dire in spagnolo?
0: No, vai.
2: Il proverbio navajo dice così: se il grande spirito avesse voluto che noi vivessimo per sempre nello stesso posto, avrebbe lasciato fermo il mondo.
0: Loro si affidavano tanto alla natura, infatti, no?
2: Sì.
0: Avevano la loro fede negli elementi della natura e hanno detto, giustamente ce lo stai dicendo, una grande verità. Quindi ufficialmente stare in movimento è la nostra salvezza, Fede.
2: Sempre, sia interna che esterna. Se puoi muoverti esternamente, muoviti. Se puoi muoverti internamente, basta già quello.
0: Avete capito? Se ne volete altri, basta chiedere. Allora, Fede è disponibile da lunedì al venerdì, dalle 18, prima è in onda, per Cari Amici. Dalle 18 viene via al 150 euro all'ora per ascoltarvi.
2: Con una teglia di lasagna.
0: Esatto, e raccogliere le vostre confidenze. Grazie Fede, a domani!
2: A domani!

0: the music.
1: Io sono magico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

Ascoltandola mi sembra l'augurio giusto da parte mia per quanto riguarda quest'estate, che abbiate un'estate funk, e perché è uno dei generi che mi piacciono di più insieme all'hip hop. Summer Funk, Francesco Gabbani su R101. Ci ritroviamo domani per Cari Amici con Mezzi a Manu, con Federica Salvia dalla redazione, con Diego Petta in regia. Ore 16, tutti presenti. Ora arrivano i Filley. Mua, a domani!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA, 5 morti in Italia negli ultimi due giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio: altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli. Avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 in entrambe le direzioni traffico bloccato per incidente tra Ovada e la diramazione D26 Predosa Bettole. Verso Genova Voltri rallentamenti per scorta veicoli tra Ovada e Novi Ligure. Sempre verso Genova Voltri un chilometro di coda per incidente tra la diramazione D26 Predosa Bettole e Ovada. Verso Gravellona Toce 3 chilometri di coda per incidente tra Masone e la diramazione D26 Predosa Bettole. Sulla A12 verso Roma 3 km di coda per incendio tra Cerveteri e Torrimpietra. Verso Genova 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e il bivio A12 A7. Sulla A7 verso Genova 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 Genova Ventimiglia. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga code per incidente all'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: serata a tutti i trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ca.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Emanuela Maisano che ci ha preceduti. Diego Petta in regia con noi. Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no.
0: Tutti voi che affollate le strade italiane in queste ore di punta, quelli che sono già belli comodi a casa e ci ascoltano o guardano dal canale 67 della TV
1: con l'aria condizionata.
2: Bello. Bello.
3: Giustamente.
2: Anche in macchina si spera con l'aria condizionata.
3: T'hanno pure pagata questa aria condizionata, con le utenze, con lo split da comprare.
1: Poi c'è chi spreca litri d'acqua per la connessione, stare lì appiccicati al nostro sito R101.it oppure dall'app
0: di R101 naturalmente.
1: Ragazzi, vorrei chiacchierare un po' di una cosa che magari non ve ne siete accorti, ma fa caldo, regà.
2: Vabbè, sì, abbiamo notato.
3: È l'unica non cosa dare, di cui si parla.
0: Le solite indicazioni che non ne voglio sapere niente.
1: No, però dico, troviamo nuovi metodi. Magari qualcuno ci riesce a dire. Cioè, io veramente non so cosa fare. Più che portarmi una maglietta di ricambio a metà giornata, capito? Dai un attimo un turno di riposo. Mister, cambio, no?
2: Cambio, certo.
1: Cambia la maglietta, sei un pochino.
3: Sai cosa bisogna fare, ca? Bisogna essere indifferenti.
0: Bravo.
3: Così che il caldo si indispettisca e se ne va.
1: Ah, dici?
3: Sai quando uno la migliore arma è l'indifferenza.
1: Bravo,
3: non si sente calcolato e se ne
1: Pedro,
3: va. Certo,
1: non ci parlo più io col caldo.
0: Quanto sei stato indifferente in quei 50 minuti di treno senza aria condizionata oggi?
3: Molto poco.
1: Il problema è che fai 331 80 90 101, questo è il numero per interagire con noi, per mandarci le vostre segnalazioni di traffico e per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
0: Iniziamo. Hear me.

0: su R101.
1: Quindi non lo nominiamo più, ok? Per essere indifferenti, così lui se ne va.
2: Ma quale caldo, ma quale caldo.
3: No, l'hai nominato.
2: Ora a Milano ci sono 34 gradi. È freschissimo, proprio, guarda, quasi quasi mi metto il cappottino. La settimana scorsa ce n'erano 45.
1: È vero.
2: Dai, su,
1: c'è
2: su,
1: da dire
2: su.
1: Che ha rinfrescato ieri. Mazza, abbiamo visto i divani sugli alberi.
3: Uragano, mamma poi mia. Ragazzi, mi raccomando, sì, per rendere fattibile questo nostro intento di far sì che questo caldo se ne vada, non lo dobbiamo più nominare.
1: Bravo,
3: come stai,
1: esatto,
3: dicendo, tipo Voldemort. Quindi dobbiamo dire, trovare dei sinonimi, quantomeno temperatura rovente.
1: Dani,
3: non lo so.
1: Pensaci tu, troviamo un argomento che lo tenga lontano.
4: Possiamo,
1: ecco,
4: dire che il nostro Diego Petta da domani
3: cosa
4: va,
3: fate,
4: in vacanza? Va in vacanza.
1: No,
3: è lunedì.
4: Vabbè, manca poco. Cioè, da domani inizia a fare le valigie almeno. Comunque a lavare le cose da portare. Sei già in clima vacanza.
1: Bello quando cominci a vestirti come un profugo.
4: Sì, perché,
1: perché dici e io tutti i vestiti li devo tenere, quelli belli,
4: me li devo
1: buoni,
4: tenere da parte.
3: Mi piace questo politicamente corretto del nostro
4: anticipato. L'ha
3: detto in punta di fioretto.
1: La cosa incredibile è che io mi vesto da profugo
4: sempre
1: 365 giorni l'anno.
4: Beh, però adesso non so che tipo di vacanza farà Diego, perché non ho ancora avuto modo di approfondire. Ormai è tardi per consigliare, ma per chi non ha ancora, diciamo, scelto cosa fare quest'estate,
1: okay, ci dà dei buoni consigli, vai Dani.
4: No, ho notato, ho scoperto oggi che è nato questo nuovo tipo di vacanza che in inglese chiamano skillcation.
1: È in italiano,
4: cioè non
1: per
4: è
1: favore,
4: vacation, è skillcation. Cioè tu fai una vacanza per imparare delle nuove skills.
3: Bello.
4: Una vacanza
3: bello,
4: un po' più attiva, diciamo.
3: Certo.
4: E si va da luoghi in cui si va in vacanza, magari si impara l'apicoltura.
1: Come?
4: L'apicoltura.
1: Ammazza, io non vedevo l'ora di andare in vacanza e imparare l'apicoltura.
4: Imparare a fare un orto botanico mentre sei in vacanza.
1: Bello.
4: E insomma, l'esperto di falconeria, per esempio, ok?
1: Cioè coi falchi,
4: sì, coi falchi, cioè attaccati, ti insegnano a fare delle cose che tu mai avresti pensato in vita tua. Vai in questi posti e ti
1: tu
4: fai la tua
1: proprio in vacanza lo devo fare.
4: Guarda
1: io,
4: che anche Sting che ha la tenuta in Toscana.
1: Sì.
4: Se tu vai alla tenuta toscana di Sting, non è che stai lì in panciolle, ci sono dei momenti della giornata in cui ti
3: molto bello, molto interessante,
4: come si fa il vino.
1: Ah, che bello, quindi ti fai lavorare, cioè tu paghi per lavorare. Bello,
3: ma no, ma non devi intenderla così, che oltre alla vacanza, oltre al relax, oltre delle attività, perché siamo in località di villeggiatura, ti porti a casa qualcosa, un'esperienza, no?
4: E tu sei proprio invece da
3: questa
4: lucertola,
3: basta, c'è solo che lui si sdraia su questa sabbia invece che sul cemento.
1: Io mi spengo.
4: Ok. Anch'io sono un po' lucertola, devo dire la verità. Però se poi il luogo, scopro che nel luogo ci sono delle cose interessanti da scoprire, lì
1: orto
4: mi attivo
1: botanico.
4: Lì mi attivo, vado.
1: L'apicoltura.
3: Io trovo interesse in qualsiasi cosa, pure nel gioco aperitivo. Quindi un'iniziativa di questo tipo me la porto a casa e me la scelgo, perché no?
1: Vogliamo interpellare i nostri trafficanti per sapere cosa ne pensano di, per esempio, Sting che li fa lavorare. Si chiamano schiavi comunque.
4: No, cioè, siete più da vacanza sdraiati senza fare niente o da vacanza un po' più attiva? 331 80 90

0: Barry Kay su R101. Allora, trafficanti, parliamo di vacanze. Se siete più tipi da vacanza seduta o da vacanza attiva. Facevo l'esempio della tenuta di Sting, ma ci sono mille posti così dove tu arrivi lì, si fai le vacanze, certo, però a un certo punto della giornata fai anche delle degustazioni, ti spiegano come si fa il vino, magari ti insegnano anche a farlo. Alcuni fanno l'apicoltura, ti insegnano l'apicoltura, altri la falconeria.
1: Ma capisci che torni dalla vacanza più stanco di prima? Cioè, ma quale attività? Io già faccio attività tutto l'anno, quei giorni lì mi devi mollare.
0: Delle cose che nel resto dell'anno non fai.
2: Un bel corso di tantra con Sting.
0: Non
2: sarebbe interessante portare a casa qualche nuova consapevolezza?
1: Certo.
3: Trafficanti, scusate, cioè questa qua di Sting, spiegatemela. Cioè, Sting in persona ti viene a spiegare come fare il vino? Dove posso trovare questa bellissima cosa che, cioè, a prescindere, aderisco, cioè ci vado assolutissimamente.
1: Non riesci neanche più ad articolare le parole.
2: Aggiungo, ti bevi la boccia di vino e poi ci sta il message in a bottle.
0: Non funziona, no, quello sta in tour. Diciamo che ci sono comunque tutte le persone che lavorano per lui in questa tenuta incredibile in Toscana.
1: Io sarei curiosa se la nostra trafficante avesse reagito nella stessa maniera, se la tenuta non era quella di Sting, ma quella di Albano.
0: Beh, così. Chissà.

0: Joe, End of Beginning su R101. Io lo so che molti trafficanti, la gran parte di noi, andrà in vacanza sdraiandosi e cercando di non fare nulla dalla mattina alla sera.
1: È quella la tua missione, non devi fare nulla.
0: Ma qualcuno ama anche le vacanze attive, dove c'ha già tutta la settimana organizzata, la cena di qua, l'aperitivo di là, il corso di quello,
1: mica stress.
0: Magari siete così. 331 80 90 101, trafficanti, vacanze seduti o vacanze attive? Tra poco i vostri messaggi qui su R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sei Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Finalmente è iniziata l'estate.
17: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
16: Ah sì?
17: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
16: Hai ragione.
17: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
20: Rhaenyra sta arrivando.
19: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
21: La regina ha molti draghi.
19: La lotta per il potere sta per cominciare.
20: La loro disfatta è scritta.
19: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
22: Jerry Calà per Seat, prima!
23: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
22: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
23: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
22: Sì, Jerry.
23: Doppia libidine!
22: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
23: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
22: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
23: Libidine coi fiocchi!
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, Iris su R101 Trafficanti. Si parla di vacanze e in molti vogliono utilizzare le proprie vacanze per rilassarsi completamente.
1: Ha fatto lui la statistica, in molti.
0: Vabbè, la gran parte di noi, dai. Però ci sono tanti che amano essere attivi durante il periodo di vacanza, fare
2: vogliono
0: cose nuove,
2: sfruttare,
0: scoprire cose nuove,
2: quella finestra temporale per portarsi a casa qualcosa dall'esperienza,
0: fare delle cose che magari a casa non si fanno.
1: Pedro, io l'unica cosa che mi voglio portare a casa dalle vacanze sono dei chili in eccesso. L'unica, è l'unico obiettivo.
3: Ciao a tutti, secondo me vacanza è sinonimo di movimento, conoscenza, cultura, connessione,
1: wow,
3: con le persone, con i luoghi, con tutto.
1: Sono lo
3: a 360 gradi, quindi no, assolutamente non si sta fermi, si imparano cose nuove, sono occasioni che irripetibili, perché la vita è una sola e bisogna viverla a 360 gradi, compresi quando si sta in vacanza.
0: C'ha ragione.
3: Ciao a tutti.
0: Perché dai, quanti di voi, ancora prima di partire, voi sapete che tra un mese siete là,
1: sì,
0: magari hanno già prenotato l'escursione di qua,
1: no,
0: il sub di là,
1: no,
0: il sap a destra,
1: no,
0: il posto a sinistra. Cioè, non è che tu arrivi là e dici mi sdraio e basta. Hai,
1: guarda,
0: già in mente un po' di cose da fare durante...
1: Ti concedo un'attività,
0: una.
1: Giochiamo a burraco.
0: Beh,
1: ma
0: proprio
1: al massimo, no, perché voglio darmi alla follia.
2: Questo manco a bocce.
0: Niente,
2: capito?
0: Manco a bocce.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Physical su R101, vedi, Pedro è uno da vacanza già bello organizzato, bello attivo, lui sa che quel giorno lì andrà a un festival musicale, il giorno dopo avrà il parapendio, no, il giorno poi, dopo il motoscafo, lui già sa.
1: Hai dimenticato tutti i vari agriturismi che è solito frequentare.
2: Poi all'interno della vacanza, seppur statica, magari nello stesso posto, prevedo 3 giorni in cui prendiamo la macchina, ci muoviamo, andiamo a scoprire nuovi orizzonti, nuovi territori inesplorati, mi piace così.
1: Certo, e non tutti però sono di questo avviso.
3: Ma io già tanto serio, mi preparo la valigia. Che prenotazioni, ragazzi, escursioni. Ma va.
1: Voi sottovalutate lo stress della preparazione della valigia.
0: È un altro modo.
1: Un lavoro.
0: Ci facciamo una puntata tutta a parte nei prossimi giorni.
2: Mamma mia, che stress. Stress anche con chi la fai la valigia. Vero. Che vuole tutto precisino, che bisogna prepararsi i giorni
0: ma
2: prima.
0: Infatti,
2: dai. Un pochino più di sport.
0: Beh, poi dipende. Se vai al mare, chi se ne frega. Se devi stare 2 settimane in 2 città, 3 città diverse, magari devi un attimo adattare.
2: Ma l'ossessività del controllo. È bello partire anche un po' così, no?
1: Con te,
2: con i bambini,
1: ma
2: no?
1: Con te sempre un po' così, Pedro.
0: Malcolm Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su R101.

0: Serena Brancale, The Colors, Partenope su R101. Serena Brancale in vacanza non ci va. Fa una canzone ogni due settimane, non ha tempo di andare,
1: tempo,
0: non può
1: rilassarsi, certo,
0: in vacanza, non è possibile. Trafficanti 331 80 90 101, se vedete code o traffico diamoci una mano in queste ore di punta, lo stesso numero. Scegliete una canzone che vi fa stare bene, perché tra poco facciamo appunto scegliere a voi cosa ascoltare.
1: E magari quella che scegliete voi fa stare bene anche noi.
0: Dai.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: 9:46 minuti su R101. Abbiamo promesso una canzone che vi fa stare bene. Lo sapete che la scegliete voi. Promessa mantenuta, cosa volete ascoltare?
1: Ciao R101, ciao. Sono Sofia. Oggi la canzone che mi farebbe stare bene è The Eye of the Tiger dei Survivor. Grazie mille, ciao.
2: Ragazzi, questa è molto più di una canzone. Questo è un film. Questo è il film, è la saga.
0: Sofia, la tua giovane voce ci rende increduli di questa tua scelta. Probabilmente magari ti hanno fatto ascoltare questa canzone
3: ma la conosce anche mia figlia. Questa è la canzone di quando devi compiere un'impresa. È proprio lo senti, cioè.
0: Ma che grande scelta che hai fatto, Sofia. La canzone che vi fa stare bene su R101, una volta ogni ora, dalla mattina alla sera. La scegliete voi. In questo caso Survivor, Eye of the Tiger.

0: Survivor, Eye of the Tiger su R101. Non ricordo mai in quale Rocky fosse questo.
1: Secondo me
0: non
1: il 3.
2: Ma poco importa, perché questa canzone racconta proprio quel mondo, Filadelfia, quell'impresa, e andare oltre i propri limiti, perché poi è bello questo.
0: Sicuro,
2: metti questa
0: no.
2: prima della palestra, ragazzi, alzi anche i 100.
0: Tu dici Filadelfia, secondo me invece era durante gli allenamenti in Unione Sovietica,
1: quando anche secondo me non è il 3, Ivan Drago.
0: Sì, allora
2: potrebbe essere. Vabbè,
1: se
2: penso a Rocky, penso a Filadelfia, no? Quella
0: prego,
2: scalinata.
0: Amici,
3: dai, non scherziamo.
1: Cosa?
3: Le ferie sono sacrosante. E solo tre attività.
1: Quali?
3: Sono giustificate.
1: Vai, okay.
3: Il mangiare, il bere, il fare l'amore, il tutto condito con il dolce far niente. E poi magari la sera, che
0: la sera
3: le città diventano anche magiche con i loro giochi di luce,
1: poeta.
3: Si possono anche visitare quei luoghi di cultura e quant'altro.
1: Bravo. Di sera, così di sera. Troviamo
0: tutto chiuso.
1: Musei.
4: Tra le attività principali, dormire non ce l'ha messa, però. Perché comunque è stato sdraiato tutto il giorno.
1: Ascolta,
4: e non c'ha sonno.
1: Uno che mangia bene e fa l'amore, lo trova il tempo.

0: Bossa Nostra su R101, amici trafficanti, tra pochissimo
1: si gioca
0: al Giro del Mondo, versione più estesa del nostro solito Giro d'Italia.
1: In occasione dei mondiali di calcio abbiamo deciso di estendere il nostro Giro d'Italia a tutto il pianeta.
0: Quindi, giusto. Elencheremo una decina di eccellenze mondiali in ogni campo, gastronomico, nomi di calciatori famosi, di politici famosi, di monumenti. Uno per uno ci direte da che paese provengono queste cose.
1: 3-3-1, 80-90-101 per giocare, prima però le news.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: "Facciamo la storia". I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA: 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 verso Gravellona Toce 3 km di coda per traffico tra Masone e Ovada, sulla A7 verso Milano 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Ovest e l'immissione sulla A12, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga verso la Svizzera rallentamenti per incidenti all'incrocio Briosco. Prudenza e buon viaggio.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: e 3 minuti su R101. Buonasera di nuovo a tutti voi amici trafficanti, dai Finlay, Pedro, K e Dani, in diretta fino alle 20. Stiamo per giocare al Giro del Mondo, versione più estesa del nostro Giro d'Italia. Come sempre vi elencheremo una decina di specialità, possono essere specialità enogastronomiche, monumenti, nomi di capitali, ecco, una per una ci direte da che paese provengono queste cose.
1: Per giocare con noi basta mandare un messaggio vocale al 331 80 90 101 rispondendo a un test d'ingresso, una domanda semplice per capire se avete capito,
0: cioè
1: per capire se noi abbiamo capito che voi avete capito,
0: cioè,
1: no?
0: Adesso non ho capito.
1: Di dov'è?
0: Di dov'è?
1: Aida? Iespica.
0: Ok, cioè, di che paese è Aida Iespica? 331 80 90 101, rispondete a questa domanda preliminare per giocare con noi. Fai rispondere i trafficanti.
1: Pensavo che Pedro lo sapesse.
2: È latina, di Roma.
0: Non devi giocare.
1: Ammonito.
0: Ok.
1: Scusate.
0: Rispondete a questa domanda per giocare con noi e candidatevi utilizzando anche un nome di battaglia di vostra invenzione. Quello che preferite, amici. Ok? Forza, fatevi avanti che tra poco si gioca. Ora, Luis Capaldi.

0: Blanco, Sfera e Basta, mi fai impazzire su R101, Trafficanti, giochiamo al giro del mondo.
1: Che roba.
0: Eh?
1: Che sigla.
0: Era dovuta questa sigla.
2: Blanco e Sfera e Basta Italia.
0: Bravo,
1: sì, corretto.
0: Bravo. Dai, chi gioca con noi al 331 80 90 101?
1: Ci dirà
0: nome di battaglia.
1: Ci dirà da dove arriva Ida Jespica. Signori, preparatevi perché siamo di nuovo dinanzi alla storia.
0: Sì.
1: Abbiamo in collegamento il Messia di Solbiate Arno.
0: Ciao Messia.
2: Lo ricordavo proveniente da altre regioni.
1: Ma lui è appunto
2: il Varesotto.
1: È il supplente.
0: Cioè, okay. Eccoci qua. Allora, caro il nostro Messia, ti è chiaro il regolamento del gioco? Ti elenchiamo un po' di cose provenienti da tutto il mondo. Ci dirai una per una da che paese provengono. La prima domanda preliminare era Aida Jespica, che è di dove?
3: Venezuela.
1: Ma lui lo sa, l'ha creata.
0: Ma lui è il Messia, ha creato tutto.
1: Da una costola di Adamo.
0: No, non può sbagliare, ha creato qualunque cosa, quindi le saprai tutte queste.
2: Ragazzi, una delle sette meraviglie del mondo,
1: certo.
2: Aida Jespica, ragazzi, bisogna ricordarlo, che è Venezuela.
0: Se per caso...
3: Confermo.
0: Se per caso non conosci una risposta, hai un aiuto a disposizione, uno solo, richiedilo in caso di necessità, perché se sbagli si ricomincia da capo e essendo il tempo limitato diventa difficile.
3: Secondo me rimaniamo a 2-3.
2: No, non farti fuorviare dai miei accenti, che saranno regionali, italiani, raffazzonati un po' così.
1: Forza Messia, preghiamo per te. 3-2-1, let's go!
4: Messia, di dove è Vincent Van Gogh?
1: Van Gogh.
4: Non è di Nuoro, ma da dove arriva?
3: Paesi Bassi.
1: Sì.
4: E fiordi.
0: I fiordi.
4: Se vanno alle crociere, sono i fiordi.
1: I fiordi.
3: Ah,
4: okay. I fiordi.
1: Norvegia.
4: In campo poche minuti fa.
0: Norvegia.
4: Bravissimo. Ertago. Non se mangia Ertago.
0: I tacos.
4: Ertagos.
3: Messico.
1: Bravo.
4: Dove sono state inventate le patatine fritte? Attenzione, che c'è uno stato in Europa ben preciso.
1: Le patatine fritte.
3: Francia?
4: No!
0: Belgio, da capo.
4: Vincent Van Gogh, dove è nato?
3: Norvegia.
1: No,
2: Olanda, dove ripartire? Paesi Bassi.
4: Vincent Van Gogh.
3: Paesi Bassi.
1: Ok.
4: E fiorde.
3: In Norvegia.
4: Ertago, dove se magna? Ertago.
3: Messico.
4: Dove sono state inventate le patatine fritte?
3: Belgio.
1: Sì.
4: La città di Spalato, dove vai?
1: Spalato.
0: Hai un aiuto, hai un aiuto se non lo sai.
3: Aiuto.
0: Croazia, avanti.
4: Lo sciroppo d'acero, non se magna.
0: Sciroppo d'acero.
3: In America.
0: Ma aspetta,
2: precisamente in America, il continente. Aspetta, pensaci meglio.
0: Ce l'hanno sulla bandiera, la foglia rossa.
1: Sì, la foglia d'acero.
3: Turca.
1: Più sopra dell'America, degli Stati Uniti, cosa c'è?
0: Canada, bravo!
1: Come ci sei arrivato?
4: L'Algarve, dov'è l'Algarve?
0: L'Algarve.
4: Me lo sai dire dov'è l'Algarve? Si surfa bello sull'Atlantico?
3: Miami?
4: No! Ragazzi, qua siamo rasenti lo zero.
0: Portogallo!
4: È
3: finito
1: il tempo. Il Messia ha talmente tanti problemi da risolvere, figurati cosa gliene può fregare del giro del mondo.
2: Certo, no, altre cose da fare sicuramente.
0: Va bene, dai, non l'abbiamo portato a termine, ma ci abbiamo... Sì, allora, la cosa delle patatine fritte è incredibile, perché quando poi gli americani arrivarono in Europa, assaggiarono le patatine fritte, loro non sapevano la differenza tra la Francia e il Belgio, però era tutto Francia, tutto
2: certo,
0: uguale.
2: Perché sentivano l'accento francese, invece erano come si dice? Belga.
0: E le hanno chiamate French fries, perché per loro era tutta Francia quella. In realtà le patatine fritte nascono in Belgio.
1: Messia, togliamo la tunica e sveliamo al mondo chi si nasconde sotto questo incredibile personaggio. Come ti chiami?
3: Mi chiamo Salvatore.
0: Salvatore.
4: Ma ragazzi,
1: allora dillo.
0: Per forza è Messia.
2: Salvatore di anime.
3: Messia era perfetto.
1: Sei tu veramente.
0: Salvatore, simpaticissimo. Sì. Grazie per aver giocato con noi. Ti abbracciamo.
3: Ciao, grazie a voi.
0: Numero uno. Ciao.
2: Ciao.

0: City, Self-Aware su R101.
1: Possiamo risalutare nuovamente il messia di Solbiate Arno, che ha dato comunque una botta di autostima incredibile. Cioè, se il messia sbaglia,
2: come dicevi
1: chi
2: tu,
1: sono io per
2: altri impegni?
3: Comunque,
2: no,
3: chi è senza peccato scaglia la prima pietra, diceva qualcuno, appunto.
2: Ricorderemo il 30 giugno 2026 come il giorno in cui nei trafficanti di R101 Salvatore, il messia, si è rivelato a noi.
3: È l'anno zero, ragazzi.
4: I trafficanti di R101.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101, che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
3: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Vamos, Audi Euro,
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pedro.
1: Scusate,
0: però.
1: Sei caldo.
0: Ma sto disannunciando il brano.
2: Non pensavo a Priscilla, io stavo.
0: Sembrava che Raff stonasse tu. No, bravissimo. E questo era Pedro che faceva il cretino.
3: No. Non sta facendo il cretino, si stava solo scaldando per la TG Song 24.
4: R101 TG Song 24 Singing News.
0: Ma è modo, ma vedete.
2: Scusate, ma chiedo caldo. Veramente bene a tutti gli ascoltatori.
3: Tranquillo, sicuramente possiamo dare la colpa al caldo. Avevamo detto di non nominarlo per generare indifferenza nei suoi confronti, in modo tale che si sentisse, capito, non calcolato.
2: Tardi, l'hai detto, adesso farà caldo per sempre.
3: E di questo parleremo nella TG Song 24 di oggi, perché la notizia è sulla bocca e sulle ascelle di tutti.
2: Come sulle ascelle?
3: Beh, dai, obiettivamente, se sali sui mezzi pubblici te ne puoi accorgere.
2: Questo è un momento di difficoltà per tutta la popolazione italiana e non solo, quindi è un momento di stringerci.
3: No,
2: di stringerci.
3: No, fa meno, già che no. Un po' meno.
0: Fa troppo.
3: Esatto. Però di sicuro con questa canzone, questa TG Song di oggi, vogliamo esorcizzare. E non lo nomino, lo nomino più, perché ormai mi è indifferente.
2: Perché mal comune, mezzo caldo.
0: È una canzone rinfrescante?
3: Guardami.
2: No, ci proviamo.
3: Attieniti al copione. Tu devi cantare le notizie di oggi.
2: Sulle note di Buon Vento, di Giova ed Alfa, cerchiamo di esorcizzare questo momento difficile per tutti noi.
3: Non nominarlo però, perché sennò poi lui lo sente bene.
2: Lo devo nominare per forza.
3: No!
2: Da troppi giorni fa troppo caldo.
3: L'ha detto.
2: A studio aperto ne stanno parlando. Mi basterebbe un filo di vento, ma quest'estate non c'è manco quello.

0: Così come tutte le altre nostre TG Song passate.
1: Pezzone, raga.
0: Bello,
1: lo dico.
0: Questo ci piace,
1: lo dico, segnatevelo.
0: Tame Impala su R101 featuring Jenny. Questo è Dracula.

0: Jenny Dracula su R101.
1: Tra l'altro lui molto amico Tame Impala di Dua Lipa.
0: Ah beh, è vero.
1: E qualcosina in questo brano si sente,
0: sì,
1: che c'è questo connubio, no?
0: Dua Lipa che continua a vedere ancora in Italia.
2: Ragazzi,
0: sta facendo proprio viaggio di nozze in
1: è
0: giro.
1: È innamorata di noi, perché siamo un popolo stupendo. Come fai a non amare l'Italia? Dai,
0: è naturale.
1: L'ho vista anche con la maglia del Napoli.
0: Hai visto?
3: Sì, ma come fai a non amare Dua Lipa?
1: No, in effetti è reciproco. Dua.
0: Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow. 136 cavalli

0: potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. Se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
15: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Sono le 19:47 minuti ed è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Siamo Manu e Fabio da Canino Viterbo. Vorremmo ascoltare la canzone Ladri di biciclette sotto questo sole. Questa è la canzone che ci fa stare bene.
2: Molto bella, mi raccomando, cerchiamo di non dire quella parola. Dobbiamo essere indifferenti al caldo.
0: Alla situazione meteorologica attuale.
3: Non dirlo, l'hai detto tu di non dirlo.
2: Mi è sfuggito.
0: Ladri di biciclette su R101.

0: Baccini, l'aria di biciclette sotto questo sole su R101.
1: E sotto questo sole si stanno giocando alcune delle partite dei mondiali. In questo momento in campo Norvegia, Costa d'Avorio, e io direi di collegarci.
2: Dobbiamo.
0: Va bene.
3: Ci colleghiamo direttamente da Dallas, dove stiamo seguendo qui in diretta un match straordinario dei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. In campo abbiamo due formazioni gemelle.
1: L'ho già detto.
3: E si somigliano molto, ovvero Costa d'Avorio e Norvegia. Possiamo trovare dei tratti comuni.
1: Non trovo punti d'unione, però.
3: All'Inter sono vicine di casa, diciamo, sono vicine, quasi limitrofe.
1: Quasi un derby.
3: Quasi un Verdi tra queste due nazionalità straordinarie.
1: Il risultato?
3: Il risultato di 1-0, il gol di Nusa, esterno norvegese, che ha portato la squadra scandinava in vantaggio. Bene. Per una segnatura a zero.
0: Ok.
1: Una segnatura a zero.
2: Non sapeva dire 1-1 per la Norvegia, era troppo. 1-0 per la Norvegia era difficile.
3: Il primo tempo è finito e siccome le birre qui a Dallas costano 47 euro l'una, evito di gravare sul budget della trasmissione e vi sciorinerò alcune curiosità legate a queste due nazionalità.
2: Non si preoccupi,
1: ci addentriamo nel mondo della cultura con qualche piccola curiosità su queste due squadre.
3: Certo, perché la Costa d'Avorio, come voi saprete sicuramente, è la maggiore produttrice di cacao al mondo.
1: Ah, vedi, non lo sapevo.
3: Cosa che non si può dire della Norvegia, però i norvegesi consumano tantissimo burro cacao, visto che le bassissime temperature proteggono le labbra secche secche dei nostri amici scandinavi. Posso dire un'altra cosa? C'è ancora tempo?
2: C'è ancora tempo?
3: Abbiamo tempo, Diego!
2: Si calmi.
3: Se vi state chiedendo quanto costa l'avorio, la Costa d'Avorio, non fatelo.
2: No,
3: perché?
2: No, no.
3: Non fa, perché lo so già in quegli occhietti che c'era quella curiosità.
2: Non ci interessa.
1: Lei ha fatto la domanda.
3: Quanto costa l'avorio in Costa d'Avorio?
2: Non eravamo intenzionati a...
3: È completamente illegale il commercio dell'avorio. E quindi si può trovare qualcosa sul mercato nero, ma non mi
2: addentrerò. No, guardi, lasci perdere.
3: Che mi sembra anche eticamente errato.
1: Bravo.
3: Mentre il salmone norvegese, prelibatezza, costa 50 euro più o meno al chilo. Quello è legale.
2: Ne compri quanto ne vuole, anche di birre. Tanto ogni ricevuta che lei farà non verrà restituita. Non si prova, non c'è rimborso.
3: È tutto.

0: buona domenica su R101.
1: Troppo buoni.
0: Grazie a tutti voi amici trafficanti per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Rimanete qui su R101. Tra pochissimo c'è Yaki in diretta.
2: Yes! Che Yaki è bello lì caldo. Ah, non lo potevo dire caldo.
0: Non si può dire caldo, è vietato. Appuntamento per quel che ci riguarda domani dalle 18 alle 20. Grazie ancora a Diego Petti in regia, Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no.
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio: i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis: a Wimbledon avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le break news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A8 verso Varese code a tratti per traffico tra Lainate e Legnano, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Pegli e l'immissione sulla A7, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'immissione sulla tangenziale, sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli code per traffico tra Secondigliano e Corso Malta e code in entrata a Corso Malta, proseguendo rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte, sempre per traffico intenso. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Sori e l'incrocio Bogliasco. Sulla Statale 16 Adriatica, code per incidente all'incrocio Rovigo. Prudenza e buon viaggio.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Minuti dopo le 20, martedì sera 30 di giugno, amici, siete su R101, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia. 331 80 90 101, questo è il numero per partecipare alla diretta, come sempre, con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica, Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.

Ma stasera Marco Mengoni su R101, 20 e 12 minuti. Buona serata, buon martedì 30 di giugno. Siete nelle stories con me, Yaki, ad accompagnarvi. Buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento, che stanno condividendo con noi i loro percorsi, i loro spostamenti al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con le voci. Volevo parlare di messaggi, in particolare di messaggi vocali, che nell'ultimo periodo su WhatsApp, cioè oddio, nell'ultimo periodo, io mi sono svegliato tardi. In realtà è una funzione che c'è da tanto tempo, che è la funzione del per due, del moltiplicare la velocità, utilissimo nei messaggi quelli lunghi. Ci sono persone che ci tengono a raccontarti vita, morte e miracoli in ogni messaggio che ti mandano, e sfiorano sempre i 2-3 minuti, una canzone, che dovrebbero pagare la SIAE alcune persone quando mandano un messaggio vocale. Funzione che anche sui social si trova, nei reel in particolare, la funzione per due diventa molto utile. Ho avuto una conversazione un paio di giorni fa con un'amica che era molto sorpresa del fatto che io non ascoltassi i messaggi con a velocità aumentata, ma questo perché secondo me si perde un pochino il tono. Una ricerca mi è capitata sott'occhio oggi, una ricerca di Applied Cognitive Psychology, parolone per far sembrare che qualcuno sappia quello di cui sta parlando. Guardare video e ascoltare audio a velocità 1.5x o 2x non riduce la comprensione rispetto alla velocità normale, anzi può migliorare l'apprendimento rispetto alla visione o all'ascolto singolo a velocità normale, rafforza la memoria e la comprensione. Questo perché il cervello, quando ascolta qualcosa a velocità aumentata, tende a cercare di scandire meglio le parole, quindi il significato ti rimane più impresso. Questa è una cosa che per me ho sempre considerato un po' anche un fatto di pigrizia, quello di guardare video per due, o magari persone che parlano un po' lento e tu dici dai, arriva al punto per favore, tipo me in questo momento. Al 331 80 90 101, condividete con la voce, con noi, quelli che sono le vostre abitudini proprio di messaggistica. Il messaggio lo ascoltate per due, per 1.5, vi piace godervi il tono normale di una conversazione? Raccontatecelo con la voce, tranquilli che qua poi quando vi ascoltiamo noi li riproduciamo a velocità reale, velocità corretta. Nel frattempo la musica, The

0: Enjoy the music. 101.
1: R 101.

Dead, Olivia Rodrigo. Sono le 20 e 20 minuti. Siete nel martedì sera di Stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. 331 80 90 101, questo è il nostro numero. State condividendo con noi, con i messaggi e con la voce, quello che è il vostro pensiero sulla possibilità di ascoltare i messaggi vocali su WhatsApp per due, oppure i video su Instagram, possibile riprodurli per due. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
16: Anche su un mezzo non tuo?
15: Sì.
16: E offre anche tutela legale.
15: Mi fai parlare?
16: E assistenza sanitaria e a casa.
15: Esatto, Moby, perché ACI
16: è il club sempre vicino a te.
15: Almeno la chiusura posso dirla io?
16: Ok, socia.
15: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
17: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: R101 Meteo.
6: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: al mattino prime nuvole locali, piogge nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali in sviluppo nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale, con possibili sconfinamenti fino alle coste dell'Alto Ionio. Peggiora al nord con un fronte temporalesco che entro sera arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi temporali forti e possibili criticità con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Primi cali nelle massime al nord, pressoché inalterate invece altrove. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Mondo Nuovo, Neffa su R101 alle 8:30 del nostro martedì sera di Stories. Buona serata a tutti. Qua stiamo parlando di quelle che sono le vostre abitudini di ascolto e di visione, su quelli che sono i messaggi WhatsApp, i video, i reel classici che si trovano sui social, la funzione per 1,5 o per 2 che ha salvato tante vite, da quello che ci state raccontando al 331 80 90 101. Saluto Matteo che dice: personalmente la considero una vera e propria grazia dal cielo, visto che persone a me molto vicine e molto care, ma che non hanno il dono della sintesi, o se lo hanno non lo usano con me, mi inviano quasi sempre messaggi vocali. Una funzione quindi molto utile. Il problema è per le persone, per questo qua saluto Silvia, perché anch'io ho un amico come Silvia che mandano dei messaggi infiniti e parlano già di per sé veloce, quindi mettere un messaggio per 1,5 per 2 diventa qualcosa di infattibile, perché non si capisce assolutamente niente, e per questo bisognerebbe inventare anche un'altra funzione. Ci tenevo a fare un saluto agli amici che ci stanno inviando delle meravigliose foto da quel di Taormina, in particolare dal Teatro Antico di Taormina, perché stasera c'è Bryan Adams per il suo tour, per la sua data italiana. Ecco, R101 è radio partner di questo concerto, e tanti che appunto allegata alla foto scrivete grazie R101, immagino perché proprio siate stati voi fra i fortunati che abbiamo chiamato per appunto regalare i due biglietti classici dei nostri golden ticket, di quando abbiamo appunto quando diamo la possibilità a qualcuno di aggiudicarsi dei biglietti. Quindi pronti per Summer of 69, Heaven questa sera, tantissime le canzoni che ha fatto anche la storia della musica del buon Bryan Adams. Buon concerto a tutti coloro che ci stanno ascoltando da quel di Taormina, in attesa che salga sul palco Bryan Adams. C'è la musica su R101, troviamo i Black Eyed Peas con J Balvin, Ritmo.

0: mandare la velocità non solo per due, ma magari anche per tre, perché veramente a volte mi fanno addormentare. Ciao!
1: La funzione del velocizzare le parole anche nella realtà potrebbe essere molto utile. Ci pensiamo come implementarla. Adesso però Clara San Giovanni, il loro ultimo singolo, Le ragazze. Enjoy the music.

Le ragazze Clara e San Giovanni su R101, 20 e 42, significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, come sempre, la voce al 331 80 90 101.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile.

0: arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere la canzone che ascoltiamo e che serve anche a riportarci un po' indietro nel tempo. Lo fate con i messaggi e soprattutto con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo quella di quest'ora.
1: Ciao R101, sono Ciao. Valentina dal fantastico Salento. La canzone fantastico. Che mi fa star bene, che mi ricorda le serate d'estate, è I'm Every Woman. Buone vacanze a tutti.

I'm Every Woman, Whitney Houston, la canzone che ci fa stare bene alle 20 e 52 minuti. Il prossimo appuntamento qui su R101 arriverà puntualissimo, tra meno di un'ora. Quello delle 21.45 circa è un appuntamento anche molto particolare, perché la canzone che ascolteremo arriverà dal mondo R&B e pop degli anni 90-2000, in particolare quindi da quello spaccato americano East Coast, West Coast, eccetera eccetera. Al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, appunto, di artisti fra cui scegliere. Direi che ce ne sono parecchi, per citarvene qualcuno: da The Notorious B.I.G. a Mobb Deep, Tupac, Eminem, l'inizio della carriera comunque fra fine 90 e anni 2000. Scegliete voi la canzone che appartiene a quel segmento musicale che ci farà stare bene tra meno di un'ora. 331 80 90 101 con la voce. Nel frattempo, Pharrell Williams e la sua Happy.

due minuti, amici. Martedì 30 giugno, siete su R101. Queste sono le stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Davide Cisini, The Cheesiest, in regia. 331 80 90 101 il nostro numero. E tra pochissimo le vostre voci saranno fondamentali, perché stiamo per giocare a Connection. A breve, classico ripassone delle regole. Nel frattempo, Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant.

0: compagno a mezzanotte con Elodie nelle stories di R101, le 9 e 9 minuti. Buon martedì sera a tutti, ragazzi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Come si gioca a Connection, amici? È molto semplice. Tra pochissimo noi vi forniremo quattro elementi. Questi quattro elementi possono essere attori, cantanti, film, canzoni, album, eccetera, eccetera. Questi quattro hanno qualcosa in comune. Il vostro compito è quello, al 331 80 90 101, di dirci con un messaggio vocale quello che le quattro personalità che vi diremo hanno in comune. Questa sera giochiamo con Will Smith, Nicolas Cage, John Travolta e Michelle Pfeiffer. Questi quattro hanno qualcosa in comune, sta a voi dirci cosa. Li ripetiamo velocemente: Will Smith, Nicolas Cage, John Travolta e Michelle Pfeiffer. 331 80 90 101, amici, provateci con la voce che cosa questi quattro hanno in comune. Adesso la musica, tra poco le vostre voci. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Enjoy the music.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
3: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su R101. Stiamo giocando a Connection. Cosa hanno in comune Will Smith, Nicolas Cage, John Travolta, Michelle Pfeiffer?
1: Sono tutti per me, sono tutte naturali.
0: Immagino tu ti riferisca, non hanno mai avuto interventi di chirurgia estetica, non pubblicamente, però comunque John Travolta qualcosina si vocifera, si sia fatto. Comunque non è la Connection che stiamo cercando.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro: le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
3: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it. Radio ufficiale, R101.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
9: Acqua e sapone.
8: Oltre la convenienza.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia climatizzatore.

0: Selezione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Di Team Partiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Partiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Purple Skin su R101. Siete nelle stories, amici. Stiamo giocando a Connection, gioco molto semplice. Noi vi diamo quattro elementi, voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera giochiamo con Will Smith, John Travolta, Nicolas Cage, Michelle Pfeiffer. Cosa hanno in comune?
1: Ciao Yaki. Ciao. Secondo me questi quattro personaggi hanno in comune che hanno schiaffeggiato o dato un pugno a qualcuno in pubblico.
0: Allora, molto famoso negli ultimi anni quello di Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar nel 2022, quindi per lui la connection ci starebbe anche, però John Travolta, Nicolas Cage e Michelle Pfeiffer pubblicamente non hanno mai colpito nessuno.
2: Per me sono tutte belle persone.
0: Che è un parere molto soggettivo, non conosco nessuno dei quattro personalmente. Abbiamo appena detto che Will Smith ha preso a centro uno sul palco degli Oscar, quindi comunque, per quanto immagino possa essere nel privato una bella persona, non diamo giudizi, ma non è questa la connection.
3: Ciao, hanno tutti origini italiane.
0: Allora, Will Smith, nessuna origine italiana, ha origini afroamericane. Nicolas Cage, nato come Nicolas Coppola, quindi il cognome ci direbbe anche che ha origini italiane, e in effetti la famiglia italo-americana, lo zio è Francis Ford Coppola, comunque nel caso ci fosse qualcuno, due persone al mondo non lo sanno, ma comunque noi lo diciamo. John Travolta, padre italo-americano. Michelle Pfeiffer non ha origini italiane, bensì tedesche, svedesi e svizzere. Non è la connection giusta.
4: Ciao Luca da Ravenna, tutte e quattro sono stati ospiti come special guest in una puntata del Muppet Show in America.
0: Questo è un tentativo bellissimo. Ci siamo informati nel fuori onda sulla lista ufficiale del guest star del Muppet Show, non compare nessuno dei quattro, ma magari il nostro amico sa qualcosa che noi non sappiamo, quindi se almeno uno è apparso, comunicacelo che andiamo a modificare la lista.
5: Ciao, sono Karim da Trani, hanno l'Oscar in comune.
0: Will Smith ha vinto l'Oscar per King Richard, Nicolas Cage per Via da Las Vegas, John Travolta e Michelle Pfeiffer, seppur con varie nomination, non hanno mai vinto l'Oscar. Non è nemmeno questa la connection che stiamo cercando. 331 80 90 101, per provarci, come sempre, con la voce. Cosa hanno in comune Will Smith, Nicolas Cage, John Travolta e Michelle Pfeiffer? Lui è...

0: Sam Smith, Diamonds, su R101, 21.37. Buona serata da Yaki, stiamo giocando a Connection. Che cosa hanno in comune, amici? Will Smith, Nicolas Cage, John Travolta e Michelle Pfeiffer.
1: Ciao Yaki, secondo Ciao. Me tutti e quattro sono grandi appassionati di volo. Valerio da Milano.
0: Allora, Nicolas Cage sì, ha avuto e collezionato diversi aerei, è stato associato al mondo dell'aviazione privata, comunque collezionista molto entusiasta del volo. John Travolta è fortemente legato al volo, lui è un pilota certificato, ma Will Smith e Michelle Pfeiffer non hanno una passione nota per il volo. Non è questa la connection corretta, ma siete stati bravissimi a trovarla. Sentiamo.
2: Ciao Radio 101, siamo Ciao. Domenico e Diego, e il mio piccolo Diego, e vi ascoltiamo sempre. Secondo me questi quattro attori hanno in comune che hanno rifiutato dei grandi ruoli in film futuristici, una roba del genere, tra cui Nicolas Cage, che aveva rifiutato Neo di Matrix, roba del genere. Vi ascoltiamo, ciao, grazie mille.
3: Ciao Radio 101, hanno in comune che tutti hanno rifiutato una parte in un film che poi ha dato invece l'Oscar. Massimo da Castellammare.
0: Perfetto.
4: Ciao Yaki, potrebbe ciao. Essere che hanno tutti e quattro rifiutato dei ruoli in film che poi si sono rivelati celebri.
0: Sono tutte persone che hanno rifiutato dei ruoli iconici, film che sono valsi l'Oscar. Will Smith ha rifiutato Matrix, il ruolo

Perché non voleva allontanarsi per così tanti mesi dalla famiglia. Riprese che si sarebbero svolte in Nuova Zelanda. Il signor Daniele ha vinto una quantità enorme di Oscar. John Travolta, Forrest Gump. Ha rifiutato il ruolo proprio di Forrest Gump, però scelse di fare Pulp Fiction. Quindi secondo me non è che rosichi particolarmente, nonostante poi quel ruolo sia valso l'Oscar a Tom Hanks. Michelle Pfeiffer, le fu offerto il ruolo di Clarice Starling, la protagonista del Silenzio degli Innocenti. Poi il ruolo assegnato a Jodie Foster. Oscar per miglior attrice a Jodie Foster per quell'interpretazione. Questa era la connection giusta. Se posso fare un apostrofo, il ruolo diciamo più iconico rifiutato secondo me è quello di Matt Damon, a cui era stato offerto il ruolo di protagonista di Avatar con il 10% sugli incassi. Avatar ha incassato 3 miliardi solo il primo film, gli sarebbero versi 300 milioni. Lui in più intervista ha detto che rosica ancora parecchio a 17 anni di distanza. Grazie a tutti per aver partecipato, c'è Noemi. Stare

Spotify questa sera con Noemi su R101 21.43. Tra poco un brano hip hop R&B anni 90-2000 che avete scelto voi per l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. State con noi.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
3: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa

0: sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Arriva finalmente a Milano Jurassic World The Experience. Dal 27 giugno potrai varcare i celebri cancelli e incontrare da vicino i dinosauri a grandezza naturale. Vivi l'emozione della saga come mai prima d'ora. Immergiti nei segreti di Isla Nublar, sperimenta l'impossibile e preparati a scappare dal maestoso Tyrannosaurus Rex. L'avventura ti aspetta a Milano Sesto dal 27 giugno. Attenzione, i biglietti sono in via d'estinzione. Assicura il tuo su jurassicworldtheexperience.com. Radio ufficiale R101.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità va su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Non ci sono paragoni.

0: 101, un brano hip hop R&B che avete scelto voi per la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo insieme la richiesta.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene, ciao, perché mi ricorda il periodo in cui cercavo di muovere i miei primi passi di dance e di soul, inutilmente. Back to life dei Soul to Soul.

0: Back to Life, un po' di R&B made in London per la canzone che ti fa stare bene su R101. Ogni sera a quest'ora il pezzo della canzone che ti fa stare bene arriva dal mondo R&B pop, qua dall'Inghilterra. Nelle vostre richieste stiamo un po' girando per il mondo, in particolare appunto fra Inghilterra e America, quindi East Coast versus West Coast. Quello è comunque l'immaginario degli anni 90, pantaloni larghi, Walkman, cuffiette, i tanti artisti che si sfidavano a suoni di rap, hip hop e non solo, ma noi manteniamo, diciamo, la parte musicale qui su R101, quindi da Dizzy Rascal per l'Inghilterra fino a Notorious B.I.G. per appunto la East Coast, New York, il G-Funk nella West Coast. Le vostre richieste al 331 80 90 101 già da adesso per l'appuntamento di domani sera, con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce per farci entrare in quel immaginario lì. Magari appunto raccontate, ci mettete dentro anche due parole in cui ci raccontate perché proprio quella canzone vi farebbe stare bene o perché vi gasa, perché quelle canzoni lì servono banalmente, anche detto in modo proprio crudo, a gasarci nelle nostre serate di stories. Il prossimo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene arriverà comunque tra poco meno di un'ora, sempre 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Potete spaziare tra i generi per il prossimo appuntamento, qualunque sia la canzone che vi farebbe stare bene. Nel frattempo Achille Lauro.
1: Ciao.

Enjoy the music.

22 un minuto, amici, buon martedì sera. Siete nelle stories di questo 30 di giugno su R101. Dalle 20 ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Davide Cisini, The Cheesiest, in regia, e buon viaggio agli amici che ci seguono in macchina. 331 80 90 101 è il nostro numero per renderci partecipi del vostro martedì sera, per condividere con noi le vostre stories. Noi ci mettiamo la musica, Marcela Morello.

The Lazy Song nelle stories di R101 a farci da colonna sonora Bruno Mars. Sono le 22:09 minuti, martedì 30 di giugno, con Bruno Mars che sarà fra i protagonisti dell'estate live italiana. Lui che farà una doppia data a San Siro il 14 e il 15 luglio, uno degli artisti più attesi, una delle più grandi superstar internazionali, ed è sempre un piacere quando queste grandi star passano dal nostro paese. Tra l'altro, la cosa che a me sorprende sempre di Bruno Mars è che lui da solista non ha questa carriera lunghissima, perché alla fine ha fatto 4 album, comprendendo quello che è uscito nel 2026, quindi quest'anno, ma ha una quantità di riconoscimenti assurda, anche perché uno pensa a Bruno Mars e pensa a tantissime grandissime hit che ha fatto, che però appartengono alla fine solamente a 4 album. Ci sono artisti che già hanno impiegato 15-20 album, una carriera, per fare le hit che ha fatto Bruno Mars. Lui veramente in così poco, uno dei pochi artisti che tra l'altro hanno anche vari dischi di diamante in giro per il mondo. Tutto questo per dire: mi piace Bruno Mars, sono contento che arrivi in Italia. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quello che è il vostro martedì sera. Saluto Lucrezia e Vincenzo. Dopo una giornata a scuola io, dopo una giornata in caserma lui, serata cinema a vedere Toy Story 5 e poi una cena al fast food. Baci da Lucrezia e Vincenzo, tra parentesi, e mi piace un sacco questa parentesi, over 50 solo all'anagrafe, perché l'importante è come li si porta gli anni. Io 28 all'anagrafe, over 50 dentro. Lucrezia e Vincenzo abbiamo fatto a cambio. Toy Story che sta dominando i box office i botteghini di queste settimane, anche questo weekend chiuso direi alla grande. Sempre per rimanere nel mondo animazione, chi è un abitué delle stories lo sa che ogni tanto ci piace spulciare in giro per il mondo quelle che sono le varie festività che si celebrano. Ad esempio, oggi si festeggia in tutto il mondo la giornata dedicata a Sailor Moon, un anime, un manga per chi ama i manga, che ha accompagnato tantissime generazioni, che continua ancora oggi e che secondo me riporta, è una di quelle cose che riportano proprio all'infanzia chiunque poi abbia il piacere di guardarlo. Per la mia generazione ad esempio Capitan Harlock, Dragon Ball su tutti, sono quelle cose che anche quando sono passati magari 20 anni da quando l'hai visto per la prima volta, però ti rimangono dentro, ti riportano sempre a quelle sensazioni da che avevi da bambino. 331 80 90 101 per condividere con noi quel cartone animato o anime, non vogliamo offendere assolutamente nessuno, che vi riporta all'infanzia più di ogni altro. Condividetelo con noi con la voce, noi vi accompagniamo con la musica. Born with a Broken Heart, c'è Damiano David nelle stories di R101.

Serial Lover con Sienna Spyro su R101. E se poco fa parlavamo del fatto che Bruno Mars arriverà in Italia, a Milano, Stadio San Siro, il 14 e il 15 luglio, anche Sienna Spyro arriverà in Italia, lei nel 2027 a Milano. Noi di R101 siamo la radio partner della sua data italiana, quindi se volete tutte le info del caso a riguardo, fate un salto sul nostro sito r101.it.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
22: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
23: apri R101.
22: R101.
24: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
25: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Negramaro su R101 2229. Buona serata a tutti, ragazzi. Queste sono le stories di R101. Oggi ne parlavamo poco fa. 30 di giugno è la giornata mondiale dedicata a Sailor Moon, uno di quei cartoni che ha segnato ben più di una generazione. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi quelli che sono i cartoni che vi riportano all'infanzia. Ne state citando veramente tantissimi, da Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Kenshiro, eccetera eccetera. Volevo però fare una menzione al nostro amico Mario, perché mi ha sbloccato anche a me in realtà un cassettino. Lui cita Grisù il draghetto, questo cartone che ho guardato 1975. Tra l'altro volevo citarlo anche perché questo, fra i tantissimi che ci state citando, è comunque un prodotto italiano di cui essere fieri. Io mi ricordo questo cartone, che era su questo, per magari il nostro pubblico più giovane che non sa di cosa io stia parlando, di questo draghetto che, a differenza di ad esempio suo padre, che era appunto un drago fatto per incendiare le cose, lui nella vita voleva fare il pompiere ed era un pochino la vergogna soprattutto di suo padre. Io mi ricordo che io con mio padre lo guardavo, e la prima volta che mio padre mi vide guardare Grisù il draghetto mi disse: ma lo danno ancora in televisione? Evidentemente sì, dal 75, io l'ho visto nei primi anni del 2000, direi che di strada ne ha fatta parecchia. Continuate a condividere con noi il cartone che vi riporta all'infanzia. 331 80 90 101 su R101 arriva Imani, You Will Never Know. It breaks me.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Marrakesh nelle storie di R101. Gli sbandati hanno perso. Martedì 30 di giugno, poco fa, abbiamo aperto il cassetto dei ricordi su quello che era un cartone animato che, devo dire, ha fatto emozionare tanti amici e amiche all'ascolto. Sto parlando di Grisù il draghetto. Fra i tanti messaggi che ci sono arrivato, il messaggio di un'amica a me ha quasi commosso. Sentiamo.
1: Anche a me piaceva Grisù il draghetto. Infatti io volevo fare il pompiere e mia mamma ha detto assolutamente no. Ma guarda, Iachi, mi divertivo da morire. Un abbraccio.
0: Ma amica mia, tu non solo guardavi Grisù il draghetto, tu eri Grisù il draghetto con te che volevi fare il pompiere e tua mamma che ti diceva che invece non lo potevi fare. È una storia meravigliosa. Ci sono Madonna e Sabrina Carpenter su R101, Bring Your Love.

talk about. Bring Your Love, singolo che sa anche un pochino come passaggio di testimone fra Madonna e Sabrina Carpenter, nonostante questa frase potrebbe aver fatto rizzare tutti i peli del corpo a qualcuno all'ascolto. Siete su R101, amici, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. State con noi.

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Barley Arts presenta Five. Unica data italiana, mercoledì 8 luglio, Parco della Musica di Milano. Preparati a tornare negli anni 90. L'energia, le hit che conosci a memoria, le notti a cantare senza fermarsi. È il momento di rivivere tutto dal vivo e farlo ancora più forte. Biglietti su Ticket One e Boxer Ticket. Radio ufficiale R101.
19: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Quarto d'ora alle 11, martedì sera su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Anche quest'ora, ovviamente, in questo appuntamento, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao a tutti di R101, sono Andrea da Piacenza. La canzone che mi farebbe stare bene è It's My Life di Bon Jovi. Ciao a tutti.

La carica del martedì sera di R101. Bon Jovi, It's My Life. La canzone che ci fa stare bene alle 22:49 minuti. L'anno era il 2000. Bello comunque sapere che dopo 14 anni Tommy e Gina sono ritornati da Living on a Prayer a It's My Life, i personaggi delle storie di, delle stories di, di Bon Jovi ritornano. La canzone che ti fa stare bene invece ritorna la prossima ora. Mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte. Sarà l'ultimo appuntamento di oggi, quindi mi raccomando amici, sceglietela con cura. 331 80 90 101, effettuate questa scelta con la vostra voce. Nel frattempo la musica non si ferma su R101. S&M, Rihanna. Na, na, na.

23 un minuto, amici, prende il via adesso l'ultima ora di questo martedì 30 giugno. La passeremo insieme su R101 ad accompagnarvi nelle stories. Ci sono io, Yaki, una buona serata a tutti e una buona serata a Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. Nel frattempo su R101 arrivano gli Of Monsters and Men, Little Talks.

0: Che te dico a fa? Angelina Mango nelle stories di R101, 11:09, martedì sera, 30 giugno. Buona serata da Yaki. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Comparole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
0: E come
2: sì,
0: no?
2: Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Comparole Tue, amici? È molto semplice. Tra pochissimo sentirete una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 qual è l'oggetto misterioso di questa sera. La definizione è la seguente: un sistema a configurazione dispiegabile caratterizzato da un insieme di elementi coassiali sostenuti da una cinematica riconfigurabile destinato all'esposizione gravitazionalmente vincolata di matrici. Questo sistema favorisce la transizione di fase del contenuto mediante scambio termo-igrometrico convettivo diffusivo con l'ambiente, preservando al contempo l'integrità morfologica dei substrati. Mi sembra tutto estremamente molto chiaro. Amici, la definizione l'abbiamo resa un pochino complicata, ma secondo me questa sera è... No, non dico niente. 331 80 90 101 per provare a dirci qual è l'oggetto misterioso di questa sera. Come sempre, fatelo con la voce. Noi ci mettiamo con la musica su R101. Katy Perry, Watch It Burn. For-

0: the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani nelle stories di R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata, sentiamo una voce.
1: Per me il cucchiaio.
0: Non è il cucchiaio l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci, tra pochissimo ascoltiamo altri tentativi e ovviamente rileggiamo anche la definizione di questo martedì sera. State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a euro.
11: E allora tutto diventa più...
9: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
16: Rhaenyra sta arrivando.
15: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
17: La regina ha molti draghi.
15: La lotta per il potere sta per cominciare.
16: La loro disfatta è scritta.
15: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
18: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: senza te.
1: Tiziano Ferro, Sere Nere per far cantare l'Italia e tutti gli amici che ci ascoltano dall'estero tramite l'app. Siete su R101, amici, 23-25 minuti, buon martedì sera da Yaki. Stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione un pochino complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto che si cela dietro ad essa. Stasera la definizione è... sistema reticolare a configurazione dispiegabile caratterizzato da un insieme di elementi lineari coassiali sostenuti da una cinematica articolata riconfigurabile, destinato all'esposizione gravitazionalmente vincolata di matrici tessili. Questo sistema favorisce la transizione di fase del contenuto mediante scambio termo-igrometrico convettivo diffusivo con l'ambiente, preservando al contempo l'integrità morfologica dei substrati fibrosi sospesi. Tutto questo per dire cosa?
2: Per noi è l'abaco, Giuseppe, Delia e Sabatino da Catania.
1: Non è l'abaco, ma mi piace come tentativo.
3: È un ombrello, Matilde da Mazzara del Vallo.
1: Matilde, mi piace l'entusiasmo, ma non è l'ombrello.
4: Ciao, è un pennarello.
1: Non è un pennarello.
5: Ciao Yaki, per me è un vaso da giardino. Stefano da Milano, buenas noches.
6: Samantha da Milano, la cena Yaki.
1: Prenotiamo per tre qua, ristorantino di Milano, io, te, Stefano, Samantha, va bene? Non è comunque il vaso da giardino, neanche un vaso da interno, nel caso qualcuno se lo stia chiedendo.
7: L'oggetto misterioso è il volante della macchina.
1: Non è il volante della macchina.
8: Ciao, sono Mary. Ciao. È la bicicletta.
1: Non è la bicicletta.
2: Ciao, da Silvia e Chiara, per noi la risposta corretta è l'elica.
1: Non è neanche l'elica l'oggetto che stiamo cercando e non ci siamo andati nemmeno vicini fino ad adesso. Diamo un indizio, Cisini. Dice di sì, questa sera è particolarmente buono, io non sono preparato. Questo oggetto, l'altro giorno è arrivata una tromba d'aria e si è sollevato, ce l'avevo sul terrazzo, mi sono girato, ero in cucina, è arrivata una tromba d'aria, ho visto questo oggetto che si sollevava e se fosse caduto avrebbe fatto anche qualche danno. Non so quanto può aiutare questo indizio, ma magari qualcuno ci arriva grazie adesso. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Adesso One to One Me su R101, c'è Jason Derulo, alzate il volume.

0: Lipa Houdini su R101. Stiamo giocando a Con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un sistema reticolare a configurazione dispiegabile caratterizzato da un insieme di elementi lineari coassiali sostenuti da una cinematica articolata riconfigurabile destinato all'esposizione gravitazionalmente vincolata di matrici tessili. Questo sistema favorisce la transizione di fase del contenuto mediante scambio termo-igrometrico convettivo diffusivo con l'ambiente, preservando al contempo l'integrità morfologica dei substrati fibrosi sospesi. Cosa stiamo cercando?
1: Per me è una ragnatela.
0: Bella la ragnatela, classico oggetto di uso comune con ognuno di noi. Se cerne, non è però quello che stiamo cercando.
2: Ciao, Maria da Manduria.
0: Ciao.
2: Secondo me è un pizzo del merletto. Ciao, siete comunque bravissimi sempre.
0: Grazie, mi piace quel comunque, nonostante c'è il gioco... fa schifo, però, però siete comunque, non è il pizzo al merletto.
3: Secondo me il passa verdure.
0: Il passa verdure non è quello che stiamo cercando.
4: Ciao, è il tombino? Cinzia da Palermo.
0: Non è il tombino, mi piace perché l'indizio che ho dato è l'altro giorno è arrivata la tromba d'aria, ero in cucina, questo oggetto era sul mio terrazzo e ha deciso di sollevarsi rischiando di cadere di sotto. I miei grandi tombini sul terrazzo, no, non è il tombino e quindi che cos'è?
5: Buonasera Iachi, buonasera R101, per me è lo stendino, ciao da Alessandra.
4: Uno stendino!
6: Ciao Iachi da Pietro, e sono sicuro che sia lo stendino.
0: Ma sei sicuro bene?
6: Di questa sera.
7: Ciao, sono Mirko da Bologna, l'oggetto misterioso è lo stendino.
0: E io lo so che è stato il mio indizio perché tutti sapete quello che ho io sul terrazzo, lo stendino, l'oggetto misterioso di oggi, grazie a tutti per aver partecipato. Bravi agli amici e le amiche che hanno trovato l'oggetto misterioso. C'è il nuovo singolo di Emma con Fabri Fibra su R101, Antidroga.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Isola. Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49 euro, perfetti per la pelle.

0: tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2027.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

Manca un quarto d'ora a mezzanotte su R101. Arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo di questo martedì sera. Il messaggio è della nostra amica Benedetta. Ciao Yaki, per chiudere questa serata, la canzone che mi farebbe stare bene è Lady Marmalade.

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Pink, Lil Kim, Mia, Missy Elliott. Questo cast eccezionale per la canzone che ti fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo martedì sera di Stories. Ma amici, non disperate, la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi, con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce, quella che sarà la canzone che ci aiuterà a iniziare il mercoledì con il piede giusto, con la giusta colonna sonora. 331 80 90 101, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo su R101 la musica non si ferma. Benji e Fede, Annalisa, Tutto per una ragione.
1: Solo

American Girls, Harry Styles, che chiude questo martedì sera di Stories qui su R101. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, The Cheesiest, che ci ha accompagnato in regia. Rinnovo l'appuntamento sempre qui nelle Stories di R101 domani sera, mercoledì, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento e noi ci troviamo domani, amici, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: al mattino prime nuvole locali, piogge nelle Alpi più settentrionali, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio nubi e temporali in sviluppo nell'interno della Sicilia e lungo l'Appennino centro-meridionale, con possibili sconfinamenti fino alle coste dell'Alto Ionio. Peggiora al nord con un fronte temporalesco che entro sera arriverà a coinvolgere anche Alto Adriatico, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Sono attesi temporali forti e possibili criticità con rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Primi cali nelle massime al nord, pressoché inalterate invece altrove. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: R101

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
1: R101. L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the
1: music. R101. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.